0: Spiega delle cose senza averne nessuna, diciamo, nessun diritto.
1: Nessuna competenza.
0: Esatto.
1: E quindi, Pippo, da quando sto studiando attraverso i reel scienze della nutrizione,
0: sì,
1: io faccio la colazione salata per evitare il picco glicemico.
0: Il picco
1: va bene?
0: Glicemico,
1: quindi
0: va bene.
1: Faccio colazione con proteine e con grassi e un po' di carboidrati. Quindi stamattina ho preso la mia fetta di pane di segale tostata con salmone e avocado.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Bravissima, molto, insomma,
1: brava,
0: mi sembra una colazione molto salutata.
2: Brava.
0: Si dice brava da sola. Allora, visto che sono le 7:05, che molti di voi stanno facendo colazione, l'hanno già fatta, possiamo sapere qual è la vostra colazione?
1: E quale prediligete? Se quella dolce o quella salata?
0: Quella dolce o quella salata, diciamo in Italia è una domanda pleonastica, perché immagino che il 99% dica la dolce.
1: Insomma, c'è anche chi la salta e
0: c'è
1: chi ha deciso
0: di fare. C'è anche chi la salta e non bisogna farlo. Anche se hai mangiato tanto a cena, la mattina ti svegli che hai lo stomaco sotto sotto. Tipo me stamattina, ieri ho mangiato il sushi e come sempre ho abbondato. E quindi stamattina avevo un po' lo
1: dieta,
0: stomaco.
1: È a dieta, digiuno intermittente sta facendo. Però poi salta il caffè.
0: Ragazzi, ma ho mangiato una tonnellata di sashimi, non è una roba che fa ingrassare.
1: È il digiuno intermittente, no?
0: No, non è intermittente.
1: Ma pure se mangi 4 tonnellate di carne, la carne è proteica, comunque fa ingrassare.
0: Non fa ingrassare.
1: Fa ingrassare. Chiamiamo i medici a raccolta, non quelli dei reel
0: ma
1: su cui studio io.
0: Zitto. Allora, comunque, stamattina io ho fatto colazione perché ho rimesso in moto la digestione.
1: Ah.
0: E adesso, Adriana, sto digerendo, mi vengono ogni tanto dei ruttini e non solo.
1: Alla
0: se
1: soglia.
0: Vuoi ti rendo partecipe.
1: No, ti ringrazio. Ti ringrazio.
0: Allora, 347 490 0042, avete fatto colazione stamattina con cosa? Mandateci un vocale e ci dite la vostra colazione qual è, così ascoltando più vocali stamattina, mi piacerebbe ascoltarne tanti per capire mediamente gli italiani come fanno colazione. Quindi mandate i messaggi vocali al nostro numero, lo ripeto, 347 490 0042, per partecipare al Pippo Pelo Show. Noi siamo qui dalle 7 alle 9. Adriana è pronta, io sono pronto, Pica è pronta, Anna Chiara è pronta, Peppino è pronto.
1: E siamo adesso pronti. Ce ne andiamo sotto.
3: C'è un messaggio per Pippo.
1: C'è un messaggio per Pippo.
4: Pippo, voglio fare colazione di te.
3: Colazione è questa.
0: La signora la ringraziamo che farebbe colazione.
1: La bella colazione abbondante, signora. Andiamo sotto la doccia.
0: Sua sorella sta bene.
3: Le canzoni.
1: Ti saluta.
3: Sotto la doccia.
0: Bell at the bed. Sto in perdo. Bella questo pezzo. The Tramps.
1: Questa parte mi piace molto.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Kiss a voi.
0: Ciao,
5: io
0: buongiorno.
5: La mattina quando sto a casa faccio colazione con una tisana e un caffè e vado al lavoro.
1: La tisana e il caffè?
5: Quando invece sto fuori per lavoro e sto in un albergo, faccio colazione con prima la salata e poi prendo la dolce.
1: E poi vedi? I tavoli e le sedie del ristorante in questione.

0: canzone di Tramps su Radio Kiss Kiss. Pica, stai calmo, volevo dirti. Cioè, così stamattina date una calmata subito, perché sennò te la do io una calmata.
1: Intanto oggi si sente, secondo me, un
0: si
1: po'.
0: Si è messo quegli occhiali.
1: Mickey Morrone, non so. Eh sì, quello stile lì, la camicia un po' aperta, l'occhialino. Proprio...
0: A me sembra un briatore proprio dei poveri, ma non dei disgraziati.
1: Vabbè.
0: Allora, il briatore, abbiamo il briatore dei disgraziati in regia.
1: Va bene, via. Vabbè. Siamo pronti a cominciare quest'altra giornata insieme, questo mercoledì 27 di maggio. Allora, colazione, dolce o salata, qual è il vostro rituale preferito al mattino?
0: Ma quanti messaggi stanno arrivando?
1: Siamo pieni. Dai,
2: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. La mia colazione è pancake, marmellata
1: bravo.
2: E bianco d'uovo.
0: E bianco
1: bravo,
0: d'uovo.
1: Bravo, bravo.
0: Guarda come sportivo,
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Michele da Ponte Cagnano. Io ho fatto colazione con una banana mangiata rigorosamente in macchina mentre mi reco al lavoro.
1: Ecco.
3: Il caffè lo prendo appena arrivo. Sempre al lavoro, magari con qualche collega, perché
0: bene.
3: Il caffè mi piace berlo in compagnia.
1: Hai ragione, anch'io. Anche
0: il caffè in compagnia, ci sta.
4: Buongiorno Pippo,
1: okay.
4: Buongiorno Adriana.
1: Poi.
4: Cristian d'Arezzo.
1: Ciao,
4: Cristian. Stamattina ho fatto colazione con yogurt greco e miele, più o meno quasi sempre.
0: Yogurt
4: e comunque
0: greco
4: sia, sì, le proteine in eccesso fanno ingrassare. Soprattutto
1: ecco, vedi?
4: Se uno è sempre di male umore e arrabbiato, perché trasforma l'ormone che... in le proteine in zuccheri.
0: Ah, vedi?
1: Hai capito?
4: Buon chissà a tutti.
0: Chissà
5: te.
1: Grazie
0: ma
1: per la spiegazione.
0: Sì, io ho mangiato del vitel tonné stamattina a colazione.
1: Ma poi con quanta sicurezza ha detto ieri sera ho stramangiato, però la mattina bisogna comunque rimangiare.
0: Sì, la colazione.
1: Cioè, doveva rimangiare pure.
0: Devi rimangiare una cosa perché mi rimetti in moto il meccanismo della digestione
1: che
0: si blocca.
6: È molto convinto.
0: Allora, il cibo. Quando tu vai a letto, Adriana, il cibo si inchiomma, si mette qui come un piombo sullo stomaco.
1: È giusto inchiommare.
0: Mattina no, devi rimettere in moto la data. Allora, io ho mangiato quella cosa che ti ho detto molto leggera. Stati, ho preso il caffè, ho espletato delle funzioni vitali, alcune le sto espletando adesso mentre siamo
1: nello
0: qua.
1: Studio, bene.
0: Nello studio.
1: Abbiamo acceso una reazione importante. Quindi la mattina, allora, poi dopo vorremmo sentire qualche medico, cioè i medici ascoltatori.
0: Ma basta con sti medici, io dico quello che
1: quindi
0: penso.
1: Quindi la mattina bisogna rimangiare, mangiare sul mangiato.
6: Questa è scienza.
0: Sono io il medico di me,
1: è
0: prego.
1: È la scienza Pippo Pigliano.
7: Ciao, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: La mia colazione è rigorosamente dolce, tranne quando vado in viaggio all'estero e soprattutto in Asia, e allora lì mi sbizzarrisco. Addirittura sono arrivata a mangiare sushi di prima mattina.
1: Mi fa
7: molto piacere di mangiare di più, perché all'estero la colazione è salata.
0: Non sarà che l'ho mangiato ieri sera, ma il sushi prima mattina adesso no. Anche no, grazie.
1: Perché l'hai mangiato ieri sera?
0: No, grazie. No, grazie. No.
8: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
8: Pippo fa la dieta tra un pasto e l'altro.
0: Ragazzi, non fate,
1: è il digiuno intermittente.
0: Non fate gli spiritosi, si chiama body shaming questo, vi denuncio tutti.
1: Non stiamo parlando del tuo corpo, stiamo parlando delle tue abitudini alimentari.
0: Andiamo
1: sono
0: avanti,
1: due cose diverse.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Io la colazione la faccio solo esclusivamente col caffè, lo so che è sbagliato, ma se la devo fare che...
0: Il caffè a stomaco vuoto ti brucia lo stomaco. Ah, lui la fa salata se proprio deve farla, altrimenti non la fa. Cioè prende solo il caffè.
10: Sì. Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io preferisco la colazione salata.
1: Okay.
10: Buona giornata.
0: La colazione
1: perché
0: salata.
1: Perché poi quando ti abitui a fare la colazione salata non riesci più a farne a meno.
0: Eh sì.
1: E ve lo dice una che ama i dolci.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Andrea.
11: Io faccio colazione dolce. Kiss kiss a tutti, Luca da Fondi.
0: Stiamo aspettando il messaggio di Pica, adesso riguarderà me o te, penso me sicuramente.
1: Ciao
12: buongiorno
1: Luca da
12: Pippo,
1: Fondi.
12: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
12: Luca da Palermo. Io la mattina faccio colazione con lo yogurt e una merendina integrale e poi il primo caffè lo prendo quando esco da casa al bar. Mi piace il profumo e il sapore del caffè del bar.
0: Il profumo e il sapore del caffè del bar, sono d'accordo.
1: I piccoli piaceri della vita cominciano proprio dal bar, dal primo caffè
0: nostra
1: al bar.
0: Nostra amica Luisella, che è del Ceppo a Forcella, lei deve sentire la moca la mattina, l'odore, il profumo della moca in casa, mentre fa le pulizie. Le piace molto questa qua.
1: È una bella fotografia di una donna d'altri tempi.
0: Esatto.
1: Devo dire grazie Pippo.
13: Ah, Pippo, sono Alberto.
5: scusami, potresti farmi una dieta per favore? Ho bisogno di ingrassare un po'.
0: Va bene Alberto, te la faccio io la dieta. Grazie.
1: Grazie Alberto.
0: Che simpatia, pica, mamma mia.
1: Oggi è di buon umore.
0: Anche
1: con
0: la voce velocizzata fa ridere.
1: Sì, sì, sì. Allora, colazione, il vostro rituale della mattina. Sappiamo che per gli italiani la colazione, il momento del mattino, è sacro. E quindi ognuno ha la sua filosofia. Chi la fa salata, chi la fa dolce, chi non la fa, chi prende solo un
0: la
1: caffè.
0: La mocca, vedi, profumo della mocca. Io mi sveglio, direi, 20 minuti almeno prima del necessario per la colazione.
1: Beh, sì.
0: E altrimenti potrei dormire 20 minuti in più, perché per me è veramente necessario mettermi lì seduto, guardare nel vuoto,
1: il
0: nel
1: soffitto.
0: Nulla, il soffitto e fare colazione, così. Va bene?
1: Vabbè, è una buona filosofia, ci piace.
0: Possiamo andare avanti? Sì, sì. Vai, andiamo avanti.

0: devo dire che Olivia Dean ha preso un abbrivio strano, tutti i video li gira per strada che balla sulle strade.
1: È la tendenza del momento.
0: È la tendenza del momento, l'aveva lanciata Michael Jackson con Thriller all'epoca. E lei un po' ripete quella scena.
1: E adesso c'è un altro fenomeno virale che ieri ti ho girato su WhatsApp che dobbiamo fare.
0: Vedi, assolutamente
1: con la pezzo Dracula, si col cammina, ci si atteggia un po'.
0: Di cosa che a te non costa molta fatica.
1: Esattamente. La faremo, lo faremo.
0: Ricordiamo che anche Peppino, il nostro Peppino, è diventato non virale ma virile da qualche ora.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, si aveva perso la virilità, è tornata la virilità, quindi è diventato virile.
1: Secondo me ha fatto una buona colazione. Sentiamo a proposito di colazione.
2: Ciao Erika, dato che tu sei il re delle diete, mi puoi dire come mettere 4 kg in 4 giorni?
0: Erika,
2: vorrei fare però un digiuno intermittente. Un
0: Erika.
2: Giorno mangiare, un giorno no. Tu sei bravissimo in questo, quindi chiedo aiuto a te, grazie.
0: Sì, sì, sì, io faccio un'intermittenza che dura 10 minuti più o meno, come le luci di Natale.
1: Esatto, capito?
3: Sì, ciao, Pippo. Gentilmente mi fai una dieta anche a me,
0: ciao,
3: devo
0: Maurizio.
3: Mettere 3 kg.
0: Grazie Maurizio, te ne va.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Luca. Senti, visto che sei così bravo a fare la dieta, me ne consigliesti una? Devo mettere 4 kg.
0: Questo è quello, il ragazzo nuovo.
5: Buongiorno, le diete Pippo, buongiorno di Adriana, Pippo. Sono Marcello. Volevo ringraziare pubblicamente Pippo perché sono 4 giorni e mi sono già 6 kg. Grazie Pippo, la tua dieta è fenomenale.
0: Allora,
1: ma c'è chi deve mettere peso per fare massa muscolare, massa grassa e poi massa muscolare.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Ma lascia di sa Pippo, ho me sostanza.
0: Allora Max, scusami, ho chiamato il ragazzo nuovo perché mi è sfuggito il nome.
1: Non è carino.
0: Max Pennino, che ha anche un cognome diciamo autorevole, come il maestro Adriano Pennino.
1: Esatto.
0: Esattamente. Allora abbiamo al telefono Massimo da Como. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È caduto Massimo. Non c'è Massimo da Como. Abbiamo scherzato un po' ovviamente sulle colazioni che ognuno di noi fa al mattino per sentire. Volevo dire ad Anna Chiara e Picca che noi siamo in diretta, stiamo parlando con i microfoni accesi e loro urlano tra loro, io sento le loro voci che mi infastidiscono,
1: allora,
0: e non poco.
1: Abbiamo Fabiana, ciao Fabiana, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, che piacere.
1: Oh, piacere tutto nostro. Fabiana, come stai?
7: Bene, bene, grazie.
1: Alle 7:27 hai già fatto colazione?
7: Sì, ho fatto colazione ancora stamattina presto e sono seguita da una nutrizionista da un paio di mesi.
1: Perché dovevi perdere peso o dovevi mettere un po' di peso?
7: Volevo rimettermi un po' in forma.
1: Ok.
7: Stamattina purtroppo per me ho dovuto fare la colazione dolce perché preferisco di gran lunga quella salata.
1: Ecco.
7: E ad esempio domani farò la colazione che hai fatto tu stamattina.
1: Ah, vedi, con salmone
7: e avocado.
1: Il pane di segale pure?
7: Il pane di segale,
1: okay.
7: Esatto.
0: Mamma mia, questo alito che di prima mattina sa di salmone, avocado.
1: No, guarda che l'alito è
0: bello,
1: di gran lunga peggiore se fai la colazione dolce.
0: Va bene.
1: Che salata.
0: Comunque tu, diciamo, fai la colazione salata a casa in genere sempre con questa roba qui, salmone, testo, prosciutto,
7: sì,
0: cosa mangi?
7: Con un tosto,
1: le uova?
7: Con pane integrale, uova, esatto, sempre col pane di segale, un uovo e l'avocado, oppure un tosto col prosciutto cotto e il formaggio.
1: Buono!
7: Sì, oppure appunto quello con il salmone. Mentre la colazione dolce è sempre lo yogurt con della granola o da riso soffiato.
0: Mamma, come chic! Con chi
1: la
0: vivi
1: granola.
0: Tu, cara? Hai detto che ti chiami, scusami?
1: Fabiana.
0: Fabiana, con chi vivi?
7: Col mio compagno.
0: Col tuo compagno, e lui d'accordo su questa colazione? La fate insieme? Più o meno mangiate
7: allora,
0: le stesse?
7: Allora, a volte la fa insieme a me e la facciamo uguale, invece altre volte lui magari va con te i biscotti e io invece magari ho lì la fettina di salmone con i panini di segale.
0: Perché io, per esempio, se avessi accanto una persona alle 5 del mattino quando faccio colazione che mangia del salmone.
1: Però anche tu hai fatto le diete proteiche dove mangiavi,
0: sì,
1: la chetogenica.
0: Sì, ho capito, ma l'odore del salmone alle 5 del mattino no. Non potrei tollerare, ti metterei tipo in un'altra camera.
1: Invece sì.
0: Fabiana, ti manderei a fare colazione, che ne so, nel soggiorno.
1: E invece buona.
7: Lo capirei.
0: O me ne andrei io.
7: Sono una che non ha mai fatto colazione in vita mia, quindi.
0: Vedi, esatto.
1: Stai ripristinando le buone abitudini.
7: Esatto, esattamente.
1: Okay.
0: Va bene Fabiana, ti diamo un bacio grandissimo.
7: Grazie mille, chi schissa a te,
1: bacio grande.
0: Attenzione perché al 347-490-0042, al di là delle cazzate di Pica, ci sono i messaggi degli ascoltatori, prego.
8: Buongiorno Pippo, sono Mimmo. Io non ho capito se al mattino guardi il soffitto o guardi il soffritto? Guardo chi schizza tutti.
0: Grazie, spiritosone.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io faccio colazione in ufficio perché a casa ho bisogno di silenzio ed è troppo presto. Col caffè e dei cereali.
1: Ok, con i cereali, va bene.
0: Con i cereali.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina da Bologna. La mia colazione la mattina dipende, è variegata.
0: Variegata.
10: A volte la faccio col pancake, la frutta, a volte la faccio con fette biscottate, burro di arachidi, a volte la faccio con lo yogurt e frutta.
0: Dipende dall'utero.
10: Qualche volta la faccio salata.
0: Adriana, tu fai colazione in base all'utero?
1: Allora Pippo, in base alla mia organizzazione,
0: sì, in base
1: nel weekend invece pancake, però ti devi organizzare per fare i pancake.
0: Sì, sì, stamattina aveva tempo. L'utero in una posizione normale, tant'è che mi ha telefonato tutta pimpante.
1: Ma che pimpante, non ho dormito.
0: Quando ha l'utero in posizione diciamo retroversa diventa faticoso averci.
1: Devo fare il viaggio da sola e religioso silenzio.
11: Ciao Pippo e ciao Adriana, io ciao. Nelle vostre discussioni sono sempre sempre a favore di Adri, però oggi mi sento di difendere Pippo, perché comunque è vero, bisogna essere in linea, essere magri, tendenzialmente magri, perché comunque soprattutto per un motivo di salute, però qualche chilo in più non penso che faccia morire nessuno, e anzi a me ad esempio gli uomini un po' più di carne mi piacciono di più che quelli molto magri.
0: Vedi? Brava.
11: E ognuno brava. In fondo, meno male che siamo tutti diversi, no?
1: Ma noi non stavamo commentando i chili,
0: sì.
1: Commentavamo le abitudini.
0: Gli uomini con la pancia, il suo marito viene fuori dal trono di uomini e donne, che ne vuoi?

0: videoclip che abbiamo appena visto.
1: Bello.
0: Di lei che tornava indietro, andava bellissimo pezzo. Ma Michael Gray.
1: Michael Gray del 2004, The Weeknd.

0: No, perché tra poco ci cucinerà l'oroscopo.
1: Yes.
0: Per colazione oggi pesci. E attenzione, come sempre chiamiamo un appello per tutti quelli che sono del segno dei pesci e che aspettano, diciamo, trepidanti.
1: Tutti i pesciolini all'ascolto.
0: E
1: oggi introduciamo anche una novità, Pippo.
0: Sì.
1: L'affinità di coppia.
0: Addirittura.
1: Certo, dobbiamo capire i pesciolini con chi vanno più d'accordo.
0: Allora, 347-490-0042. Come sempre facciamo il computo del segno zodiacale del giorno per vedere quanti di quel segno ci stanno ascoltando. Oggi pesci a raccolta. 347-490-0042. Vocali oppure scrivete "io sono dei pesci".
1: Ok.
0: Grazie,
1: e li collochiamo.
0: Li collochiamo.
1: No, sono nati tra febbraio e marzo. Ok,
0: okay,
1: li collochiamo nel tempo
0: più o meno. Quindi datevi da fare. 347 490 0042. Aspettiamo i vostri messaggi. Dopo li contiamo per vedere quanti sono i pesci che ci ascoltano.
1: Esatto, intanto siamo partiti stamattina alle 7 facendomi una domanda facile facile: qual è il vostro rituale della colazione al mattino? La fate, non la fate? Se sì, come? Dolce o salato?
0: Scrivono che sei molto amata dai pesci. Tu
1: A caso
0: i pesci
1: tutti
0: ti
1: pesci?
0: Amano?
1: Sì?
0: Andiamo avanti.
2: Ragazzi, ma quanto è buono il cappuccino e cornetto la mattina.
0: Cappuccino e cornetto.
1: Ma dopo 5 minuti hai già fame.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io sono Assunta da Genova e anch'io la prima colazione la faccio a volte salata, a volte dolce, yogurt, insomma queste cose così. E poi vado a prendere il caffè al bar con degli amici.
0: Ah, vedi?
1: Ok, il caffè al bar.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io faccio colazione salata, alterno con porridge.
1: Vai!
4: Uova sode alla e fetta di pane di segale.
1: Tipo, vuoi svenire?
4: Affrontiamo la giornata, fino a pranzo siamo a posto.
1: Porridge mio preferito.
0: Fino a pranzo è a posto.
1: Hai capito?
0: Le schifezze che fa Adriana a casa. Andiamo
1: schifezze
0: avanti.
1: Che
5: buongiorno,
1: ti danno
5: Pippo,
1: sazietà.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io invece faccio una colazione illusoria. Preparo dei pancake dietetici.
0: Illusoria.
5: Con zucchero, con farina d'avena. E poi sopra ci metto una cofana di sciroppo d'acero e burro d'arachidi.
0: Mamma mia.
1: Un po' di burro d'arachidi sì.
0: Un po' di burro
1: anche di marmellata.
6: Buongiorno Pippo e buongiorno ad Adriana. Io faccio colazione in modo molto molto classico, non ne riesco a fare a meno: latte caldo e biscotti.
0: Bello. E anche col pane raffermo devi provarlo, il latte.
1: Mai
0: col
1: provato.
0: Pane del giorno prima.
1: Cioè insuppare il pane
0: raffermo nel latte.
1: Nel latte.
0: Sì, sì. E poi il pane quello cafone, quello proprio è vero Peppino,
1: come si faceva un tempo.
0: È roba per intenditori, è roba per intenditori.
1: Per intenditori di ciccia.
0: Ma state zitti.
7: Buongiorno Adriana, buongiorno Cesare.
1: A proposito di pane.
7: Illustrissimo.
1: Era pane?
7: Cafone.
0: Cafone. Cafone.
1: Esatto.
0: Grazie mille. Oh my love, I'm alone, yeah.

0: e sentiamo ancora come fanno colazione gli italiani tra poco.
1: L'oroscopo
0: e poi
1: adesso
0: c'è l'oroscopo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Grazie, sono una pesciolina. Vai Adriana, okay, delle cose belle alla sorella, delle cose belle.
1: Allora Adriana, sei pronta con i pesci?
0: Pronta Pippo.
1: È sempre pronta.
0: E in coda ci mettiamo l'affinità di coppia dei pesci.
1: Vai, dai, siamo tutti qui.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Oh, bene, cari pesciolini.
1: Ammesso che capiate.
0: Ammesso che capiate. Ognuno capisce quello che vuole.
1: Ma non si capisce mai quello che dici.
0: Alla propria vita. Allora, i pesciolini, caro Pippo, devi sapere, non fanno colazione per nutrire il corpo, ma per nutrire la loro immaginazione. Ah. Il pesci è un sognatore ad occhi aperti.
1: Vedi?
0: Sta sempre sospeso tra la realtà e l'immaginazione. Arrivano al lavoro che sono ancora a metà del sogno della notte scorsa. Se per esempio il capo o un collega vi chiede a che punto è il vostro lavoro, la vostra pratica, loro rispondono fissando il vuoto con la tazza in mano, pensando a come sarebbe bello vivere per esempio in una casa sull'albero o con i piedini nella sabbia.
1: Ah,
0: questo è il loro pensiero costante. Sì, sì.
1: Adesso, soldi. Tutti i pesci staranno commentando quello che stai dicendo.
0: Commentate e fatemi sapere se vi riscontrate insomma in queste caratteristiche. Soldi. I pesci sono capaci di dimenticare il portafoglio a casa pure 5 volte a settimana e fanno e si fanno offrire la colazione da tutti i colleghi per poi regalare 50, 100 euro, anche 1000 euro a degli sconosciuti.
1: Devo verificare se mio fratello Ernesto è pesci, perché dimentica sempre il portafoglio a casa.
0: Sì. Quando è nato? Non lo sappiamo?
1: È nato a luglio.
0: Antonio Cupitosi, il tuo amico è pesci.
1: È pesci,
0: sicuramente.
1: È nato il 20 luglio.
0: Ah, e quindi è cancro.
1: Ah, ok.
0: È cancro.
1: Sì, esatto.
0: Allora, amore e sesso, i pesci sono romantici e molto sensibili, sognano di fare colazione a letto con le rose e i pancake a forma di cuore. Il problema è che a volte sono così goffi e con la testa tra le nuvole che quando ci provano finiscono per ribaltare il caffè bollente sulle lenzuola e anche sul partner, trasformando il momento sexy in un codice rosso al pronto soccorso.
1: Mamma mia, ragazzi, le affinità quali sono dei pesci?
0: Pesci va molto d'accordo con cancro, che è di fronte a me, pica, e scorpione.
1: Bene.
0: E con segni di terra come toro, eccomi qua, e il capricorno, perché offrono ai pesci la stabilità concreta di cui hanno bisogno, perché loro non sono per niente stabili.
1: Ah, veramente?
0: Certo.
1: Il primo commento è: non è vero, non mi rappresenta per niente. Quindi noi ringraziamo questo ascoltatore che
0: sarà bannato.
1: Chiudiamo l'oroscopo del giorno, che non riapriremo. Ah no, riapriremo domani.
0: Domani con un altro segno e nuove affinità di coppia, va bene?
1: Grazie.
0: Le 7.52, sta volando via la nostra prima ora insieme, mercoledì 27 maggio.
1: Kiss, Adriana.
0: Sì,
1: non vedo l'ora.
0: Un pezzo della storia della musica, mentre tanti italiani continuano a fare colazione con noi, anche guardandoci in TV al canale 158 del digitale terrestre.
1: Benissimo, mamma quanto sei brava, Adriana.
0: Bravissima.
1: La canzone che ascoltiamo oggi è del 1984, è di Van Halen, con il suo gruppo, si chiamavano Van Halen. Cantava questo pezzo che fa veramente storia, si intitola Jump su Radio Kiss Kiss.

0: Su Radio Kiss Kiss, era il 1984, vi ha dato una bella botta di adrenalina a chi questa mattina tentennava un po',
1: Sono le 7:57, noi tra pochissimo cediamo nuovamente la linea alla nostra redazione con Alessandra Aprea.

0: 7 finisce alle 9 su Radio Kiss Kiss ogni giorno, dal lunedì al venerdì c'è tutta la squadra al gran completo anche oggi, e oggi siamo entrati nelle vostre colazioni. Stiamo parlando di quello con cui fate colazione al mattino o quello di cui vi approvvigionate ogni giorno prima di, per darvi delle energie prima di affrontare la giornata.
1: I rituali appena svegli quali sono quelli degli italiani?
0: Di cosa ti sei approvvigionata stamattina?
1: Guarda, stamattina te l'ho già detto, pane di segale con salmone e avocado.
0: Anche Peppino le segale, mi pare che l'abbia mangiato.
1: Le fette di segale tutti i giorni le mangio. E invece nel weekend... No, questa è la...
2: Quando tagliava il pane.
1: Ah, quando tagliava il pane di segale, col seghetto, giustamente.
0: Ma scusa, le fette di segale non sono già...
1: Che banalità.
0: Tagliate.
1: Sì, puoi trovare quelle già confezionate e sono già tagliate. Altrimenti compri il filoncino.
0: Ma una
1: di segale?
0: Di segale o di segala?
1: Una di segale.
0: È sempre segale, sempre con la E finale.
1: Sì, non cambia.
0: Ah, non cambia, ok.
1: Poi c'è quello di farro. Ma che vuoi? Ma che, quale trippa ha preso adesso?
0: Non lo so. Scusami, che ne so, il cereale, uno è cereale, è probabile cereali. La segale. È la segale, anche una.
1: Che diventa la segala?
0: Non è la segala. Quello era una domanda lecita, ragazzi.
1: Pane di segale.
0: Pane di segale.
1: Ok, che trip.
0: Paolo da Roma, buongiorno.
1: Ciao Paolo.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Ma... Allora Paolo, prima che tu dica quello con cui fai colazione la mattina, cioè la prima cosa che prendi la mattina, io vorrei andarmene dal microfono e lasciarti solo con Adriana perché mi fa voltare lo stomaco.
3: Spiegaci
1: cosa fai, allora, qual è la tua abitudine mattutina, il tuo rituale,
3: allora,
1: no?
3: La mia abitudine mattutina da anni ormai è quella di alzarmi, mi pulisco la lingua con il Nettalingua.
1: Bravo, ce l'ho anch'io!
3: Perché, lo sai, no? Allora
1: sì,
3: una cosa significa.
1: Esattamente.
3: Poi, una volta
1: non avete quell'affarino, che è diciamo uno strumentino che serve a pulire la lingua, si può fare anche con un cucchiaio. Pippo, tu lo fai?
0: Mai fatto.
1: Pulisci la lingua?
0: Mai fatto. Quindi tu pulisci la lingua e poi che fai?
3: Diciamo che pulisco io la detta lingua di rame. Il rame
1: esatto,
3: è migliore dell'acciaio. Uh-huh. Comunque poi al stomaco vuoto prendo l'acqua, prima tiepida, poi riscaldo l'acqua e ci metto un po' di 2-3 gocce di limone.
1: Bene. L'acqua tiepida col limone. Invece?
3: Poi, dopodiché, che faccio? Allora, schiaccio uno spicchio di aglio.
0: Schiaccio uno spicchio di aglio?
3: Sì, perché schiacciando l'aglio, che cosa produce l'aglio? L'allicina. È un prodotto, un qualcosa che fa bene al nostro organismo, che è un antibiotico naturale. Dopodiché lo ingoio con l'acqua, come se fosse una capsula. E dopo 10 minuti, un quarto d'ora faccio colazione, normale colazione.
1: Che ti salisse di nuovo in

0: la domenica.
1: Stai bene, Laleti? Buongiorno.
2: Sì,
1: buongiorno,
2: sto bene.
1: La prima canzone insieme su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, Saif con Buona Domenica. Ormai la domenica ci appartiene, Laleti, no? Giusto per ricordarlo, l'apertura. La domenica siamo in onda a 9:30 con Cartoline d'Italia. Raccontiamo la domenica degli italiani, che sia una domenica di spostamenti, di... che so, resto a casa, preparo ospiti o vado fuori di lavoro, insomma ci ritroviamo la mattina a 9:30. Intanto buongiorno nei mattinieri di Kiss Kiss, alle 5:05 minuti di questo giovedì 28 di maggio. Come nostra abitudine partiamo tra poco con le prime pagine dei giornali in edicola e quindi diamo un'occhiata all'attualità e poi tocca a voi con la vostra attualità. E allora, nome, città, mattinieri, perché sì, immaginiamo siate lì in gran parte svegli per motivi lavorativi, state terminando un turno di notte o siete svegli di buon mattino per occuparvi di cosa? Raccontateci un po' di voi qui.
2: Sì, a questo numero 347 490 0042.
1: Stamattina ti sento così, come sempre. Sei in forma.
2: Come
1: sempre. Questo generico, ho detto tutto, come diceva Peppino De Filippo nei film con Totò. Insomma, vabbè, ho detto tutto, non ho detto nulla. Vabbè, allora, intanto partiamo dai giornali, come nostra abitudine. Aspetta che spengo il clima, sono qui scoppio, ce l'ho dietro la capoccia.
2: Ah.
1: Ci vuole purtroppo, però dopo un po' altrimenti caldo si fa sentire, no? Questi classici problemi che si hanno in ufficio tra colleghi, chi vuole l'aria a palla e chi lo vuole un po' più mitigata e chi vorrebbe invece proprio zero aria condizionata, perché poi sono persone capaci di stare in auto con i finestrini chiusi, per esempio senza aria condizionata, con le temperature elevate.
2: No,
1: come
2: io
1: faranno?
2: Non riesco.
1: Come faranno non lo so, però sono abilità particolari, va, mettiamola così. Allora, i giornali aprono ovviamente con il conflitto Medio Oriente, si lavora per la tregua, per lo stop alle armi, per trovare un compromesso, ma restano ancora tanti ostacoli sulla riapertura, in particolar modo le modalità di riapertura dello Stretto di Hormuz. L'altro argomento riguarda il premier spagnolo Sanchez, di cui si scrive tantissimo, perché in Spagna ci sono agitazioni, ci sono un paio di scandali legati alle ministri del suo governo, anche l'ex premier spagnolo Zapatero, che in pratica è sotto inchiesta, ma insomma ci sono diverse cose che scuotono la Spagna di Sanchez, peraltro mentre il leader spagnolo è a Roma dal Papa. Apriamo con... Diamo un'occhiata a quello che scrive il Corriere della Sera. Trump gela l'Iran sull'intesa, l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Presidente del Consiglio italiano dice si va avanti su questo. I Teheran intanto annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader americano, cioè Trump, dice assolutamente falso, non è quella che abbiamo stabilito. E su Sanchez a centropagina c'è la fotonotizia del presidente spagnolo, il leader a Roma dal Papa, severi in caso di irregolarità, perché è stata perquisita la sede del Partito Socialista, appunto, di Sanchez in Spagna. Mese terribile, scrive il Corriere della Sera, di Sanchez, ancora guai per il premier spagnolo. Ieri a Roma, perquisita a Madrid la sede del Partito Socialista, l'opposizione guida un gruppo criminale. Questa è l'accusa ovviamente dell'opposizione di Sanchez. Sulla Repubblica si apre con l'incredibile fatto di cronaca che è sconcertante, particolarmente sentito, no? Da chi è genitore. Milano, ucciso in stazione, caccia ad una gang di latino, su un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, scontro politico sull'ordine pubblico. E poi qui si scrive di Kiev, nell'Unione Europea il governo è diviso e Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del Partito Socialista in Spagna. Il Messaggero di Roma, ostacolo Hormuz per l'intesa, Iran c'è la bozza d'accordo ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. E anche qui si scrive della Tangentopoli spagnola, perquisita la sede del Partito Socialista di Sanchez. Mandiamo sul Resto del Carlino, legge elettorale, l'altro argomento di cui si scrive tanto. La legge elettorale è stata calendarizzata, quindi sarà in aula a giugno, ma è scontro sui tempi. Dal 26 giugno il via alla discussione, premio di maggioranza contro l'instabilità. La minoranza accusa, temono di perdere ora niente forzature. Il PD chiede il rinvio, ma dal centrodestra dicono stiamo rispettando tutti gli accordi, verranno raccolte le eccezioni mosse dall'opposizione da inserire appunto la legge elettorale. Vedremo se sarà così. Il Giornale

0: sprint sulla legge elettorale servirà a indicare il premier, la mossa di Palazzo Chigi, il governo presenta il testo, liste inammissibili senza il nome del leader, il premier scatta al 42% dei voti, che secondo i sondaggi oggi nessun partito da solo riesce a raggiungere appunto questa percentuale, ma comunque servirebbe, secondo chi la propone, a una maggiore governabilità. La verità, socialisti con i soldi degli altri, che disastro i miti della sinistra. Dopo i guai di Zapatero, la Guardia Civile perquisisce la sede dei socialisti di Sanchez. E c'è una fotonotizia sulla prima della verità che scuote ancora una volta il mondo del calcio e degli arbitri. Si allarga l'inchiesta sugli arbitri, silurata anche l'unica donna, Maria Sole Caputi, Ferrieri Caputi, ma era già stato rivelato già tutto in TV. Ci sarebbe stata una telefonata per farle appunto avere un punteggio basso in modo che non fosse convocata tra i migliori. Su Libero, sotto scorta vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Seghi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe. La solidarietà del premier e dei ministri, difendere la libertà di espressione. E anche qui Sanchez dal Papa, la polizia nei suoi uffici. C'è un articolo d'apertura molto interessante sul Sole 24 Ore: ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni 2025 frena l'affidabilità di agenti ambulanti e tabaccai. Insomma, molti dichiarano meno di quello che fatturano, ma non è una novità, lo sappiamo, non di queste categorie, ma in generale c'è una grossa evasione fiscale purtroppo che va combattuta. Queste le notizie principali. Tra poco lo sport. Devo dire che sport è accaduto tanto nelle ultime ore, tra finale di Conference League, il tennis con Roland Garros, ci sono anche gli spareggi, i playoff, Serie C per arrivare in Serie B, insomma di queste e altre notizie ne parliamo tra poco. Sei pronta, Aleti?
1: Sono prontissima.
0: E poi tu hai le bombe di calciomercato.
1: Che bombe poi.
0: Tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss, vai.

0: Man Down, la canzone di Rihanna, che tu conosci molto bene, Alitia.
1: Ah sì, conosco benissimo.
0: Che studi la fenomenologia di Rihanna.
1: Sì, sì. Ho sempre studiata, continuerò a studiarla.
0: Allora,
1: sì.
0: Certo, tra poco c'è la raffica di messaggi di saluti dei mattinieri. Spiega un po' cosa devono fare. Grazie.
1: Salvare intanto questo numero 347-490-0042 e mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Per il messaggio vocale massimo 10-15 secondi e riascoltatelo dopo averlo mandato. Perché se si sente male. Noi non lo mandiamo in onda.
0: Ecco, va bene, perfetto, indicazioni chiare. Ragazzi, vi aspettiamo per il vostro buongiorno. Come inizia questo giovedì mattina? Raccontatelo dunque con un messaggio vocale, se preferite di testo. Intanto ripartiamo dallo sport. Ieri sera la finale Conference League, parliamo di calcio. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Ancora un inglese, fra l'altro c'è un altro inglese in finale questo sabato. Questa sì, c'è la terza finale europea, quella più importante, la coppa detta anche la coppa dalle grandi.
1: La coppa delle grandi?
0: Delle grandi?
1: Delle grandi squadre?
0: No, delle grandi.
1: Delle grandi orecchie?
0: Brava, la coppa delle grandi orecchie, perché ha questo manico che sono due orecchie, questi due manici, okay. No? Quindi la Champions League viene assegnata sabato, la finale Paris Saint-Germain Arsenal, un'altra inglese finale. E basta un gol di Mateta per gli inglesi, per il Crystal Palace, che poi gestisce la partita, anzi prende anche un palo traverso, insomma meritano la vittoria e si aggiudicano la loro prima Conference League. Nel tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile a Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto anche un altro italiano, Federico Cina, dall'olandese De Jong. Nel tabellone femminile finisce tra, diciamo, dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini, perché perde 2-7-1, ma poi si fa male la caviglia sinistra, esce, insomma, praticamente ha dovuto giocare nel terzo set, appunto malconcia, e quindi esce davvero con i dolori e piangendo, perché insomma per lei Roland Garros è uno, per tutti, uno dei tornei più importanti in assoluto. Stasera è atteso Sinner, anzi no, stasera mezzogiorno di fuoco, visto anche le temperature, contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Capito?
1: Sì, ho capito.
0: Vabbè. Si sono giocati anche i playoff di Serie C, le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Recchi di Salerno, l'Union Brescia batte la Salernitana 2-0 a prova della finale. Nell'altra semifinale, quella tra Catania ed Ascoli, finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli aveva vinto 4-0 all'andata, e quindi la finale playoff per accedere alla B sarà Brescia-Ascoli. Queste le notizie principali, cosa scrivono i giornali sportivi, tanto spazio anche al calciomercato e non solo. Dalla Gazzetta dello Sport, Milan, chi si rivede, Ragnik e l'incontro a Vienna, mentre per le panchine, italiano o Allegri, volatone a Napoli, ancora non si è deciso appunto chi sarà l'allenatore del dopo Conte. C'è un'intervista a Pirlo sulla Gazzetta, Pirlo esclusivo: Italia serve coraggio, oggi sarei in Premier, intende come giocatore, perché insomma veramente il campionato italiano sta perdendo sempre di più attrattività per i campioni che arrivano da tutto il mondo. Il Corriere dello Sport, Chibu, ecco chi vuole, mercato Inter, i campioni d'Italia hanno idee chiare, poca fretta, le richieste di Christian Chibu, Curtis Jones o Kone, palestra e un difensore di centrodestra, non nel senso politico ma che gioca su centrodestra. Il Liverpool chiede 30 milioni, da Roma 50, Marotta parte da 20 e 35 bonus. Intanto Ederson dell'Atalanta, ceduto allo United, complica questo la pista per l'ex Cagliari. Ci siamo liberati, l'intervista esclusiva a Pellegrini, che dice: noi a casa del capitano della Roma, anzi c'è l'intervista, sono risposte di che entusiasmano l'ambiente giallorosso, quelli di Pellegrini che dice: ci siamo liberati e adesso giochiamo più con la testa tranquilla. Su Tutto Sport, la Juve, Alisson, deciditi. Il portiere brasiliano aspetta di sapere se sarà titolare nel Liverpool. Arriva l'ultimatum della Juve, insomma, che vuole sapere se ci sarà o no nel prossimo campionato italiano. L'ex romanista è la prima scelta di Spalletti per svoltare tra i pari, ma la sua risposta deve arrivare prima dei mondiali. Poi la Champions con l'Arsenal, per la mia Italia c'è l'intervista a Calafiori, il difensore italiano che gioca nell'Arsenal e che sabato sarà impegnato nella finalissima contro il Paris Saint Germain. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Vai, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Buongiorno Mattinieri. Hola Leti.
1: Oi,
0: ti saluta
1: Max.
0: Carmen, dice Leti,
1: ciao,
0: ti
1: Carmen.
0: Seguo. Sei sempre carina, Leti. Grazie.
1: Ma grazie.
0: Anche col vestito a tenda, molto bene.
1: Ma ancora ce l'hai questo vestito a tenda? Non era una tenda.
0: No, quello l'ho aggiunto io. Leti, l'altro giorno ho messo un vestito a tenda, sembrava una tenda, è vero, ricordava un po' la fantasia di un divano vecchio, tipo quei divani che aveva la nonna, no? Che una volta si plastificavano.
1: Ma dicendo questo fai capire che hai tanti anni per ricordarti una cosa del genere.
0: Ce ne ho, purtroppo, come non lo dico, 54.
1: E comunque io non ho mai visto un divano così.
0: Sì, vabbè, la Leti aveva questo vestito, questa fantasia che ricordava un po' i divani di una volta. Ricordate che ma c'è ancora chi plastifica i divani? Cioè chi mette la plastica sui divani, cioè sai, quelle pellicole in plastica, non rovinarlo, che ti sedevi e scivolavi, se sudavi un po'. Oppure ci mettono la plastica super per salvaguardare il divano, che deve essere intonso secondo chi decide di plastificarlo, e poi si mette magari un telo super, che sennò è troppo brutta la plastica. Cioè, però ricordo c'era questa, secondo me, pessima abitudine di plastificare i divani una volta.
1: Sì, no, questo lo ricordo anch'io.
0: Vabbè, dai, sono mi ricordi, perché oggi faremo una puntata un po' sui ricordi, poi spieghiamo più avanti perché. Intanto volevo sentirvi al momento dell'appello dei mattinieri, anche il commento ai fatti d'attualità.
1: Certo.
0: Se volete, ricordo il numero a Leti:
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo da Simona, che anche lei commenta un fatto d'attualità, no?
2: Buongiorno. Vai. Max, buongiorno Leti, sono Simona e vi ascolto tutte le mattine mentre vado al lavoro. Lavoro in fabbrica e faccio le pulizie. Senti Max, ti volevo dire, ma tu hai detto che c'è troppa evasione fiscale e va combattuta, ma non sarà perché ci sono troppe tasse?
0: Certo, allora io leggevo la prima pagina del Sole 24 Ore e il titolo è: ristoranti, concessionarie auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione nel 2025. Dichiarazioni frenano l'affidabilità anche di agenti ambulanti e tabaccai, migliorano i dati di avvocati alimentari, psicologi, geometri e architetti. Però insomma, uno dei grandi problemi italiani è l'evasione fiscale. E lei dice: uno dei motivi non sarà perché ci sono tante tasse. Non c'è dubbio che uno dei motivi sia quello che dici tu, assolutamente. Molti usano come scusa, quando evadono o evadono parzialmente, ci sono troppe tasse. E che senza dubbio una verità, ma da sempre abbiamo una pressione fiscale in Italia altissima, anche perché abbiamo un debito pubblico enorme. Sapete che sì, è come quando tu prendi un finanziamento e paghi gli interessi, no, sul finanziamento. La stessa cosa sul debito pubblico: noi abbiamo un debito pubblico enorme, che cosa vuol dire? Che spendiamo di più di quello che produciamo. E allora ora il deficit prodotto interno lordo, cioè quello che produciamo con quello che appunto in realtà poi spendiamo, si sta ridotto, era dell'8, ora è scesa del 3 più o meno, ma comunque resta un debito pubblico altissimo. E come paghi, per dire, appunto tutti questi debiti? Li paghi appunto tassando le persone. Saremo sempre più tassati se continuiamo a spendere tanto. Spero di essere stato abbastanza semplice. Vabbè, altro
3: ciao,
0: tema.
3: Mattinieri, buongiorno. Carlo D'Aversa, direzione Benevento.
0: Ciao Carlo.
3: Ascoltando un po' le notizie ti fa soltanto rabbia. Io non capisco perché non vengono prese misure
0: su cosa?
3: Drastiche.
0: Sulle baby gang, dici tu.
3: Cioè baby gang ormai hanno preso il sopravvento. Io però vorrei manganellate e responsabilizzare i genitori con la pena detentiva.
1: Ci sono invece anche tante altre cose, come ad esempio magari fargli fare dei lavori socialmente utili. Ci sono tante.
0: Ma c'è questa come pena. Il problema è che
1: non vengono però né denunciati altro.
0: Poi,
1: Max, perché...
0: No, ma poi ragazzi, spesso e volentieri, lo dice il nome, baby gang sono minori. E per i minori puoi agire solo dopo i 14 anni, alcuni, cioè, infatti sotto non sono manco imputabili, capito, alcuni, perché sono molto giovani e lo sanno, e poi quando vengono appunto beccati e presi, purtroppo non c'è neanche la certezza della pena, escono poco dopo, veramente.
1: Però, perdonami Max, l'ultima vicenda è stata quella dei professori, che sono stati comunque in qualche modo, cioè si vedono dalle immagini
0: a Parma, dici.
1: Certo, però ecco, i docenti non vogliono denunciare, cioè cosa
0: no,
1: è sbagliato? sbagliato, però.
0: Un docente che è stato aggredito non ha voluto denunciare perché ha detto: ritengo più educativo questo gesto, spero capiscano, vedremo se è così, però
1: secondo me no,
0: ognuno fa la sua scelta, però il fatto è che tu non denunci, non può essere perseguito il ragazzo, però è vero anche che prima c'erano alcune cose che venivano fatte d'ufficio, oggi non vengono fatte più. Vabbè, insomma, un tema bello complesso quello del baby gang,
1: molto.
0: Soprattutto sentito da chi è genitore, pensare che c'hai un figlio che va a prendere il treno come tutte le mattine per andare a scuola e non ti torna più a casa, è una cosa agghiacciante. Vabbè, agghiacciante, parliamo anche d'altro. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lidi. Marco, autotrasportatore, versione 86 come sempre. Abbiamo appena fatto colazione qua vicino Sora da Tina al bar da Eva.
0: Quanto hai speso?
4: Il cornetto al cioccolato, la bellezza di soli un euro. Così si viaggia. Cioè, animo!
0: Cioè, questo è un altro tema, vedi, a proposito del caro vita, un euro cornetto e caffè non è nulla ed è introvabile. Vediamo tutti a fare colazione dove la fai tu. Michele, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Buongiorno Max, la Leti. Sempre Michele da Nocera, direzione Stellantis Avellino, la nostra cara Stellantis.
0: Oh, bene, vai.
5: Quarta mattina, quarto giorno resuscitato secondo le scritture. Animo!
0: Le scritture, sai che le scritture. Buongiorno Salvatore, che dici tu?
6: Buongiorno, Salvatore da Napoli. Direzione Nola, operatore metalmeccanico.
0: Dai, buon lavoro, buongiorno Francesco. Vai.
7: Buongiorno,
0: chi è?
8: Buongiorno Lady.
1: Buongiorno.
8: Senti Max, ti devo fare una domanda. Vorrei una risposta perché io non capisco. Allora, negli anni 90 tutte le attività, panifici, nel mio caso, alimentari, qualsiasi tipo di attività, lavoravano tutti, tutti pagavano le tasse e stavamo tutti bene, forse perché le tasse erano più basse, forse perché il livello di vita era migliore, non lo so. Mi sai dare una risposta?
0: Certo, come no, ci sono diversi fattori, per esempio uno dei fattori che oggi c'è un benessere diffuso che anni fa ci scordavamo, cioè anni fa non avevamo una televisione in ogni camera, non avevamo due macchine, due auto per ogni famiglia, si viveva con un solo stipendio e ci accontentavamo di molto meno. Da un lato questo, dall'altro c'era una diversa situazione, costava tutto meno, non c'è dubbio. Va bene ragazzi, ne parliamo ancora tra poco, se volete, tra poco le notizie di secondo piano nei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: è arrivata come sempre en passant, con un chalant sulla serie di francesismi per lei, la Liti. Buongiorno
1: Max,
0: come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora,
1: tu come stai?
0: Quante notizie? Bene, quante notizie hai preparato per noi stamattina?
1: Due.
0: Parto subito, che siamo già in ritardo. Allora, stavo leggendo, sono ritardissimo. Come devo fare stamattina?
1: Allora, aspetta, sempre in ritardo.
0: Sempre più aziende assumono persone guardando, sapete cosa? Le soft skills. Dicevo Gesù, e che so, ce l'avrò queste soft skills, fammi vedere. Ovvero empatia, capacità di comunicare, gestione dello stress,
1: sì,
0: meno male, grazie, spirito di squadra. Ecco, stanno diventando queste skills importanti, più dei curricula, capito? Più dei curriculum perfetti. E quindi molte aziende raccontano che le competenze tecniche si insegnano, l'atteggiamento no. Quindi certe cose le puoi imparare sul campo, ma altre cose devi averle. E allora è una notizia molto forte, soprattutto per chi pensa di non essere abbastanza per un'azienda. In realtà può contare adesso per chi esamina i vostri curricula, per usare il plurale.
1: Bravo.
0: Giusto, ecco. E conta molto quanto siete empatici, capaci di comunicare, stare in staff con gli altri, lavorare in team. Ti piace?
1: Sti
0: inglesismi vanno tanto, va bene. Poi, a proposito del caldo che sta facendo in tutta Europa, non solo in Italia, la grande paura del caldo sta cambiando le abitudini quotidiane, con temperature, sapete, sempre più alte in questo mese di maggio. Sono tante le persone che stanno anticipando, per esempio, sport, passeggiate e commissioni alle prime ore del mattino. Già sono quelli che corrono in nostra compagnia, tanti, sono tanti. C'è un lato positivo: finalmente il mondo sta capendo quello che i mattinieri sostengono da sempre.
1: Quale?
0: Che dalle 5 alle 7 del mattino si vive meglio, si ragiona meglio,
1: sì,
0: e soprattutto si trova pure parcheggio, capito? Quindi non stiamo sempre lì a lamentarci, c'ho la sveglia presto. Guarda come ti tonifica la pelle.
1: Sì, sì, io ti vedo molto tonico.
0: Ronfo, mettiamo una canzone nuova, commentate pure questa se volete. Ora Mace, Cattive abitudini, con Salmo e Colapesce.

Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Mind Smith, Niall Horan nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, come diciamo sempre noi,
1: animo,
0: ce la possiamo fare anche questo giovedì mattina, dai, fitta da mattinieri, tonifica, ci tiene in forma, guarda, controlla come sono in forma, un sacco di ascoltatori ci salutano.
1: Ripeto, vai. Sei molto tonico.
0: Mattina.
1: Michele dalla provincia di Avellino, già operativo barista. Poi
0: non se ne mettono di più di R, barrista.
1: No, come barrista? Chi l'ha mai sentito dire barrista?
0: Dalle mie parti si mette un barrista.
1: Come doppio. Marciapiede che ci mette,
0: esatto,
1: tipo 4000 P.
0: Ci vogliono,
1: ah,
0: scusa,
1: perfetto. Poi un
0: perché
1: saluto.
0: Piede pesante, quindi insomma, vai, scusami. Ognuno ha le sue cose, no? Dalle mie parti a Napoli si aggiungono le doppie, qui a Roma le togliete. A guerra, no?
1: No, non è vero, perché il sabato ci mettiamo tipo 4B, non è vero.
0: Sa, però la guerra, per esempio, la guerra.
1: Vabbè, ho capito.
0: E non solo, la borsa mi cambi la S in Z. Ognuno c'ha le sue sonorità, sono belle. Tutte
1: adesso
0: le
1: che
0: sue...
1: voi mi stai attaccando?
0: No, perché mi prendevi in giro sulle mie.
1: Io non ti sto prendendo in giro.
0: Vabbè, poi vai.
1: Vai,
0: andiamo,
1: poi un saluto anche a Domenico, operatore ecologico sanitario da Palermo. Un saluto anche a Giuseppe da Cosenza.
0: Perfetto, dai, tutti gli altri salutiamo tra poco, anche perché abbiamo preparato l'agenda dei mattinieri. Vi ricordiamo e ci ricorderemo tra poco cosa si festeggia, sì, cosa si celebra in questa data, e anche i segni zodiacali più fortunati di oggi. La not-

0: Annalisa con Federico Rossi, Movimento Lento, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Aleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il momento del nostro oroscopo, i tre segni più fortunati di oggi, il nostro podio. Iniziamo dalla terza posizione occupata da...
2: dal segno del Toro. Le stelle vi favoriranno in questa giornata stabilità e serenità. Sarà il momento giusto per ottenere conferme, fare pace o ricevere una buona notizia attesa da tempo.
0: Beh, anche pace con se stessi.
2: Certo.
0: Va bene.
2: Con
0: allora,
2: tutti, con se stessi, con chi vuoi.
0: Seconda posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Sagittario, oggi sarà una giornata brillante per soldi e occasioni. Intuizioni rapide e incontri favorevoli vi porteranno una bella soddisfazione concreta.
0: Oh, cioè un po' di soldi qua, visto mai che arrivano. Vabbè, prima posizione, per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del Leone, oggi la vostra fortuna arriverà nelle relazioni. Una conversazione inaspettata vi aprirà una porta importante, sia in amore che nel lavoro.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi, giovedì 28 maggio, sono...
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno del Leone.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: E allora partiamo come sempre dalla data 28 di maggio. Cosa ricordiamo e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Emilio.
0: Sant'Emilio.
2: Sant'Emilio.
0: Oh, bene, bene.
2: San Germano.
0: Sì, è vero, Germano è molto diffuso.
2: San
0: sì,
2: Feliciano.
0: Sì, sì.
2: San Giusto di Urghel.
0: Va bene, poi...
2: poi passiamo agli eventi del giorno. No, perché ci ho preso su una cosa, vabbè. Oggi è la giornata mondiale del gioco, l'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco.
0: Oh, giusto, bene, giochiamo con i bambini che serve loro nella crescita. Vai,
2: bravissimo,
0: poi,
2: in questa data del 1961 Peter Benenson fonda Amnesty International, destinata a diventare una delle più importanti organizzazioni mondiali per i diritti umani.
0: Bene.
2: Ste mani. Mi sembri tipo, sai,
0: faccio
2: quelli...
0: il direttore d'orchestra.
2: No, mi sembri quello degli aerei che stanno lì.
0: Che indico le cose.
2: Comunque.
0: Sì, ti indico la strada. Bravo.
2: Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavoro di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico.
0: Che meraviglia, da vedere sempre. Comunque, poi vai.
2: Il 28 maggio del 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale.
0: Volo, che bello, senza gravità, in assenza di gravità. Poi, va bene.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Ian Fleming, creatore di James Bond.
0: Oh, come no. Poi, via.
2: Buon compleanno a Kylie Minogue, la cantante e attrice australiana, compie oggi 59 anni.
0: Che piccoletta lei, se la vedi, ma si porta sempre bene. Cioè, è alta 1,50 m più o meno. No, veramente,
2: piccola, c'è vino buono.
0: Questa la sentivo. E poi no, per carità, io amo le stature piccole nelle donne, mi piacciono un sacco. E quindi no, era per dire che è sempre guardavo un po' come, sai, metti Kylie
2: Minogue.
0: Quindi
2: ti ha detto sfiga, comunque,
0: oggi.
2: Ho capito.
0: Ecco perché mi ha detto sfiga.
2: Certo, se ti piacciono 1,50 e poi hai trovato una dei 1,75, non
0: ma
2: so
0: chi è? Che ne sai tu?
2: No, vabbè, comunque concludiamo con la storia della musica. Nel maggio del 1987 viene pubblicata, io comunque ti devo tirare una scarpa, viene pubblicata una canzone che balzò subito in vetta alle classifiche, interpretata da due grandi cantautori italiani, Raff e Umberto Tozzi.
0: Oh, qual è la canzone?
2: Dai. Gente di mare.

In realtà qua poi ripartiva perché c'era Raffa che faceva vum vum vum vum, che se ne va. C'erano un po' di vocalizzi, capito? Altissimi. Che io cantavo al karaoke, ragazzi, sono un asso al karaoke. Ognuno c'ha il suo. Dobbiamo fare una puntata sul karaoke. L'asso, mi la piace. Canzone mia, l'asso nella manica, che tiro via. E penso di saper cantare bene, ma non lo so fare. E quindi faccio sempre figuraccia. Andiamo 9 anni più avanti adesso su Radio Kiss Kiss. Restiamo nell'ambito della storia della musica. Quit playing game with my heart. Ci sono i Backstreet Boys.

0: leggiamo nella raffica di saluti. Allora, vorremmo sentire dove siete, mattinieri perché, di cosa vi occupate, vi spostate nel primo mattino in gran parte per lavoro, e mandateci qualche notizia in più, no? Aggiornateci con la vostra attualità vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Sono pronto anche perché tra poco ripartiamo dall'attualità, ci sono un po' di aggiornamenti dalle agenzie, anche su quello vi informiamo, ma poi la cosa più bella è sentire delle vostre storie, quindi fatevi vivi con messaggi vocali, almeno questo giro, come dici tu,
1: a sto giro.
0: Va bene, ripartiamo da Serena Brancale.

0: Fortuna, preparatevi da tutta Italia, nome, città, mattinieri, perché vorremmo sentire anche te che da un po', no, ci segui ma ancora non hai fatto sentire la tua voce. Questa è la mattina giusta, ripeti il numero lentamente, scusa.
1: 347-490-0042.
0: Sì, ho detto lento, lentamente, non sensualmente.
1: Ho capito, però lento mi viene così.
0: Ecco, ho capito, se leva lenta diventa sensuale.
1: Certo.
0: Allora, vediamo i fatti d'attualità. Le agenzie, oggi giovedì 28 maggio, sono state annunciate nelle ultime ore e poi smentite delle trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran aveva fatto filtrare una bozza di accordo, ma da Washington hanno detto non è vera sta bozza d'accordo. Intanto c'è una notizia delle ultime ore, insomma, ad Hormuz sono state prese a proiettili alcune navi, 4, perché tentavano di forzare il blocco di Teheran e quindi sono state rimandate indietro. Non si registrano danni, ma insomma sale la tensione ancora allo stretto di Hormuz. Veniamo poi alla Commissione Europea, che va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o vengono chiamati cluster, sull'adesione dell'Ucraina appunto al Consiglio Affari Generali il prossimo 16 giugno, ovviamente adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. L'incontro precede questo summit, o se preferite all'inglese summit, anche se latino, cioè dei leader dell'Unione Europea, 18 e 19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Tra l'altro anche la Moldavia dovrebbe aprire, insomma, potrebbe entrare, sta lavorando a farla entrare nell'Unione Europea. Poi in Italia invece siamo alle prese con la proposta di riforma sulla legge elettorale, che approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, una decisione che ha provocato la protesta delle opposizioni, che parlano di ennesima forzatura. Dal PD dicono che insomma si vuole forzare perché la maggioranza è ossessionata dal cambiare le regole del gioco prima delle prossime elezioni. Nessuna mancanza di rispetto, dicono dalla maggioranza. Abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il testo. La replica di Donzelli per Fratelli d'Italia. Tanto sport, il calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Per il tennis al Roland Garros, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile. Sonego esce di scena contro Paul per 3-7-0, perde anche Federico Cinà contro De Jong. Esce anche dal tabellone femminile Jasmine Paolini, che perde ed esce tra le lacrime anche perché si è fatta male alla caviglia sinistra, quindi speriamo non ne abbia per molto. Auguri a Jasmine. Poi si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Recchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda la finale playoff. L'altra semifinale ha visto di fronte Catania ed Ascoli, vincono i siciliani 2-1, ma l'andata l'Ascoli aveva vinto 4-0, quindi la finale playoff per accedere alla B sarà dunque Brescia-Ascoli. Queste le notizie principali, ma non vediamo ora di sentire le vostre storie da mattinieri al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno, noi e voi siamo i mattinieri, questa è Radio Chi.

0: Nate James con The Message qui su Radio Kiss Kiss.
1: Sono d'accordo con questa cosa.
0: Raga, è il momento dei messaggi. L'appello dei mattinieri da tutta Italia. Vi sentiamo in tempo reale adesso. Siete subito in onda. Messaggi vocali a questo numero:
2: 347-490-0042.
0: Dice, ma che te posso dire? La Leti, fai un esempio. Sii gentile, grazie.
2: Ma buongiorno, mattinieri. Svegli a quest'ora perché sto andando a correre prima di andare al lavoro.
3: No, Max, no, non mi sta
2: non
3: bene.
2: Non ci piace.
0: Vabbè, siamo polemici sempre.
2: Proprio
0: dai.
2: Salutato.
0: Vi sentiamo a Rafica. Rafichetta veloce. Buongiorno. Chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno, da Silvia, da Lomazzo. Lavoro per ATM, sì, l'azienda trasporti milanesi.
0: Oh no.
4: Sono già in viaggio per andare a lavorare. E una buona giornata a tutti. Kiss kiss a tutti.
0: Ciao,
4: kiss
0: Silvia, a te. Buongiorno. Leti.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, kiss kiss a tutti. Letizia da Pisa, sto andando al lavoro a Firenze. Sono in media un'ora e mezzo di macchina, 110 km o meno. Sono sveglia alle 4, ho lasciato la mia pupetta di 2 anni, mio compagno, a dormire.
0: Dai, che ce la puoi fare? Oh, in quanti fanno tanti chilometri ogni giorno, ragazzi? Vai, pronto?
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Max, ciao la Leti, Salvatore da Treviso, operaio metalmeccanico. Oggi per me è l'ultimo giorno di lavoro, domani sono libero e si rientra mercoledì.
0: Dai.
6: Ho sonno, ma ce la posso fare perché sono motivato. Ciao.
2: Ciao.
0: Vedi, la motivazione conta, Gabriele.
7: Ciao, kiss kiss. Io sto andando al mare con i miei genitori e mancano un po' di minuti. Un bacione a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.
7: Mi chiamo Gabriele e Radio Kiss Kiss. Super bella,
0: grazie Gabriele. Andiamo a Cinisi. Buongiorno,
8: mattinieri, buongiorno. Marcello da Cinisi, operatore ecologico.
2: Ciao,
8: sempre un saluto. Iniziare la giornata ascoltandovi. Una buona giornata a tutti. Animo,
2: animo, animo.
9: Leo da Crotone, io vi ascolto dal anni 2000, quando siete iniziati ad arrivare all'Odissea 2000 acqua park di Rossano.
0: Come no?
9: Fate veramente compagnia. Grazie alla Lady, grazie Max.
2: Grazie, grazie a te.
0: Dai, speriamo di rivederci di nuovo lì all'Odissea 2000 quest'estate, ragazzi. Che bello. Poi Marino, buongiorno.
10: Ehi, buongiorno Max. Un saluto, Marino da Bergamo.
0: Ciao Marino.
10: Ciao e ciao Lady.
0: Ci spostiamo in Piemonte, Cuneo, vai.
11: Ciao Max, ciao Aletti, sono Pietro da Cuneo. Beh, si sa che l'Agenzia delle Entrate fa un punteggio tipo a scuola. E se quindi sei troppo sotto,
0: c'è il controllino.
11: Io sono promosso, sono 9 su 10.
0: Ah, ti hanno promosso bene all'Agenzia delle Entrate. Bene, bene.
12: Buongiorno ragazzi, Stefano dalla provincia di Salerno.
0: Ciao Stefano.
12: Ingegnere perché sono un camionista.
0: Dai.
12: Spessissimo, viaggiamo tutta la notte.
0: Dai, buonasera a tutti. Salutiamo la categoria. Lilli, buongiorno, come stai?
13: Buongiorno mattinieri, animo, animo.
0: Giù la voce.
13: Ciao Leti, questo è il settimo giorno che io non ho voce, chiedo l'aiuto dei amici mattinieri di voi, cioè di Leti, prego, macio magico qualcosa.
2: Ma no, come stai messa?
13: Fatemi qualche magia, fatemi tornare la voce, non ce la faccio più. Ragazzi, un bacione da Lilli, dal capriccio dolce di Cava.
2: Ciao Lilli.
13: Di mandarvi un messaggio con la mia voce, veramente.
0: Ma va bene così, è bella. La Leti manda il bacio porta fortuna.
2: Ma
0: grazie.
2: Certo.
0: Ecco, perfetto. Vedrai che guarisci subito. Come la bua ai bambini, no? Il bel bacino ti passa. Va bene. Buongiorno a tutti. Noi e voi siamo i mattinieri. Questa è

0: Scorcialance.
1: Troppo, troppo.
2: Ma come troppo?
0: Fulminacci, finale, maledetto me. Maledetto.
3: Maledetto me.
0: Qui su Radio Kiss Kiss. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
2: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
0: Tutto personalizzabile, ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
2: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
0: Crea, combina e cambia look.
2: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Kidult, lo ricordiamo, è main partner di Kiss Kiss Way. A tra poco, mattinieri.
4: Kiss Kiss a te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Kiss Kiss a te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui.
5: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT.
5: Kiss Kiss Way!
4: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto.

0: Buongiorno a tutti, Alex One and Fever Dream su Radio Chischissi Macchinieri, Max Poli.
1: E la Letti.
0: Ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme, la nostra missione è l'attualità tra i fatti che stavo leggendo sui giornali. Insomma, un po' tutti noi abbiamo delle strane abitudini che aumentano anche con l'aumentare delle temperature, col salire, le temperature salgono, fa caldo e abbiamo comportamenti strani.
1: Tu ce l'hai tutto l'anno, però vabbè.
0: Secondo alcune ricerche e studi, siamo sempre più fissati, abbiamo delle strane cose che facciamo. Ora mi spiego. Leggevo di questo studio, io mi ci ritrovo in molte cose.
1: Non avevo dubbi.
0: Guarda, aspetta, spiego. Allora, appena restiamo soli,
1: sì,
0: partono i nostri piccoli rituali segreti, quelli che diciamo non hanno molta logica, però non li vogliamo interrompere. Cioè, le scommesse con noi stessi. Ne parlammo diverso tempo fa, ma ora stavo leggendo di questo studio che c'è. Sono piccole cose che ci fanno fare anche delle stupidaggini, ci divertono e qualche volta ci fanno anche un po' rischiare, che ne so, di combinare dei guai. Tipo, se non riesco a pestare le fughe dei pavimenti, oggi succede una cosa bella. Se cammino sul bordo del marciapiede, non cado, succederà che avrò quella telefonata che aspettavo. Magari ti ritrovi a camminare, che sono come un equilibrista da circo, la gente ti guarda male. Oppure molti fanno la scommessa col semaforo. Se arrivo a casa e il semaforo è verde, allora andrà tutto bene. Se è rosso, si comincia male la giornata.
1: Ma non siamo un po' troppo, però, sai?
0: Ma sono molti che fanno ste cose. Aspetta,
1: vedo
0: altre stranezze. C'è la versione voluta: saltare da una mattonella all'altra come se il pavimento fosse lava incandescente. Questo ci aiuta ad ottenere la notizia bella che volevamo in giornata. C'è chi ha anche un rapporto ossessivo, per esempio, con i numeri, volume della radio sempre pari, cioè 2, 4, 6, oppure dispari.
1: Non riesco proprio a identificarmi in nessuna di queste cose, però vabbè, sono anomala, sono strana io forse.
0: Scusa, non c'avete queste fissazioni?
1: Io, ad esempio,
0: microonde, sempre numeri o multipli di 30, cioè 30, 60, non metto, capito? Oppure l'orologio, meglio se segna un numero bello tipo le 11:11 perché porta bene, devo guardarlo quando c'è. Ognuno c'ha ste piccole cose, no? E poi la ripetizione mentale delle cose, cioè la fate la checklist prima di uscire. Ho chiuso la porta? L'ho chiusa davvero? Ho controllato il gas? Cioè ognuno c'ha tutte queste sue abitudini, manie. Qual è la vostra? Dai, ce lo raccontate. Non dimentichiamo poi, ci sono anche le superstizioni. Gli italiani sono molto superstiziosi, no? Anche con le superstizioni con noi stessi. Quella penna fortunata che usi solo per gli esami o per le firme importanti. C'è quella canzone che non puoi ascoltare prima di un evento importante. Oppure il calzino che devi mettere, indossi delle cose e porta fortuna. Il bello è che lo sappiamo, non cambia nulla, ma in realtà nella nostra testa è un sistema perfetto. Allora la domanda che vi facciamo stamattina è semplice. Qual è la vostra fissazione segreta, quelle cose che sapete solo voi, confessatele oggi con noi. Volume della radio sempre pari?
1: No. Vabbè, io non sai che non riesco a trovarne una.
0: No, io le scommesse con me stesso le faccio sempre, sempre.
1: Ma si vede.
0: Cioè, tipo, cavolo, se riesco a fare sta cosa, secondo me mi arriva quella notizia bella che aspettavo. Hai capito? E faccio, che ne so, cammino sul bordo del marciapiede. Stupidaggini, per carità. Dai, quali
1: tu
0: sono
1: cammini
0: le
1: vostre? Sui bordi del marciapiede.
0: Però sono sicuro che non sono l'unico che fa ste scommessine, ste cose.
1: Guarda, voglio vedere voglio vedere tanti messaggi degli ascoltatori.
0: Allora, fissazioni sui numeri, sulle abitudini, sui riti scaramantici, ma anche piccole scommesse fatte con voi stessi nella vostra testa, per dire: se faccio questa cosa mi viene bene quella notizia che aspettavo. Che ne so, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042. No, veramente voglio tanti messaggi adesso,
0: già hanno scritto,
1: perché io non riesco proprio a comprendere
0: queste cose. Marco dalla Tira: sto controllando per la terza volta se ho chiuso la porta di casa, anche se sono già in auto e sto per arrivare al lavoro. Cioè, lo controllo da remoto, c'ho la fissazione al timore di averla lasciata aperta. Cammino sul marciapiede come te, Max, saltando tutte le fughe perché se le pesto succede qualcosa di brutto. Elisa, vedi? Vedi la rete, che non sono l'unico.
1: Posso dire che non state bene.
0: Non stiamo bene. Gli altri sentiamo tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: bene, mattiniere, il kiss, abitudini, riti, stranezze che facciamo, scommesse fatte con noi stessi. Vedi, sto ridendo perché ci stanno scrivendo di ogni. Max, sì, anch'io alzo il volume sempre a numeri pari, ce lo scrive Gianni da Bologna. Sto rimandando il messaggio perché devo aspettare l'orario giusto. Quando rimando i messaggi, cioè rimandarli nel tempo, è perché so che se li mandano a certa ora avranno successo. Sara da Empoli, vedi?
1: No, io vorrei rispondere un attimo a Lello che ha mandato un messaggio. Leti, io ho il terrore delle griglie strada con la paura di cadere giù. Questa non è una fissazione. Qui ho solo paura di cadere giù, però, nel senso che non reggono. Io pure ce l'ho questa cosa, perché sentite, non passo sopra le grate. Però
0: sentite quante strane abitudini. Vai. Paola.
2: Buongiorno Leti. Io ho questa mania per la quale tutta la mia famiglia mi prende in giro.
1: Quale?
2: Praticamente ho degli alimenti che mangio solo d'estate,
0: cioè, perché
2: li ritengo estivi,
0: sì.
2: Tipo io d'inverno la mozzarella non la mangio.
0: Ma perché no?
2: Io d'inverno il tonno in scatola non lo mangio.
0: No?
1: Ma perché?
2: E quindi quando scattano queste temperature alle quasi tutti i giorni mozzarella con l'insalata di riso con il tonno. Questo.
0: Va bene.
2: Buongiorno a tutti.
0: Beh, c'è chi è come te, però, no?
3: Ciao Max, ciao Lady. Io neanche ce le ho queste fissazioni o questi riti scaramantici segreti. Sono come lei.
0: Ma rifletteteci,
3: uguale.
0: Ragazzi, qualcosa
1: ce
0: l'avete.
1: No.
0: C'è chi fa la checklist poi, senti.
4: Buongiorno mattinieri, Riccardo da Catania. Io ogni volta che esco di casa o che dal lavoro devo tornare a casa faccio la checklist con una filastrocca. Una filastrocca dove ci sono tutte le cose che devo avere prima di andare. In questa filastrocca
0: se non la fai.
4: Già due o tre di queste cose non le uso più, ma se cambio filastrocca mi scordo sistematicamente qualcosa.
0: Hai visto?
1: Io non state bene, io
0: ragazzi, c'è chi è legato ai giorni della settimana anche.
5: Io l'edo crotone, io qualsiasi cosa ho che acquisto, qualsiasi cosa che faccio la faccio di venerdì. Vabbè, prima di partire, quanto vado, mi sposto un bel po' di giorni. Sempre prima di partire abbiamo chiuso il gas, abbiamo chiuso bene quello.
0: Comunque il venerdì lui. Poi c'è chi vedi fa le scommesse come me. Senti con se stesso. Vai.
6: Ciao Max.
1: Ciao.
6: Ciao Leti, buongiorno ai mattinieri. Sono Ciro da Napoli e la mia piccola scommessa che faccio, specie quando sto in macchina e magari quando c'è il semaforo verde, di riuscire a passare col semaforo verde senza fermarmi. Penso che
0: se lo fai, che succede?
6: Se mi riesce,
0: la giornata
6: si
0: va bene.
6: Bene la giornata.
1: Ecco,
0: sentite, vedi che stranezze sulla pasta. Sentite, ragazzi, sentite sulla pasta.
7: Buongiorno, Lady. Buongiorno, Max. La mia ossessione segreta è quando mangio la pasta, maccheroni, penne, eccetera, ogni forchettata deve avere un numero dispari di pasta.
1: No, vabbè,
7: quindi o tre maccheroni o tre pennette.
1: No, io
7: questa
1: dopo
7: è una sessione che ho da quando ero bambino.
0: Capito?
1: No, ma io vado via dopo questa. Cioè, tu mentre mangi conti anche i rigatoni che devono stare nella forchetta.
0: Sentiamo Cristina da Novara. Buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Cristina da Novara. E in realtà io queste cose più alto le facevo quando ero più piccolina, più ragazzina. Però ho la fissazione tipo quando magari esco, anche arrivo al lavoro, cioè è come se dovessi controllare 100 volte se è chiusa la macchina. Quella è una mia fissa.
0: ho chiuso.
8: A volte anche la porta di casa, ma più che altro la macchina, che poi in realtà è una stupidata perché poi la mia macchina se mi allontano e non ho chiuso, si chiude in automatico.
0: Però c'è sta fissa di controllare sempre. Questa è una cosa che faccio anch'io. Fammi controllare se ho chiuso.
1: Comunque.
0: Però poi l'altra cosa, io per esempio controllo 20 volte il gas prima di uscire, se l'ho chiuso. No? Però ognuno ha le sue cose. Però c'è chi dice: la Leti, ma tu non fai nulla di tutto questo.
1: No.
0: Scusa, non sei normale.
9: Buongiorno. Max, buongiorno Leti, ma tutti noi facciamo cose del genere.
1: Aspetta.
9: Io mi sono già confrontato a riguardo. Più che altro mi domando, probabilmente tu hai soppresso la bambina che era in te.
1: Che ho soppresso la bambina?
9: Se queste cose qui non le fai.
1: Ma mi guarda ancora i cartoni animati, ma che ho soppresso la bambina?
0: La Leti, devi fare le scommesse con te stessa,
1: ma
0: che se scendi le scale col piede sbagliato,
1: dai,
0: la giornata non inizia bene.
1: Ognuno ha
0: le sue strane abitudini. Quella della pasta è una delle mie preferite, ne sentiamo altre tra po'. Cioè, lui deve prendere a forchettate tre maccheroni alla volta, altrimenti non è buona la mangiata. Ognuno ha le sue, ragazzi.
1: Vabbè, va bene.
0: Dai, continuate a raccontarci le vostre manie e stranezze a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Material Lover, la nuova di Sienna Spiral.

0: Material Lover, Sienna Spyro nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Le stranezze, sì, le scommesse con noi stessi, le strane abitudini. Laletti, tu pensi di non averle, ma semplicemente è come qualcun altro che ci
1: cosa?
0: Scrive, ecco, ma pur se devi fare mente locale.
1: No, non ho stranezze.
0: Guarda, c'è un ascoltatore che dice:
2: Gianni alla provincia di Cosenza. Ci ho messo un po' a pensarci perché pensavo di non averne pure io di queste sensazioni, invece poi ci ho pensato e controllo la sveglia tipo 5 volte per vedere se l'ho messa. Poi una cosa che facciamo con la mia ragazza, se siamo indecisi su qualcosa, lanciamo una monetina a testa o croce e facciamo però il contrario di quello che esce. E se tipo si va in vacanza o si va a fare qualcosa, mai postare foto il giorno stesso, capito? Almeno una settimana dopo.
0: Hai capito?
1: Però devo dire
2: se no va tutto storto.
0: Se no ti bucano,
1: e per fortuna
0: vedi?
1: Che non ce l'avevi.
0: Però no, sono cose che fai, però poi ci rifletti, è vero, le faccio queste cose. Cioè loro non postiamo la foto i primi giorni di vacanza perché sennò ci gufano e quindi dopo una settimana lanciamo la monetina per decidere testa o croce, testa facciamo così, croce facciamo così, e fanno l'opposto di quello che esce. Cioè vi rendete conto, ognuno c'ha ste manie, ste cose, sti riti. Quali i vostri vocali al nostro numero? Laletti, grazie, il numero
1: 347 490 0042.
0: Cosa ti ha fatto ridere?
1: Un messaggio che dopo leggerò.
0: A tra poco con i mattinieri.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
5: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Kiss Kiss.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
5: La musica più bella.
11: Kiss Kiss.
5: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: I tattici nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max.
1: E bella,
0: tutti abbiamo una fissazione segreta. Abbiamo delle strane abitudini, facciamo magari scommesse con noi stessi, oppure ogni tanto facciamo, cioè, abbiamo dei strani riti. Vi abbiamo chiesto di parlarcene. Quando cammino con mia moglie dobbiamo avere lo stesso passo. Se lei è col destro, io col sinistro, faccio il saltello e mi metto a pari.
1: Ottimo.
0: Alessio da Roma.
1: Io
0: lo faccio ogni tanto anch'io. E c'è un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente quando passeggio io: non voglio nessuno dietro. Se c'è qualcuno che c'è dietro a ridosso, lo faccio passare e poi continuo a passeggiare.
1: Sì, ok, perfetto.
0: L'hai visto? Lo faccio?
1: Sì, lo so che lo fai, ma tu hai tanti problemi. Ma io questo lo so, hai dei seri problemi.
0: Senti gli ascoltatori, cos'altro scrive. Vai, il tuo messaggio, vai.
1: Io tutte le mattine quando esco di casa devo pestare obbligatoriamente lo stesso coperchio del tombino. In questo modo saluto le anime che vivono sotto. Guai se mi dimentico, torno indietro. Valentino da Montechiura. Scusate, però io spero che le anime non vivano sotto.
2: Buongiorno Lady, buongiorno Max, buongiorno mattinieri. Anch'io ogni volta che scelgo scelgo sempre numeri dispari. Tre bagni, tre case, cinque macchine. L'unico dispari che ho sbagliato è con mia moglie. Una sola. Animo.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io ho la mania di mangiare l'anguria dalla parte, iniziando dalla parte vicino alla buccia,
0: quella più,
3: e mangiare per ultimo il centro, la parte più dolce.
0: Perché gusti alla fine è la cosa più
1: la
0: buona.
1: Cosa più buona, alla fine.
0: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a Radio Kiss Kiss. Monica dalla provincia di Padova.
0: Ciao Monica.
4: Io la mia fissa è che non devo mai scendere dal letto col piede sinistro, che sennò sono rovinata. Oppure anche alzarmi alle, che ne so, alle 5:17 o alle 6:17.
0: Ti metti giù?
4: Rimango a letto un altro minuto. Metti non scendere. Ciao.
1: Ciao.
0: Vedi che ce ne abbiamo di stranezze. Rifletteteci un attimo. Ne sentiamo ancora tra poco. Nel gran finale, noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa era.

0: leave the door open. Può essere anche questa la mania, una cosa. Lascia la porta aperta perché altrimenti porta male. C'è chi fa ragionamenti di questo tipo. Ne parliamo nel finale di Mattinieri. Un sacco di messaggi di testo, Leti.
1: Io stranezze non ne ho, ma da oggi me ne faccio venire qualcuna. Non sia mai portasse veramente fortuna, Samantha da Roma.
0: Ciao Samantha.
1: Poi la mia fissa, conto i vagoni se vedo passare un treno. Se sono pari sarà di buon auspicio. Tommaso da Palermo.
0: Capito. Beh, allora la numerologia prende in molti ascoltatori, vedi.
2: Buongiorno Mattinieri, Simona da Cava di Tirreni. Io sono team numero pari, che sia il volume della radio, della televisione.
0: Tutto
2: e
0: fare,
2: lo applico anche nel mio lavoro. Sono un'infermiera di emodialisi, devo impostare un calo ponderale per i miei pazienti.
0: Ma è numero pari?
2: Deve essere pari. 1,7, 1,9, non riuscirei mai. Deve essere 2, 2, 2 e
0: va
2: così
0: bene. Va bene. Numeri dispari, poi c'è chi pari, chi dispari.
3: Sì. Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Alessandro da Bari.
0: Vai,
3: io ho una mania del numero dispari, numero 3 soprattutto. Quindi se mangio qualcosa, tipo 3 biscotti, 3 cioccolatini, 3 caramelle.
0: Tutto 3, capito? Vedi come? Poi c'è chi vuole le cose sempre non solo in ordine, dritte a casa, ma per motivi di, senti lui, il divano è tutto come deve essere organizzato.
4: Buongiorno Kiss Kiss, Gianni
1: da
4: Latina. La mia fissazione è una fissazione alla Sheldon Cooper al 100%. Ho organizzato il salone di modo che quando mi siedo sul divano sono esattamente al centro, equidistante da qualunque punto del mio impianto theater, al centro della TV.
0: Vabbè, perché vuoi sentire
4: al
0: bene.
4: Centro delle casse,
0: al centro del
4: al centro dei subwoofer, al centro del divano, al centro di tutto.
0: Capito? Vabbè,
1: ci sono anche dei buoni centri che io posso consigliare.
0: È stato bello condividere le piccole manie, fissazioni e stranezze che abbiamo un po' tutti. Non siete soli, ragazzi, come avete sentito.
1: No.
0: Qualcuno ci capisco perché gli psicologi sono pieni, ma che psicanalisti, va bene. Tra poco Pippo ve lo show con Pippo e Adriana, grazie alla regia.
1: Pica!
0: Vi lasciamo con Don Pen dai Mattinieri. Ottima giornata e kiss kiss a tutti.
1: Tutti.
5: We don't tell the people about the middle of this.

0: Dan Penn, You Don't Love Me, No No No, sul 1994, questa canzone bellissima, eh.
1: Tra pochissimo arriva Umberto Pre a darci tutte le news, vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buongiorno e bentrovati. Sale di nuovo la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e sono state costrette a tornare indietro. E l'esercito del Kuwait fa sapere che le difese aeree sono state attivate contro un attacco di missili e droni. Le sirene di allarme hanno suonato a Kuwait City, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira una base aerea statunitense in risposta a un attacco americano vicino all'aeroporto di Bandar Abbas. Ucraina, il presidente Zelensky ha inviato una lettera a Donald Trump per chiedergli di continuare a fornire a Kiev sistemi di difesa aerea in grado di fermare i missili balistici russi. L'appello giunge mentre Mosca intensifica gli attacchi aerei contro l'Ucraina e minaccia una nuova ondata di raid a lungo raggio su Kiev. Veniamo in Italia, la legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni attaccano dopo la calendarizzazione al termine di una capigruppo durata oltre un'ora. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice denunciano l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. La cronaca, una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina. La vittima stava pedalando sulla sua bicicletta quando è stata travolta. Alla guida dell'auto, una donna di 56 anni che si è fermata e chiamato i soccorsi prima di essere colta da un malore e sequestrato il suo cellulare. E una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all'interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia. La piccola avrebbe riportato un trauma agli arti dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca. È stato rinvenuto senza vita il corpo del 67enne proprietario della villetta crollata in provincia di Viterbo a seguito di un'esplosione. Si tratterebbe dell'unico residente dell'abitazione. Ancora da chiarire la causa della deflagrazione. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso, sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Lo sport calcio, il Crystal Palace si aggiudica la Conference League battendo nella finale di Lipsia 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Gli inglesi erano alla prima partecipazione in una Coppa europea. Tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro il numero 24 del seeding Tommy Paul, battuto in 3-7 anche Federico Cina dall'lucky loser olandese Jesper De Jong. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Umberto Aprea a più tardi e chi schissa a tutti.

0: buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 28, il nostro ultimo giorno della settimana da studio, perché domani, venerdì, saremo a Torino, in Piazza Castello, a trasmettere con voi e per voi. Ieri ho ricevuto tanti messaggi di ascoltatori che verranno a trovarci.
1: Sì, che bello, vi aspettiamo.
0: E mi fa molto, molto piacere. Non vediamo l'ora di arrivare a Torino
1: Pippo
0: oggi.
1: Pippo è pronto, pomeriggio. Tra l'altro ha fatto un'eccellentissima manicure nel viaggio Salerno-Napoli.
0: Ho mangiato le unghie.
1: Ha mangiato tutte le unghie e sputava dal

0: Allora, buongiorno.
1: Fa le mani perfette.
0: Le mani perfette,
2: le mani di fata.
0: Allora, quando mangio le mani sono agitato.
1: Era agitato, però tutto il viaggio mi ha fatto.
0: E non sputavo, stai mentendo.
1: Sputavo.
0: Ti volevo ricordare che la prossima volta andrai a piedi. Non verrai.
1: Abbiamo fatto un dolcissimo viaggio di un'ora quasi da Salerno.
0: Mi dispiace non avertene sputate in faccia a questo punto.
1: Ti visto che Pippo, ti manca qualche dito?
0: Perché?
1: Qualche unghia?
0: No,
1: nel senso qualche dito non ti manca. Ti manca che non hai ripulito bene?
0: No, è che mangio per nervosismo.
1: Esatto. Ma allora è nervoso?
0: Sì.
1: Mica abbiamo il rimedio antistress. Vediamo un po'.
0: Mamma mia, questa stamattina, ragazzi. Madonna mia. Che fastidio.
1: Mai addominali?
0: Ragazzi, non portate Adriana nelle vostre auto, perché è una roba impossibile. E il papà stamattina mi ha pure detto: dai un'occhiata, che tutti la vorrebbero mia figlia.
1: Hai capito?
0: Ma chi? Ho detto: Alfonso, stai sopravvalutando tua figlia. Andiamo
1: avanti.
0: Va bene,
1: dai. Allora, notizia del giorno, ma soprattutto notizia di una ricerca internazionale che svela, caro Pippo e cari italiani, che in Italia quasi una persona su due, quindi il 58% tradisce il proprio partner.
0: Più che di una persona fare? Su due. Se più il 58% è più di una persona su due.
1: Perché qua c'è scritto quasi una persona su due?
0: Sì.
1: È quasi una persona su due.
0: Sì.
1: Tradisce il proprio partner. Siamo ufficialmente il terzo paese più infedele al mondo.
0: Vedi?
1: Praticamente sul podio del tradimento. Com'è possibile? Non immaginavo che fossimo proprio piazzati così
0: alti.
1: Voi
0: volete fare i matrimoni, vi volete sposare, credete all'amore eterno, alla fedeltà assoluta.
1: Ecco, evidentemente qua Nessuno ci crede più. Allora.
0: No, ci credono. Se tu adesso... La prima domanda che io vorrei fare a tante donne e tanti uomini che ci stanno ascoltando: voi ci credete ancora? Ci credete alla fedeltà assoluta?
1: Ma crediamo,
0: cioè,
1: pure nell'amante,
0: al per tutta la vita, al per sempre sì, che sia il per sempre sì di fedeltà anche?
3: Insomma,
0: Renata non ci crede. Lei non ci ha creduto subito, tant'è che dal Brasile è venuta in Italia.
1: Vabbè, ma credo sia single Renata, non ha una relazione sentimentale stabile.
3: Sempre a lavorare.
0: L'amore lo utilizza per lavoro. Si può fare anche lavoro.
1: Allora, al primo posto c'è la Thailandia, al secondo posto la Danimarca.

0: divertente.
1: È mai capitato di... Era tra le balle di fie.
0: È tipo il calendario. Prima
1: il calendario, le balle di fie nel culendario, quello dove si è,
0: la era, balla di fieno c'era
1: la
0: sempre,
1: la cosa più sexy di questo mondo.
0: È vero,
1: la,
0: c'era
1: la stalla, non so perché viene sempre vista a me, cioè, quell'odore della stalla.
0: Perché mi è venuto in mente un calendario che ha fatto Anna Falchi, credo.
1: Nella stalla?
0: Nella stalla.
1: Adesso Anna Falchi ci denuncia.
0: E anche la Ferilli.
1: Anche la Ferilli.
0: La balla di fieno si portava tantissimo negli anni 90 per i calendari quelli sexy.
1: Allora, 347-490-0042, raccontateci un momento in cui siete stati scoperti nel tradimento, anche magari da un'ex fidanzata, no? Così, visto che stiamo parlando degli italiani che tradiscono e siamo al terzo posto nella classifica mondiale. Grazie.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Vamos a bailar, nai nai na.
0: Che bello questo pezzo, è del 2000, un grandissimo successo di Paola e Chiara, grazie all'ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Si chiama Vamos a bailar. Ballate anche voi, alzate il volume, noi siamo su Radio Kiss Kiss in diretta su Kiss Kiss TV.

0: questa canzone che ha fatto davvero epoca, era il 2000.
1: Io non sono stata mai scoperta. Una volta addirittura disse al mio ex fidanzato: guarda, deve venire un mio caro amico a casa, mi deve venire a fare la torta di compleanno per mia figlia, il che era vero, però
0: vedi?
1: Successe anche altro, e lui l'ha
2: oltre
1: preso
2: alla torta
1: in maniera tranquilla che venne questo ragazzo a casa a darmi una mano
0: a fare la torta.
2: Vedi, quindi lei alla fine anche in maniera molto, diciamo, logica
0: ha fatto la torta e ha fatto anche altri

0: tipi di dolci.
1: Ha impastato altre cose.
0: Altre cose pure, sì.
1: Va bene.
2: Ciao ragazzi, Salvatore da Bologna. Io non ho tradito, ho amato tanto.
1: Mm-hmm.
0: Lui ha amato tanto, okay. Quindi non ha tradito tanto, ma ha amato tanto.
3: Io non sono d'accordo, perché personalmente mi sono sposata con quello che è stato poi anche il mio primo fidanzato, il mio primo tutto, e mai mi è balenato per la testa il pensiero di tradirlo, nonostante lui comunque per un lungo periodo di tempo, quindi che poi insomma è sfociato nel termine del rapporto, non mi abbia dato le dovute attenzioni, io mi sentivo non considerata completamente, però mai e poi mai, assolutamente.
0: Mai e
1: poi
0: mai.
1: Vedi, stai, diciamo, confermando il fatto che il tradimento poi di base sia una predisposizione. Cioè, ragazzi, anche se trascurata, lei comunque non l'ha tradito.
4: Ragazzi, ma 28 anni oggi è veramente poco.
1: È vero, è vero.
4: Ci si arriva a 35-36 che tu dici, ah, adesso... Posso appendere le scarpe al chiodo?
0: Posso appendere non le scarpe, ma la patonza o il pisello. Poi a seconda dei casi, uno appende.
5: Ciao, buongiorno. Ma secondo me non è una questione di calcolare o del perché tradisci, è una questione di chimica, cioè è tutta una questione di energia che va anche viene. A volte sei nel posto sbagliato o nella situazione sbagliata e le cose succedono.
0: Vedi?
1: La chimica, pure questo è vero.
6: Serena da Agrigento, ma in merito al tradimento posso dire che è una forma di non rispetto, ma di se stessi fondamentalmente, prima che dell'altro. Perché se vai a cercare fuori, vuol dire che non hai la forza di troncare una relazione, non hai proprio le risorse personali, per cui stai tradendo te stessa rimanendo in una relazione che non ti fa stare bene.
1: Questo volendo essere un po' più, come dire, profondi. Vai, più profondi.
0: Sentiamo
1: potrebbe
0: anche gli
1: essere
0: altri
1: così.
0: Che sono tanti amici che stanno dicendo la loro.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io non ho mai tradito, non ho mai sentito il bisogno di farlo. È l'unica volta in cui mi è balenata l'idea di potermi immaginare con un'altra donna, ho posto fine alla storia, perché secondo me era una storia finita che comunque non faceva
1: sì, bravo.
7: Più.
0: Sì.
1: Sei stato molto sincero e
0: ci
1: consapevole.
0: Sta, la verità è quella che nel momento in cui ti rendi conto che con quella persona non stai più bene, devi avere il coraggio di dire grazie, è stato bello, ma finisce qua. La chiudiamo qua. Ma non è facilissimo, capisco, ci vogliono gli zebedei da una parte e dall'altra per dirla.
1: Gli italiani al terzo posto nella classifica mondiale dei traditori, intanto c'è Summer con Potential.

Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Senti che bello questo pezzo, mi piace tantissimo per il Brasil che c'è dentro.
1: Sì.
0: E per Gaia che vedremo a Torino sul palco del Kiss Kiss Way sabato sera.
1: Lo ricordiamo, sabato sera, prima tappa del Kiss Kiss Way del nuovo tour 2026 di Radio Kiss Kiss.
0: In Piazza Castello a Torino c'è il grande concerto di Radio Kiss Kiss, tanti ospiti da Annalisa, Gaia, da Irama, a Francesco Gabbani, da Paola Iezzi a Dito nella Piaga, insomma sono veramente tanti, e tanti altri.
1: Andate sui nostri social perché lì troverete proprio la lista completa di tutti gli ospiti oppure su kisskiss.it. Intanto c'è Domenico al telefono con noi. Ciao Domenico.
2: Buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Che bello parlare con voi.
0: Domenico da Castrovillari in provincia di Cosenza, vero Domenico?
2: Sì, esatto.
0: Allora, tu qualcuno ti ha scoperto tua mamma mentre stavi tradendo la tua fidanzata o la moglie?
2: No, mia fidanzata.
0: La tua fidanzata.
2: Un po' di anni fa parliamo, Simone, una cosa successa.
0: Un po' di anni fa, va bene. Raccontaci questo episodio, se puoi mettere meglio il telefono. Hai il viva voce?
2: No.
0: Sentiamo male proprio di default, allora, non è la viva voce. Allora, sentiamo, allora, come sei stato scoperto dalla mamma?
2: Purtroppo sono stato scoperto che è rientrata un po' prima del previsto.
0: A casa,
2: quindi mi ha trovato in fragranza proprio.
0: Proprio in fragranza di reato. Sì.
2: È buono, fortunatamente mia mamma mi ha retto il gioco, ecco.
1: Certo.
0: E che fragranza aveva questo? Si dice flagranza, perché la fragranza è il profumo.
2: Aveva anche un buon profumo.
0: Aveva un buon profumo.
1: Sì. Ogni esperienza ha una fragranza.
0: E quindi tua madre ti ha trovato proprio nel letto con lei?
2: No, era sul divano.
0: E cosa ha detto tua mamma quando ti ha visto?
2: No, mia mamma un attimino è rimasta con la bocca aperta. Abbiamo cercato un attimino di coprire quello che si poteva coprire. E diciamo è entrata, ha fatto una smorfia del tipo, poi ha chiuso la porta.
1: E poi
0: ha chiuso la porta e se n'è andata.
1: Che ti ha detto? Vuoi fare il bravo ragazzo? Perché tradisci, che ne so, Martina?
2: No, siccome lei sapeva che io sono, ero un ragazzo un pochettino, sì, vivace. Non avevo mai una ragazza fissa, avevo sempre. Diciamo che ero un Don Giovanni, ecco.
0: Era un Don
1: Giovanni. E poi tu parli al passato, adesso invece come va? Sei regolarmente accoppiato?
2: No, io adesso sono sposato.
1: Sono sposato,
2: diciamo che abbiamo abbandonato le
0: allora, diciamo
2: che
0: hai perso il fascino della patonza.
2: No, il fascino credo di averlo sempre, però la
1: lo subisce sempre.
2: La patonza è una purtroppo.
1: Purtroppo, quindi vedi? Non ha detto per fortuna, ha detto purtroppo.
0: Va bene. Grazie mille. Ciao Domenico, chi a te.
1: Grazie
0: per il racconto. Giovanni da Latina. Ciao Giovanni,
1: buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, Giovanni, tu in passato ci hai scritto che hai tradito tantissime volte qualche ex fidanzata, no?
3: Qualche, dai.
1: Qualche? Sì, giusto?
3: Sì.
0: Tutte?
1: Quante ne hai avute?
3: No, poche.
1: Tu sei poche. Il Don Giovanni, poche. Allora.
0: E non sei mai stato sgamato? Cioè, non ti hanno mai scoperto?
3: No. Erano troppo lontane.
0: Erano troppo lontane l'una dall'altra, capito? È riuscito a organizzarsi la piazza così, vero?
3: Sì. Da project manager ero bravo a...
0: Dalla Germania?
3: Da project manager, ero bravo a organizzare.
1: Possiamo solo immaginare. La mente analitica e...
0: Erano sporadiche, Diana, erano dei momenti di gioia, come li ha chiamati quell'ascoltatore.
3: Non erano pianificate.
0: Erano momenti di gioia che ti regalavi.
3: Esatto.
1: Invece adesso, ovviamente, da quando sei sposato, è tutto...
3: 15 anni di matrimonio.
1: Matrimonio, non hai mai tradito, ovviamente, giusto?
3: E chi me lo fa fare?
0: Chi glielo fa fare? Va bene.
1: Perché tu hai detto, il segreto secondo me di una coppia che dura e che non si tradisce è l'avere la possibilità di fare le cose insieme. È vero?
3: Insieme o anche farle da sole, io e mia moglie facciamo le cose da soli ed è un ottimo modo anche per...
0: Quali cose, scusami, fate? Fammi capire, facciamo le cose...
3: Andiamo sott'acqua insieme?
0: Fate...
1: Immersioni subacquee?
3: Sì, sì, sì.
0: Viaggiate insieme.
1: Quindi condividete una stessa
3: insieme,
1: passione.
3: Mm-hmm. Poi in motocicletta vado da solo e non pretende che torno per pranzo.
0: E lei non pretende che tu, non pretende che tu torni per pranzo. Vabbè, okay. Mi pare diciamo, un'ottima.
1: Quindi un po' fare le cose insieme, un po' invece coltivare una passione da soli.
0: Ecco, sì, sì, va bene, perfetto.
3: Esatto.
0: Allora, grazie per la tua ricetta, che ovviamente molti ascoltatori potranno prendere in considerazione, perché mi sembra una ricetta ottima e noi ti auguriamo
3: a
0: una bella giornata.
3: Grazie per altri consigli.
0: A disposizione.
1: Grazie per esserti messo al nostro servizio.
0: Fantastico, va bene Giovanni, grazie.
1: Schizza te.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adri, Jessica da Novara.
1: Ciao Jessica.
4: Perché l'Italia sia uno dei paesi più traditori, ma so per certo che l'avvento dei social ha agevolato di molto,
0: ecco,
4: il discorso del tradimento, perché già si è sempre tradito dalla notte dei tempi.
0: Allora, Adriana, voglio fare una domanda agli italiani,
1: sì,
0: adesso. Ma voi, secondo voi, mettere un like, se scoprite che la moglie o il marito, la moglie mette un like a dei fusti, che ne so,
1: degli
0: uomini...
1: ma finché sono dei fusti irraggiungibili,
0: no,
1: beh...
0: No,
1: ma
0: dei fusti
1: irraggiungibili,
0: anche
1: vicino...
0: il dirimpettaio...
1: Ecco, se il fusto è il dirimpettaio, il vicino di casa, il collega, lì...
0: Secondo me vale uguale che se lo mette a Michele Morrone o a una... È la stessa cosa.
1: Di like a Michele Morrone.
0: Veramente? Ma è tuo marito non si arrabbia?
1: No,
0: ma non esiste.
1: Sì, si arrabbia, ha detto: vuoi vedere che questo per tecnica di martellamento finisce
0: con
1: lo
0: scriverti? Potrebbe succedere. Allora,
1: però, va bene.
0: La domanda è: il tradimento cos'è? Anche il solo pensiero, secondo voi vi sentireste traditi o tradite? Se insomma scopriste che, non lo so, la vostra compagna mette dei like a un uomo, o il vostro compagno mette dei like a delle belle donne, diciamo, della vostra zona,
1: anche dell'ambiente che si frequenta, no?
0: 347 490 0042, a proposito del tradimento che nasce dai social. Grazie.
1: Intanto c'è questo bel pezzo di Madonna, Celebration. I think

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande di Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: resta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Bob Sinclair con Keisha, la canzone I Can Wait su Radio Kiss Kiss.
1: Allora abbiamo un po' di note vocali da parte dei nostri certo. ascoltatori che dicono la loro, sentiamo.
0: Sentiamo.
1: Tra poco? Sentiamo quando è pronto.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sempre Paolo dalla Cagliari.
1: Ciao Paolo.
2: Per quanto riguarda la fiducia, il tradire, io da anni faccio lo spettatore e ho visto che si tradisce anche per un nulla, anche se le donne dicono ma noi per invacchirci di uno dobbiamo fare, poi invece non è vero.
0: Non è
2: le
0: vero.
2: Donne quando decidono che vogliono quella persona vanno e se la prendono, anche se sono sposate, fidanzate, che
0: guardate
2: amano il marito.
0: Che Adriana mette allora. I like a Michele Morrone, molti hanno scritto Adriana buffa anche me di like, tu hai detto
1: no,
0: che
1: non è
0: buffi
1: vero.
0: Morrone di like.
1: No, raramente però metto like agli uomini, sapete? Metto like soltanto alle donne io.
0: Sì.
1: Anche le donne fighe, io metto like alle donne, la verità. Ah, giuro. Se guardate il mio algoritmo è pieno di donne belle con outfit.
0: Ah, il tuo algoritmo, devo andare a vedere.
1: Di Instagram e io metto
0: sono
1: like solo alle donne.
0: Gli italiani che in questo momento stanno guardando, diciamo, l'algoritmo
1: no,
0: di Anna Chiara.
1: Ora che mi ci fai pensare non metto like agli uomini.
0: L'algoritmo di Anna Chiara è Giuliano Sangiorgi. Cioè, se tu cerchi l'algoritmo esce Giuliano Sangiorgi.
1: Anche Walter Ricci, che è un amico che salutiamo.
0: Che salutiamo.
1: Che fa
0: come
1: un sacco
0: Giuliano
1: di istantanee.
0: Anche. Salutiamo anche Giuliano, no?
1: Salutiamo anche Giuliano, ovviamente, l'abbiamo salutato anche qualche giorno
3: ciao,
1: fa.
3: Ciao ragazzi, io una volta sono stato scoperto da mia moglie che avevo messo il like ad Adriana.
1: Veramente?
3: E quindi ha fatto un po' di storia, l'ho detto vabbè, per far condicio metti il like a Pippo.
1: Ma non ti preoccupare tanto, vedi? Io non ti cago proprio, quindi
0: no, ma succede.
1: Tua moglie di stare tranquilla.
0: Allora succede, Adriana, spesso l'altro giorno sono andato in un negozio dove ho incontrato due nostri ascoltatori che sono due fratelli, Sergio e Lisa, non vorrei sbagliare, anzi li saluto e li abbraccio con tutto, io avrei dovuto farlo già l'altro giorno, ma l'avevo dimenticato, quindi li saluto con tutto il cuore, Sergio e Lisa Maddalo, si chiamano così, sono andato da loro. E lei mi ha detto io ti adoro, mio marito adora Adriana.
1: Ah, ok.
0: Questa cosa me la dicono spessissimo.
1: Però senza nessuna gelosia, nessuna malizia, no?
0: Senza nessuna malizia, vai.
4: No, dai, se anche il pensiero tradimento siamo finiti, no?
1: Però
4: pensiero,
1: è quello.
4: Dai, like ci stanno, va tutto bene. Finché non si arriva all'atto, secondo me è tutto buono.
0: È tutto buono.
1: Però diciamo che l'esordio quasi sempre del tradimento è il like. È il cuore, magari tu incontri una persona anche dal vivo, la incontri davvero, poi vai su Instagram, inizi a seguirla e metti il cuore e lì parte tutto, quasi sempre lì l'esordio.
0: Volevo anche ringraziare questi due fratelli perché mi hanno salvato la vita, avevo il casco che si abbassava diciamo la visiera e mi dava molto fastidio, mi mancava l'aria, per cui loro si sono messi, il negozio stava chiudendo ma sono stati mezz'ora con me per aggiustarmi il casco.
1: Oh, che bravi.
0: Grazie.
1: Bacio loro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io penso che se una persona si sente tradita per un semplice like o più like vuol dire che comunque non ha fiducia in se stessa e soprattutto non ha fiducia nel loro rapporto.
0: Ah, vedi.
5: Perché non puoi essere geloso dei like.
0: Gelosa
5: non
0: della.
5: È un tradimento assolutamente.
1: Però, scusate,
0: allora
1: facciamo
0: non c'è
1: un
0: una donna che abbia un tanga, un deretano importante, che sia di Nocera Inferiore, ovvero la sua città pagana eccetera eccetera, il lago, o che sia brasiliana, c'è sempre soltanto il like di Alfonso, il papà di Adriana. Sempre piace ad Alfonso.
1: Penso anche
0: allora,
1: oltre diciamo il circuito locale.
0: L'algoritmo parla chiaro. L'algoritmo di tuo padre parla chiaro. Tua madre Teresa sei informata di questa cosa?
1: No, poi lei non ci capisce un cavolo dei social.
0: Teresa,
1: sì.
0: Tuo marito basta un culo che mette like. Pensa che Peppino si era fatta una foto in costume, tuo padre non ci vede bene, ha messo like pure.
6: Senti, ti ho mandato le foto.
1: Ti hanno mandato le foto, Pippo, capito?
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Io non ho mai tradito, sono Davide.
0: Oh,
7: però mi è capitato di fare sesso con qualcun'altra. Non trascendiamo l'amore dal sesso. Ciao!
1: Ecco, bravissimo, un genio lui,
0: Allora, salutiamo i biker che ci seguono sotto al casco, ci ascoltano. Grazie.
1: Oh, bene, li salutiamo con molto affetto. Vi abbiamo chiesto cosa considerate un tradimento o l'esordio del tradimento. Continuate pure a scriverci.

0: la canzone che è stata un grandissimo successo di Elodie, di Gypsy Kings. C'erano tanti artisti per questa canzone.
1: Takagi e Ketra, ed è del 2020. Su Radio Ciclone. Sì, sì, Ciclone, questo è il titolo. Allora, sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani e cosa considerano soprattutto tradimento.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Sono Carla da Napoli.
1: Ciao, ciao Carla.
2: Secondo me tutti li abbiamo fatti e tutti li abbiamo ricevute. Solamente che è bello dire che l'abbiamo fatta ed è dura dire che l'abbiamo ricevuta.
0: Ah, vedi?
1: Ah, è certo, è più bello,
0: è bello dire che l'hai fatta? No, non sempre.
1: Ci sono molti uomini che si vantano solo ed esclusivamente di questo, ma anche le donne, per
3: carità.
1: Ma
3: poi che bella è la chimica, ma vogliamo parlarne?
0: La chimica.
3: Ti trovi con quella persona solo anche con gli occhi.
1: Vero.
3: Mamma mia, che spettacolo. Ed è... No, no. Non
1: anche...
3: si può vivere senza chimica. Viva la chimica!
0: Viva la chimica sempre! Bravo.
1: E tu non lo sai, ma trascorrerai tutta la tua vita pensando che questa situazione ti possa capitare tante volte. E invece è rara.
0: È rara.
1: Cioè, innamorarsi davvero e,
0: è molto raro. Sì.
1: E sviluppare la chimica inconsapevolmente per una persona è una cosa davvero molto rara. E quindi succede poche volte.
0: Grazie.
4: Certo, perché comunque il mettere il like su un social ad una foto un po' così è un modo di voler approcciare
1: certo.
4: quella persona. È come se passasse una ragazza e il mio ragazzo dicesse: wow, come sei bella!
0: Che figa!
4: Cercando l'approccio.
0: Potrei like.
4: Anche semplicemente guardare senza fare niente. Quindi potrebbe guardarla sui social senza mettere il like. Nel momento che mette il like, sì, è comunque tradimento.
1: Allora,
4: è cercare un approccio. Poi non è allo stesso livello del tradimento vero e proprio. Però è comunque un inizio. Ecco.
0: È un inizio.
1: Cioè, per esempio, Pippo, se una tua vicina di casa che tu non conosci, con cui non hai rapporti, ma vi conoscete di vista,
0: succede.
1: Comincia a metterti like.
0: Ma noi no. Allora,
1: nel nostro caso
0: noi facciamo
1: tanto
0: un
1: testo.
0: Lavoro per cui la gente ti mette like perché ti trova simpatico, divertente, fai questo lavoro.
1: Sì.
0: Quindi i like che mettono a me in genere sono non like di bellezza, per estetica, perché sono dei fan che ci ascoltano alla radio e ci mettono i like. Noi,
1: è vero,
0: io e tu,
1: vero.
0: Facciamo testo in questo. Ma in realtà,
1: però,
0: una persona che fa l'impiegato, che lavora in banca o che lavora in un ufficio postale,
1: esatto, del direttore di banca o di uno che lavora in banca,
0: comincia a mettergli dei like a delle foto in cui è sulla spiaggia
1: o anche
0: al mare,
1: foto normali,
0: che
1: è un chiarissimo segnale. Anche se mette la foto
0: segnale.
1: Del tramonto
0: sì.
1: e inizia ad esprimere la sua preferenza e il cuore, vuol dire che
0: ricordiamo
1: è qualcosa, c'è un segnale.
0: Che picca quando posta le sue foto non riceve like. Fatevi una domanda e datevi una risposta.
1: Poverino.
0: È una cosa veramente molto molto triste, ma andiamo avanti nei messaggi degli ascoltatori.
1: È nel pieno del suo blow up.
3: Ragazzi, il detto è: se non zappi ti zappano. Se non zappi il tuo terreno, non coltivi il zappio il tuo terreno, te lo zappano, te lo fregano.
0: Devi zappare il terreno.
1: Ah, come per dire, quello che trascuri diventa di qualcun altro. Potrebbe essere la stessa cosa.
5: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
6: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Allora, noi siamo pronti, abbiamo già le valigie pronte, partiamo per Torino, oggi saremo lì e domani alle 7 vi aspettiamo numerosissimi in Piazza Castello, domani mattina fate questo sacrificio anche prima di andare al lavoro, venite a trovarci, a salutarci, vi aspettiamo con grande gioia.
1: E vi abbiamo fatto un appello anche sui social di Radio Kiss Kiss, andate su Instagram, su TikTok e su Facebook e trovate il video
0: molto carino, in cui vi invitiamo a modo nostro a venirci a trovare per la versione live a Torino del Pippo Pelo Show domani mattina.
1: Il Tears for Fears su Kiss Kiss e Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: bella questa canzone, l'ho fatto anch'io ieri, sì. Oltre a quelli del pomodoro e delle melanzane e delle zucchine, ho seminato i semi dell'amore.
1: Ah, quelli, the seed of love.
0: Tis for peace, grandi.
1: E salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi, e soprattutto salutiamo Cecilia Coscioni, perché fra pochissimo ci saranno gli aggiornamenti dalla nostra redazione. Buongiorno.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al Medio Oriente, nonostante la tregua, ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto droni iraniani ed aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas, mentre Teheran ha preso di mira una base americana nel Kuwait e ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Non c'è ancora un'intesa, ha dichiarato Trump parlando dei negoziati con l'Iran nel corso della riunione di governo. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato di Teheran, secondo cui, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese la Repubblica Islamica ripristinerebbe il traffico commerciale nello stretto, ma il transito sarebbe gestito dall'Iran in collaborazione con l'Oman. Inoltre, gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze e revocherebbero il blocco navale. Veniamo in Italia. Videomessaggio di Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR a Milano su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 166 miliardi di euro ricevuti e 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi, ha ricordato la Premier, aggiungendo che il nostro paese ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. La cronaca: la Procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all'incidente avvenuto ad Aprilia, in cui una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Alla guida della vettura c'era una 56enne che si è fermata a prestare soccorso e che per lo shock è stata colta da un malore. A Roma una 32enne colombiana è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato. La donna era stata adescata fuori da un locale e poi caricata a forza in un furgone. Dopo tre giorni di violenze è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Arrestati cinque uomini, tutti di origine straniera. Meteo: ancora una giornata di caldo record in Italia. Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino con temperature fino a 35 gradi. Una tregua dal gran caldo dovrebbe arrivare nel fine settimana. Siamo allo sport con il calcio. La Conference League del Crystal Palace. Il club inglese ha battuto in finale gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Tennis: al secondo turno del Roland Garros eliminati Sonego e Cina, battuti rispettivamente dallo statunitense Paul e dall'olandese De Jong. Oggi Yannick Sinner sfiderà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Scenderanno in campo anche Arnaldi, che se la vedrà con il greco Tsitsipas, Cobolli che affronterà il cinese Yibing, Darderi opposto all'argentino Comesagna e Berrettini contro il francese Rinderneck. Tra le donne al secondo turno, Jasmine Paolini ha ceduto all'argentina Sierra. Infine il ciclismo: il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km. La maglia rosa resta sulle spalle del danese Vingegaard. Oggi la 18ª frazione Fai della Paganella, Pieve di Soligo di 171 km. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cecilia, ma sai che ogni tanto mi manda dei messaggi, Scioni mai.
1: Mai.
0: Lei sempre.
1: Secondo me è geloso.
0: Ma che ne so.
1: Buongiorno Giannini.
0: Ma buongiorno Vitale, buongiorno a tutti.
1: Potevamo esordire con un buon lunedì a tutti, ma essendo giovedì diventa inutile, no?
0: Ok.
1: Mi sono portato avanti col lavoro.
0: Voglio salutare tutti i genitori che si stanno preparando allo spettacolo di fine anno, perché non è un saggio, è uno spettacolo di fine anno dei ragazzi delle elementari.
1: Che spettacolo, ragazzi. Ma attenzione, importante, ci stiamo dimenticando, segnatevi subito il nostro numero e memorizzatelo. 347 490 0042, tocca a voi fra pochissimo.
0: Esatto, e adesso.

0: The Colors, Rolling Stones, 4 del mattino, Max e Max, good morning, kiss kiss, e attenzione perché stamattina parliamo di cronaca nera. Ecco.
1: Attenzione.
0: Appassionati di true crime?
1: Mm-hmm.
0: Oppure no? Oppure no?
1: Sì, io sì, appassionato, sì. Malato, non morboso, ma sì, mi piace tutto ciò che riguarda crime, cronaca, sì.
0: Sì, sei di quelli che guarda i talk TV.
1: Talk non tanto, sera. Invece più le serie, oppure vado a informare, però seguo le notizie.
0: Chi l'ha visto,
1: sì,
0: tutte ste robe.
1: Non lo so, io l'ho visto sicuramente. Tu invece?
0: No, eviti. No. I film sì.
1: I film non vale. Sì. Ah, facciamo così allora, di che team siete voi? Cronaca nera, dove sei, ti seguo, o che ansia, non la voglio vedere,
0: esatto.
1: Non la seguo?
0: Siete team appassionati di crime? Siete di quelli che si guardano tutte le trasmissioni su le cose che succedono,
1: tutte
0: quelle cronache nere di cui si sente parlare spesso in questi giorni, oppure no, basta, che anzi non ne voglio parlare.
1: Come fa Giannini che le schippi tutte quante? 347 490 0042, di che team siete? Crime come me o non me ne può fregare di meno come Giannini?
0: No, non me ne può fregare di meno, no, non mi piace proprio perché mi mettono ansia.
1: E quindi adesso, cioè, scusami, adesso se dovessi ammazzare, no, cioè, tu poi non ti godresti il tuo spettacolo?
0: Mia moglie sì, mia moglie se lo godrebbe.
1: Qualcuno a cui piace.
0: Aspettiamo i messaggi.

0: What goes around come around. Justin Timberlake, questa è Radio Kiss Kiss. Siete team Cronaca Nera sempre
1: dalla mattina alla
0: sera. True crime. Oppure quelli no, basta, non, anche no. Anche
1: che
0: no,
1: che non interessa la cronaca, è che non la seguono.
0: Ecco,
2: Kiss Kiss ragazzi.
1: Ciao.
2: Ma guarda, c'è poca differenza che tu sia di un team o che tu sia un altro, te le cucchi lo stesso, perché te le propongono a qualsiasi ora.
1: Hai ragione. Sì,
0: soprattutto in seconda serata, ragazzi, non c'è scampo. Porca miseria.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Buongiorno a tutti. Io sono un'appassionatissima di crime. Non mi perdo una puntata di Quarto Grado. L'ha visto. Ne ho visto due, ne ho tre. E guardo anche i telefilm di questo genere.
0: Tutto.
1: Però pare esagerato che fa il messaggio dei crime c'è sotto la polizia la sirena.
0: È già arrivato.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono team tutto, team film, team cronaca nera, team crime, team.
0: Mm-hmm. Va bene. Continuate a mandare messaggi, vedi, sono soprattutto le donne a gradire.
1: Per loro è un documentario guardando i mariti.

0: Cavana, Cavana, irama, irama, irama.
1: Questa mattina bella granita, Cavana.
0: Ascoltiamo altri messaggi, sì. Dai, dai.
2: Schizzo, buongiorno. Ciao. Da un tempo ero piuttosto team crime, ma con trasmissioni che andavo a cercare, tipo Un giorno in fritura, o Chi l'ha visto, che trovo estremamente interessante anche dal punto di vista di psicologia.
1: Quello è utile, comunque. È vero. Servizio,
0: è utile anche per ritrovare personaggi.
3: Sono dicevo molti programmi di crime, infatti non mi perdo mai nessun programma di Maria Di Filippi.
4: Ciao Max e Max, sono Cristina. Ciao. Vi devo dire che io, soprattutto in questo periodo, sto seguendo tantissimo la vicenda di Garlasco di conseguenza a Quarto Grado il venerdì non me lo perdo, ma vado a cercarmi anche tutti gli aggiornamenti nelle altre trasmissioni, sia Rai che Mediaset.
0: È proprio una cosa.
1: Ma perché ne stanno parlando? Mi è sfuggito, ma soprattutto volevo chiedere una cosa, invece di perdere tempo lì, vai al mare con questo bel caldo.
0: Bravo. Allora, a proposito di caldo,
1: che succede?
0: Sappiamo tutti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
1: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
0: Quest'estate c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
1: E la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
0: Aiuta a idratare per 24 ore e rinforzare la barriera cutanea.
1: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.

0: caffè, latte e cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Yes, yes.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Kiss Kiss.

0: buona domenica. Questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di cronaca nera, secondo diversi studi internazionali sul successo del consumo di true crime, che non è altro, non sono altro quei format basati sulla cronaca nera raccontata con la modalità tipica dell'intrattenimento.
1: Infatti,
0: questo è il true crime.
1: Si prende un episodio vero e si fa diventare quasi, no, si fa diventare spettacolo.
0: Aspetta, purtroppo cosa... a volte con tanta esasperazione. Vabbè. Si è scoperto che dietro questa attrazione c'è tutta una serie di motivazioni, come paura controllata, bisogna capire. È una sorta di simulazione che però ti fa stare al sicuro, no?
1: Nella tua mente.
0: Esatto. E infatti il cervello umano dice, ma se io non facessi così, se avrei la possibilità di cogliere i segnali di pericolo, mi potrei salvare?
1: Me lo stai chiedendo a me, Giannini, riferito a te o in generale? No, ci salviamo, però è vero. Lo prendiamo come un insegnamento. Solo quindi, qualora dovesse succedermi a me, perché pensiamo già male. E poi perché siamo dei voyeur.
0: Esatto.
1: Vogliamo sentire,
0: allora,
1: vedere.
0: I true crime funzionano proprio per questo. Funzionano perché hanno questa narrazione molto thriller, molto film. Capite? Noi siamo lì collati a guardare.
1: Perché noi ci colpiscono i film, sapendo che è un film. Qui ti fanno un film sapendo che è vero.
0: È vero.
1: Capito? Loro usano questo trucco qua.
0: In Italia come siamo messi? Ve lo diciamo tra poco.
1: Però mi hai detto che mi facevi parlare oggi con uno di peso, che
0: sì,
1: se ne intende.
0: Sì, sicuro? Tra poco avremo un ospite che veramente di cronaca nera se ne intende davvero. Senza

0: Che ne per tutti, eh?
1: Siamo messi male, perché male nel senso che milioni di italiani seguono talk, TV, docuserie, fiction, il true crime ormai fa parte. Cioè, una volta si stirava con guardando il carosello, e invece adesso si guarda
0: il true crime. Che poi la stanno facendo diventare un carosello con le pubblicità e quant'altro. Però attenzione, tutti quanti noi ce l'abbiamo un caso che ci ha colpito in maniera particolare.
1: Anzi, ve lo chiediamo, qual è il caso di cronaca che più vi ha colpito? A te per esempio qual è?
0: Vabbè, io tutti mi sono appassionato, ma sicuramente il delitto di Via Poma mi ha colpito in maniera particolare e stiamo sempre aspettando ancora il finalone. Tu invece?
1: Mostro di Firenze.
0: Quando ne pensi uno ne esce un altro, così. Sì. E ve lo chiediamo anche voi, 347-490-0042, qual è il caso che da sempre vi colpisce?
1: E tra poco parleremo sul confine tra l'informazione e l'intrattenimento, tra la cronaca e lo show. Ne parleremo con un giornalista esperto di cronaca, Stefano Nazzi, tra poco in diretta con noi.

0: Il Williams, ma attenzione perché arriva Samurai J, anche lui verso i ritmi latini.
1: Infatti adesso ormai è così, o funky o latini.
0: Mangi la mela, mangi la mela, getta la mela.
1: Allora, bala bala, intanto ne ascoltiamo Samurai J con Flamenco Paranoia. Olè. Non paranoia, paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, New Kiss.
1: Hola, io gioia della paranoia del clima,
0: Com'è lo tempo?
1: Non chiederlo a me, ma chiederlo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nelle prossime ore, sole protagonista da nord a sud, spesso con cieli sereni. Tuttavia, saranno possibili dei rovesci tra Emilia e Marche e più in generale sugli Appennini. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Massime tra 26 e 33 gradi al nord, tra 26 e 32 al centro, tra 27 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Kiss, kiss.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Kiss, kiss.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Kiss, kiss.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
19: Via, via.
18: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Kiss, kiss.
20: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss.
22: So

0: E stamattina stiamo parlando di cronaca, ma non di un fatto particolare, ma bensì dell'attaccamento che milioni di persone hanno verso i fatti di cronaca nera.
1: Morbosi.
0: Bravissimo, un interesse morboso, confermato anche dai dati di ascolto di alcuni programmi, ma anche dalle vendite dei giornali quando appaiono certi titoli.
1: Però, diciamo, c'è modo e modo di parlare e seguire la cronaca.
0: Per capire i motivi di questo interesse quasi morboso, in diretta con noi un giornalista, scrittore, podcaster italiano, tra i massimi esperti di cronaca nera e giudiziaria, Stefano Nazzi. Buongiorno Stefano, benvenuto, eccoti.
2: Hola. Grazie, buongiorno a voi.
1: Kiss a te Stefano, grazie di essere qui con noi e ti chiediamo subito questa cosa che, di cui ne parlavamo prima anche a microfoni spenti. Perché certi casi di cronaca nera diventano quasi un'ossessione collettiva mentre altri passano quasi inosservati, magari sono anche più gravi?
0: È vero.
2: Diventano, diciamo, quasi un'ossessione i casi che sentiamo più vicini a noi, in cui ci riconosciamo di più, quelli che ci assomigliano, quindi famiglie di cui diciamo sono come la nostra, ragazze che potrebbero essere le nostre figlie, nostre sorelle, cioè tutto ciò che sentiamo come vicino ci colpisce di più, e questo fa sì che alcuni casi suscitino più l'interesse di altri.
0: È vero, hai perfettamente ragione, almeno per quanto mi riguarda.
1: No, ma è così, infatti.
0: Però ci sono alcuni casi che diventano più famosi, fra virgolette, e tu, per esempio, su Sky Crime hai cominciato questo programma, Nazzi racconta, dove c'hai tre casi: Desiree Piovanelli, Federico Altrovandi e Luca Sacchi. Ci sono, a tal proposito, dei casi passati in sordina che invece meriterebbero più attenzione, secondo te?
2: Beh, ce ne sono sempre. Per esempio, il caso recente del bracciante ucciso da un gruppo di ragazzini.
1: Come no? Che tristezza.
2: Addirittura che ha cercato rifugio in un bar, pare, poi le cose dovranno essere confermate, ed è stato cacciato fuori. È un caso di cui non ci si è occupati come invece avremmo dovuto, anche perché è un caso che porta all'attenzione questa violenza giovanile, violenza di gruppo giovanile, che in questo momento è uno dei fenomeni da tenere sotto controllo. Ce ne siamo occupati meno proprio perché è una cosa lontana da noi, riguarda persone che
1: invece
2: non fanno
1: parte. È molto più vicino a noi, perché se calcoliamo, di questi ragazzi aveva 13 anni ed erano alle 4 e mezza del mattino. Cioè, 13 anni, 4 e mezza del mattino, c'è qualcosa che non
2: certo
1: va.
2: Le abbiamo pensate lontano da noi, l'abbiamo pensata questa storia, quando invece è vicinissima, perché quest'uomo lavorava, si era alzato alle 4 del mattino per andare a lavorare, era inserito nella nostra comunità, e questi ragazzini erano figli di famiglie, ragazzini cresciuti intorno a noi, anche se in un'altra città, lontano da noi, ma quello che è successo è terribile per la persona che è stata uccisa, per la sua famiglia, ma anche per questi ragazzini che comunque si sono bruciati la vita in una
0: certo.
2: Per che cosa poi non
1: si sa,
2: non riusciamo a capire.
0: Senti Stefano, dal tuo osservatorio, no? Questo interesse morboso, secondo te, aiuta a tenere anche l'alta attenzione su cose che potrebbero succederci, o rischia invece di inquietare o inquinare la percezione dei fatti? Cioè, io qualsiasi persona strana veda per la strada,
1: siamo un po' prevenuti a volte.
0: Come funziona?
2: È il rischio che ci dia una percezione della realtà che non è quella reale, cioè che ci faccia pensare di vivere in giungle, in far west, in cui la nostra vita è costantemente in pericolo. Per fortuna non è così, non siamo pensate che siamo il paese, per esempio, col più basso tasso di omicidi in Europa, secondi solo a Malta.
0: Ecco.
2: Che
1: allora chiudiamo con questa, che sembra un paradosso, ma che diventa una bella notizia.
0: È una buona notizia.
1: Diventa
2: è un'ottima notizia, ma non ce ne rendiamo conto, infatti, in realtà.
1: Grazie. Perché guardando la televisione sembra che succede solo quello in Italia.
0: Grazie,
1: però,
0: Stefano.
1: Grazie tanto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Stefano Nazzi, che vedremo presto su Sky Crime con Nazzi Racconta. Grazie davvero.

0: Fred De Palma, ma ero proprio quasi scordato questa canzone una volta ancora con Agna Mena.
1: Mena, ma Mena forte,
0: Mena forte.
1: Questo momento.
0: Abbiamo sentito Stefano Nazzi, questa radio Kiss Kiss, che l'Italia è uno dei paesi con meno crimini a livello assoluto in Europa, ma anche nel mondo, quindi...
1: Vedi? Però la percezione qual è?
0: Il problema lo sai qual è? Perché siamo così presi da questi crimini? Perché gli italiani, fortunatamente, il 99% degli italiani è brava gente e non si sognerebbe mai di fare delle cose brutte come quelle che succedono, quindi veramente ci
1: a volte lo guardiamo pensando ma non è possibile,
0: perché
1: riferiamo a noi, però purtroppo è così, il mondo è bello perché ha variato.
0: Stanno arrivando tanti messaggi riguardo il vostro caso di cronaca personale, quello che vi ha colpito di più. Io tra l'altro, tu hai detto che hai conosciuto qualcuno del...
1: Ti sei legato diciamo a alcuni casi di cronaca, hanno seguito un paio ed è veramente pesante viverci dentro. Tu invece hai conosciuto un protagonista.
0: Sì, un protagonista.
1: Poi no, ce lo devi dire.
0: Come no?

0: Io grido il nome della band, altro che, guarda qua cosa arriva.
1: Lo ripetiamo, allora sì. Il fatto che i Supertramp abbiano intitolato un album, come definirlo, generazionale.
0: Beh, sì.
1: Breakfast in America, e che ci abbiano messo la Statua della Libertà oppure quel che rappresenta la Statua della Libertà non significa che i Supertramp siano americani.
0: Ma no?
1: No.
0: Di dove sono?
1: Sono inglesi.
0: Ma
1: la gente è convinta che siano americani.
0: Beh, la lista è lunga, un giorno faremo una puntata su questo. Ma adesso ragazzi ascoltiamo
1: Canzone delle Meraviglie, The Logical Song, 1979.

0: Camp, The Logical Song 1979.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90 euro al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, fino alle ore 12 siete in compagnia, con noi tranquillamente e soprattutto con lei.
4: Sì. Eccola lì. La nostra Oh, lo sai che c'è un film thriller che lei l'avrà visto 100 volte, le fa paura da morire.
3: Non dirmi qual è? Sì.
4: Quello con Alba Parietti che si intitola Il macellaio.
3: È un thriller film, quello? Sì. Solo io l'ho visto da malato perverso quel film.
4: Erotico thriller.
3: È la parte thriller, me la sono persa, perdona.
4: Lei l'ha visto 2 o 3 volte e ancora si spaventa quando. A leggere il titolo.
3: Ma ce ne sono tante da vedere. Però intanto facciamo così, dopo giocheremo, ma subito. Olivia?
4: Rodrigo.

0: caccia alla bufala.
1: Eccoci, siamo pronti. Guardala lì. Sì, facciamo veloci che c'ha una replica di un true crime che non vuole perdersi. Quindi adesso noi giocheremo. No, non ci dice il titolo, però adesso noi giocheremo a caccia alla bufala.
2: L'albero degli zoccoli.
1: Con la I? Ah, e allora noi giocheremo tre notizie. Una è una bufala, una fake news. Voi dovete solo indovinarla aspettando il via di Giannini. Esatto. Se no andate in coda.
2: Esatto, e il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget, quelli Radio Kischisi. Mi giro sempre di più perché c'è la cassettina già pronta a partire con i gadget. C'è anche quell'ultimo arrivato.
1: Quella lì poi la faremo vedere, che quella è proprio il regalo speciale.
2: E dentro, oltre quello, ci mettiamo anche
1: 5 anni di carcere.
2: Un'impronta digitale che poi sa.
1: Mamma, non parliamo di
2: la potete utilizzare come vi pare.
1: Ma adesso cominciamo?
2: Sì.
1: Siete pronti?
2: Vai.
1: Parte caccia alla bufala, notizia numero uno. Una giovane donna polacca di 26 anni ha raccontato sui social di essersi sistemata da sola, e cioè per anni si è iniettata del silicone non certificato, però ha detto l'ho fatto da sola. Siamo in Polonia, come dice il saggio, dalla Polonia alla Cina ci vuole un grande passaggio, questa è Polonia. E praticamente cosa è successo? Ha detto non avevo soldi, ho iniziato a farmi mi sono iniziato a fare le punture da sola, tutto a posto. È diventata, mi permetto di dire, un mostro. E adesso si sta lamentando. Ragazzi, ma se ti fai le cose da sola, anche noi.
2: Più che polacca, è un po' loca.
1: Sì, un po' loca, bravo. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Nel 1993 a Usmate Velate, Monza Brianza, fu rubato un ciclomotore ad una ragazza. Dopo oltre 30 anni, i carabinieri di Crotone ritrovano il mezzo durante un'operazione. Il motorino viene identificato grazie al numero di telaio e collegato alla denuncia dell'epoca. La proprietaria avrebbe potuto riaverlo pagando deposito e spese per la consegna, ma poi ha deciso di rinunciare e conservare il ricordo del motorino come era negli anni 90 e lasciarlo lì, va bene? Notizia numero 2.
1: Notizia

Breakers, Radio Kiss Kiss, baci baci baci baci da Marta. Allora immaginate questa scena, ok? Voglio farvi lavorare di fantasia. Ce ne avete ancora? Sì, mica si perde, no? Spero di no. Allora immaginate di andare in un'area di rifornimento per l'auto e di leggere sul tabellone dei prezzi diesel a 0,19 centesimi al litro. Cosa pensereste? Sto sognando? È uno scherzo? È il mio giorno fortunato? O c'è stato un errore ma io intanto faccio rifornimento e avverto anche amici, parenti, condomini, amici di amici, compagni di scuola che non vedo da più di 20 anni? Cosa sarà successo secondo voi con un prezzo affisso, ed è la realtà, quindi non ci vuole poi tantissima fantasia, sul tabellone di questa pompa di benzina che appunto ha affisso questo prezzo di 19 centesimi per litro per il diesel? Cosa sarà accaduto secondo voi? Tra poco vi svelo il tutto, intanto ci godiamo Fra Quintale con

La premuta d'aranciata è meravigliosa, è buonissima. Non ci secondo me non ci vuole lo zucchero. Chi ci mette lo zucchero, secondo me, rovina l'aranciata. Allora, come dicevo, la storia è vera e chiaramente è stato il frutto di un errore di digitazione, credo commesso dal gestore di un distributore self-service di benzina ad Avelengo, paese di circa 800 abitanti, ad appena 10 km da Merano in Alto Adige, che ha inserito un prezzo errato per il diesel, 19 centesimi al litro anziché 1,99 euro, chiaramente. Non ho ben capito quindi come sia avvenuto l'errore di digitazione, ma fatto sta che in pochi minuti la voce si è praticamente sparsa tra tutti gli automobilisti e residenti, facendo scattare una corsa al pieno. E quindi davanti alle pompe si sono formate ste code lunghissime di auto, con alcuni clienti arrivati addirittura con le taniche per approfittare dell'occasione irripetibile. Il carburante è stato erogato a prezzo stracciato fino all'esaurimento delle scorte, il tutto in sole 2 ore, che sono bastate per un danno di oltre 10.000 euro per il gestore, che chiaramente a questo punto non sappiamo se possa recuperare qualcosa.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops!
2: Ops!
3: Ops!
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops!
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Kiss, kiss.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Kiss, kiss.
8: Ecco al servizio Todis... Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss Kiss. Musica più bella.
11: La musica più bella.
2: Suona solo.
11: Suona solo.
2: Su Radio Kiss Kiss.

Italian Girls, Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Allora, sapete che cos'è l'onicofagia? Lo sai tu, Pasqualino? No, tu non lo sai. Avete mai mangiato le unghie delle mani? È quello, praticamente. È un'abitudine che porta le persone a mangiucchiare le unghie. Io l'ho fatto per una vita. Fino a 10 anni fa io avevo delle dita che chiamavano le capuzzelle di morto. Cioè, non riuscivo a smettere, è stato difficilissimo, perché fondamentalmente quando inizi a mangiucchiare le unghie diventa un'abitudine, tutte le abitudini sono difficili poi da sradicare, anche se è un'abitudine assolutamente errata, sbagliata, perché a parte che rovini i denti e poi è antigenico, perché chiaramente con le mani tocchi qualsiasi cosa, infatti avevo spesso la stomatite, insomma una roba che sicuramente non andava bene, però era un antistress, quindi lo facevo da ragazzina, da bambina, e l'ho fatto fino a veramente tarda età. Ho provato con lo smalto al peperoncino, all'aglio, mettendo lo scotch sulle dita, poi pian piano ho smesso grazie anche allo smalto, che poi insomma mi impediva di mangiucchiare le unghie come volevo e come facevo un tempo. Quanti, ecco, hanno mangiucchiato le unghie da bambini, da ragazzini, quanti lo fanno ancora? Non, veramente è difficile smettere, però bisognerebbe assolutamente farlo.

0: Non è facile, è così per chi soffre di onicofagia, smettere di mangiucchiare le unghie. C'è qualcuno che ci è riuscito? Come, quando, perché?
1: Marta, io pari pari a te, mi ha salvato la ricostruzione. Da allora devo per forza fare il, o il semipermanente o il gel alle unghie, perché ancora tendo a, quando sono nervosa, a portare le mani alla bocca. Però sì, è difficile da sradicare questa abitudine.
0: E io, a proposito di unghie, è diventato un virile virale un post di una donna che parla

Ritorno alle origini per Elettra Lamborghini, sonorità merengue caraibiche che si uniscono a un testo divertente, tanto quanto lei. Un pezzo che si candida già a diventare una hit estiva.

0: Bam Bam, Bambina, Elettra Lamborghini, il nostro new kiss. È arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Le instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel pomeriggio rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, sulle Alpi marittime e su gran parte della dorsale appenninica. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Massime tra 26 e 33 gradi al nord, tra 26 e 31 al centro, tra 26 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Kiss, kiss. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa. Usa sulla pronta consegna per tutti. Approfittali subito.
20: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
21: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
22: Una cittadina isolata.
23: Ma che cosa? Internet è scomparso!
22: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
24: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
25: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
26: La spesa intelligente.
27: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Dunque, per le donne smettere di mangiucchiare le unghie è più facile, ma per un uomo diventa più complicato, ad esempio.
1: Ciao Kiss Kiss, io ho smesso di mangiarmi le unghie perché mi sono fidanzato con una ragazza che fa l'estetista e per essere carino ho smesso di mangiarmi le unghie.
0: Ah, bene,
1: e non le taglio nemmeno, le taglio lei perché non sono proprio capace.
0: Comodo.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te, perché la mano curata è un bel biglietto da visita. E a tal proposito c'è stato un post diventato virale, quello di una donna di nome Jenny che sul suo profilo ha scritto: signore, perché non vi fate la manicure? In tanti hanno risposto: perché lavoro in sala operatoria e contro le regole, perché sono un'archeologa, perché sono una chirurga. Tantissime donne che per lavoro hanno bisogno di unghie corte, sia per igiene che per una questione pratica, perché poi insomma si esagera anche, ci sono delle unghie che effettivamente sembrano degli artigli.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Arriva anche il nostro momento history. Quando ci innamoriamo cerchiamo di essere perfetti, vorremmo essere perfetti agli occhi di quella persona. A lungo andare tutto viene fuori, anche i difetti, e chi ci ama deve amarci anche per quelli, per i difetti che ci rendono unici. E questa canzone è una profonda riflessione sulla maturità emotiva e sulla bellezza di essere amati esattamente per ciò che si è. Beh, loro meravigliosi a dir poco. Dal 2002 ci godiamo i The Cranberries con Stars, il nostro History Kiss.

Eccoci qui, pronti e carichi come al solito. Allora, mi sono appassionata a un libro che parla di cucina, di come bisognerebbe assaporare nel modo giusto alcuni alimenti, e io ho sempre sbagliato il modo in cui mangio la mozzarella. Cioè, ci sono 2-3 regole fondamentali per non rovinare il sapore della mozzarella. No, non solo quella dell'acqua calda, ce ne sono altre. Le conoscete? Sapete quali sono queste regole? Ne parliamo tra poco. Subito la musica più bella. Arriva Fred De Palma, Nita e Mischilla con La testa gira.

David con Next Summer su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez e qualsiasi altro cognome spagnoleggiante vi venga in mente. Allora, sto parlando di mozzarella perché leggevo che ci sono delle regole per mangiare la mozzarella in maniera corretta. Sicuramente sappiamo che è importante la temperatura, no? Bisogna tenere la mozzarella a una certa temperatura, certo non va mangiata se fredda di frigorifero perché si rovinerebbe il sapore sicuramente. Ma secondo gli esperti ci sarebbe una cosa che non bisogna assolutamente fare, cioè c'è proprio una regola fondamentale che è più importante ancora dell'immersione magari nell'acqua tiepida. C'è proprio una regola importante che bisogna seguire per mantenere intatte le caratteristiche della mozzarella. Sapete qual è questa regola fondamentale? Se non la conoscete, me ne parlo tra poco.

Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dunque, ve lo dico, la mozzarella non va mangiata fredda, non va sciacquata sotto l'acqua, cosa che farebbero in molti. E no ragazzi, non va affettata con il coltello. Questa pratica altera il caratteristico bilanciamento tra la sapidità della pelle e la dolcezza del cuore del latticino. Soluzione raccomandata: usare le mani e prenderla a morsi. O al limite, se proprio non volete sbrodolarvi, potete servirvi di coltelli in ceramica alla maliscia per riuscire a seguire le fibre naturali. Questa è la parola degli esperti. Ma adesso parliamo anche di viaggi. Hai presente quella voglia matta di cambiare scenario? Bilbao non è mai stata così vicina. Che tu sia a Milano, Torino o a Venezia, la tua porta per i Paesi Baschi è aperta. Immagina di passeggiare tra le curve argentate del Guggenheim, di perderti tra i sapori esplosivi dei pinchos o di respirare l'oceano a due passi dalla tua città. Con le nuove rotte

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, ancora da Marta. È arrivato il momento di raccontarvi una storia. Non sono Papà Castoro, però, non so se lo seguivate. Quella di un caso nato in un hotel a 5 stelle di Corvara in Badia, dove una turista aveva già pagato un soggiorno, anche bello costoso, con pensione completa, ma a tavola chiedeva di bere acqua del rubinetto durante la cena ed era anche disposta a pagare qualcosina per quel servizio. Questo perché le pareva eccessivo dover pagare anche 10 euro per una bottiglia d'acqua. L'hotel però si rifiutava di servire acqua della fontana, vendendo solo acqua minerale in bottiglia. Così la signora, finito il suo pernotto all'interno di questo hotel, decide di fare causa, ma la causa viene persa perché la Cassazione ha deciso che il locale può scegliere cosa vendere e quindi può rifiutarsi di servire acqua del rubinetto senza violare la legge. Quindi così è andato, bisognava comprare la bottiglia d'acqua a 10 euro. Vero che oggigiorno ci sono bottiglie d'acqua che costano anche centinaia di euro. Alcuni ristoranti hanno anche i sommelier dell'acqua, perché ogni acqua deve essere abbinata

Swift con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. L'estate è la stagione dell'amore, dicono tante persone, trovano l'amore proprio durante il periodo estivo, ma in realtà è anche la stagione in cui finiscono tanti amori, perché la maggior parte delle relazioni appunto si concludono e finiscono proprio durante il periodo estivo, perché chi lascia un po' pensa che ci sia poi più modo e tempo per svagare, cercare di ricominciare una vita nuova, ma c'è, leggevo una scusa che sarebbe, secondo un team di esperti, quindi non secondo Marta Martinez, la scusa più utilizzata in assoluto, scusa tra virgolette, no? Ti lascio perché c'è una frase che molti ripetono quando vogliono uscire da una relazione senza avere troppi problemi. La motivazione più utilizzata, la frase più pronunciata o scritta per concludere una storia d'amore è... Mi viene in mente quale potrebbe essere? Pasquale sta pensando. Ve ne parlo ancora tra poco, adesso Capital Cities con Safe and Sound.

maledette quelle cattive abitudini. Questo è un viaggio introspettivo nelle debolezze umane e nelle scelte sbagliate. Una canzone che Mace ha realizzato in collaborazione per la prima volta con Salmo e Colapesce. Tutti e tre insieme per Cattive Abitudini.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226.
9: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss Kiss.

0: La motivazione più utilizzata, la frase più pronunciata o scritta per concludere una storia d'amore è...
1: La frase più utilizzata per chiudere un rapporto, sapete qual è? Io ti lascio perché ti amo troppo.
0: Mi ricorda un film, sai?
2: Sì, la frase più ricorrente: meriti sicuramente qualcuno migliore di me.
0: Beh, diciamo che ci siete. Secondo gli esperti è al primo posto non sei tu, sono io. Cioè lui o lei cerca, che lascia, sposta l'attenzione sui suoi presunti limiti o problemi personali, evitando di elencare i difetti dell'altro. Meriti di meglio al secondo posto. E al terzo posto c'è ho bisogno di ritrovare me stesso, la scusa perfetta per chiudere una storia senza litigi, prendendo le distanze per motivi assolutamente personali.

0: punto.
1: E la camisa negra, Juanes, su Radio Kiss Kiss. Sì, sì, così, Juanes, Juanes, bene, andale, andale. A proposito di scuse, c'è Susi che dice, una delle ultime che ho sentito è stata: ti lascio perché non sei più la priorità nei miei pensieri, perché dire un altro nella mia testa sta male. Poi conclude con ma vava. Ecco, perché alla fine in pochi hanno il coraggio di dire ti lascio perché semplicemente non ti amo più, che poi sarebbe forse anche più semplice. Va bene, noi qua siamo pronti per il Kiss Kiss Way a Torino, una tappa imperdibile con tantissimi artisti. Per chi non ha il biglietto, vi ricordo che potete venire al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello già da domani 29:30 e provare a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area Pit.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Ah, come on, c'è Romina che dice: ciao, io sono stata lasciata anni fa con... Credimi, è meglio così. Manca coraggio, Romina, lascia perdere. Noi invece ci lasciamo così, ecco, con una bellissima canzone, il nostro History Kiss, YouTube con I Still Haven't Found What I'm Looking For, 1987. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Pasqua, chiudi la serranda, che la bottega chiude e riapre domani. Io vi lascio invece con Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 della Digitale Terrestre.

0: Mamma mia che pezzo, 1987 ovviamente, U2, noi 15 secondi proprio precisi e iniziamo una nuova puntata di Daddy Kiss, 15, 14.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: 5 minuti d'amore, sì. Lo sapete, quindi mettete la sveglia se vi va alle 14.45 perché c'è il nostro momento karaoke con i 5 minuti d'amore, tutta musica italiana.
1: Alla mia sinistra l'uomo aziendalista.
0: Ciao.
1: Con la maglia di Radio Kiss Kiss.
0: La Polo di Kiss Kiss del 1999, non è sì. più in commercio non questa. È,
1: esatto, sai, questi sono i cimeli che uno indossa dell'azienda.
0: Sono a

0: Pochi minuti dopo le 14 in questo giovedì, e allora noi vogliamo, ancora non abbiamo detto l'argomento di oggi, noi oggi vogliamo parlare con voi di docce, perché è uscito a questa nuova classifica dei paesi e quindi anche questo nuovo sondaggio,
1: sì,
0: in cui proprio si fanno più docce, dei pulitoni mondiali.
1: Il paese al mondo in cui si fanno più docce, spoiler, non è l'Italia. L'Italia detiene un altro primato mondiale. Noi siamo il paese con il più tasso di utilizzo di bidet.
0: E qua quindi, però posso, io qua vorrei farci un applauso.
1: Noi italiani,
0: perché come ci puliamo il culo noi,
1: nessuno,
0: veramente
1: siamo i numeri uno,
0: qualcosa di invincibile.
1: E proprio, non solo, quindi se vi va ci potete mandare la foto del vostro bidet, oppure ci potete dire quante volte fate il bidet.
0: I sanitari sono importanti.
1: Un video mentre lo fate,
0: vabbè, evitiamo. Però oggi non parliamo di bidet, no, perché appunto dicevo di questa classifica delle docce. Non siamo il paese in cui si fanno più docce, perché il paese in cui si fanno più docce è il Brasile.
1: Sì, i brasiliani,
0: Samba do Brasil.
1: Per i brasiliani è normale lavarsi 14 volte a settimana.
0: E poi attenzione,
1: Samba!
0: La matematica non è un'opinione, no, quindi sono due volte al giorno.
1: Che poi è un dato anche superiore alla media globale, perché la media globale
0: è
1: di 5 docce
0: a settimana.
1: La quindi media degli italiani è di 7 docce a settimana.
0: E quindi diciamo, in Italia facciamo una doccia al giorno. La media globale invece è una ogni 2 giorni, eppure ci può stare. Altra combinazione addirittura se ci inseriamo anche lo shampoo, lì entriamo proprio in un altro contesto.
1: Va bene così, viva il Brasile!
0: E quindi i brasiliani non sono solo forti a calcio e a pallavolo, il soccer, ma anche nel farsi le docce sono i re dei pulitoni in questo nuovo sondaggio.
1: E in fondo alla classifica ci sono i britannici, i tedeschi e i francesi, perché si posizionano sotto la media globale con circa 5 docce a settimana. Non si fanno il bidet,
0: no, no,
1: e
0: no,
1: si
0: no.
1: lavano.

0: Me. È come quando
1: maledetti
0: ti dai la colpa di qualcosa, no? Tipo, perché sono uscito con quella ragazza? Maledetto me. Perché ho accettato di fare i corrieri di Kiss Kiss? Maledetto
1: non
0: me.
1: Non lo ripetere, perché
0: no,
1: poi
0: per
1: dopo
0: dire,
1: come quando eravamo piccoli diceva: non fare gli occhi storti, passa all'angelo.
0: E dice amen.
1: Esatto.
0: Allora Ciro, noi all'inizio della nostra puntata dei corrieri di Kiss Kiss in questo giovedì abbiamo bisogno tanto di celebrare una giornata mondiale.
1: E vai con la sigla.
2: Giornata
1: vai.
2: Mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, attenzione, giovedì 28. Giovedì 28 maggio. Giornata. Perché ridi?
0: Perché mi ha fatto ridere giovedì.
1: Giovedì,
0: giovedì. È un po' gioventù di giovedì. Ecco.
1: Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che, pur di non fare il cambio di stagione, compreranno tutte cose estive nuove. Che bello.
0: Allora, io lo so che tu l'hai, questa giornata l'hai ideata perché mi conosci molto bene. Perché io sono fatto esattamente
1: questo
0: così.
1: Questo ogni tanto si mette in mezzo. Io non lo calcolo proprio.
0: Perché sono così. Cioè, io non faccio il cambio di stagione, compro e le cose nuove vanno sovrapposte a quelle vecchie. Quelle vecchie non le vedo neanche più. Però. E anche
1: poi dice, capito, che non c'hai i soldi per la macchina.
0: No, perché io
1: le
0: così
1: le compra
0: faccio.
1: Tutte in magliette scadenti.
3: Ma sei un ipocrita. Voi
0: non ve ne accorgete, ma io compro una macchina ogni stagione. Faccio il cambio di stagione anche della macchina. No, però è anche vero.
1: Ragazzi, sapete una cosa? Alfio lo dice sempre.
0: Cosa?
1: Quando usciamo a volte la sera, almeno quando stiamo insieme,
0: sì.
1: Mette sempre la macchina in posti brutti, disagiati.
0: Beh,
1: perché?
0: Dicevi.
1: Perché lui spera
0: che
1: se la prendano. Sì. Perché almeno ha una motivazione valida per acquistare l'auto nuova.
0: Perché io ho bisogno di stimoli.
1: Sì.
0: Io faccio di necessità virtù anche, sono di quel parere lì. Ok, allora, mi hai fatto dimenticare cosa volevo dire.
1: Ma che vuoi, ti sarà stata una minchiata come
0: ma cosa ce ne frega quando poi c'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss che ad ascoltare ad alto
1: paraculo.
0: Volume.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss Kiss.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Kiss Kiss.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Kiss Kiss.
8: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
10: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
17: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Arriva pure il cavallo, vai!
1: Allora, caro Ciro, in questo giovedì 28 maggio abbiamo anche, purtroppo, dico, bisogno di rassegnarci e lo facciamo come sempre con la nostra sigla.
2: Sera, segnata stampa.
0: Allora, tra l'altro, attenzione, ho una notizia da darvi.
1: Che succede?
0: Probabilmente più tardi verrà a trovarci Chef Ciro.
1: Benissimo, sono contento.
0: Allora, quindi, sigletta giusta, ci sta.
1: Beh,
0: ci sta
1: insomma,
0: perché parliamo di ristorazione.
1: Se dopo si evolve in una musichetta da bagarre, allora sì.
0: Che cosa è successo a Roseto durante una cena in un ristorante di pesce?
1: Sì.
0: Che succede? Una coppia a un certo punto dice: pago io, paghi tu. No, io non pago, no, io non ho il portafogli. Lite! Lite all'interno del ristorante! Tant'è che a un certo punto questo qui va dallo chef e dice: no, costa troppo il menù! Il conto è troppo caro!
1: È troppo caro.
0: C'era scritto il prezzo sul menù, quindi io non te pago!
1: Vabbè!
0: Colluttazione in cucina!
1: Bene, pure! Nient'altro? Cosa ci volete mettere? Cos'altro volevano fare in questo ristorante?
0: Colluttazione, comunque a un certo punto questi scassano tutti in cucina, un casino, si va in tribunale e niente, l'uomo che non ha pagato il conto esatto, sai che ha fatto?
1: Che cosa ha fatto?
0: È stato obbligato a pagare 2000 euro di danni.
1: Benissimo,
0: 2000. Cioè lui
1: benissimo.
0: Per non pagare 145 euro ha dovuto pagarne 2000.
1: Allora 145 euro di conto secondo quest'uomo erano troppi e allora ha detto: io spacco tutto, e invece gli hanno spaccato a lui il conto in
0: bravo,
1: banca.
0: Bravo,
1: ecco,
0: bravo,
1: mettiamola
0: bravo.
1: Così, dai. Che rassegnazione.

0: Feel the Lie. Perché non l'hanno intitolata così questa? Perché
1: non
0: c'era tempo. Feel the Lie.
1: Non c'era tempo.
0: È Talk to Me con Damiano David Taila e Nile Rodgers. Allora, ancora rassegnazione, ma in realtà non lo so se è proprio rassegnazione. Io la trovo un'idea anche volendo carina.
1: Ma qua carina, questa è una provocazione, dai.
0: Ma no, ma dai, perché?
1: Allora,
0: scusa.
1: A New York sapete, no? Che per andare nei ristoranti, anche quelli più fighi, ci vogliono due cose: i soldi veri o le conoscenze.
0: Esatto.
1: Perché quando chiami un ristorante per prenotare, magari sono occupati i posti fino all'anno
0: tutto
1: prossimo.
0: Tutto prenotato per anni e anni, come se fosse proprio un villaggio turistico. Allora, una piattaforma immobiliare, che di quelle che vendono e comprano casa, praticamente ti fanno vendere e ti fanno comprare casa, hanno deciso, per festeggiare questi 20 anni di attività, di fare una promozione.
1: Sì.
0: Una promozione che si chiama Prenota il tuo futuro, Reserve Your Future.
1: Sì.
0: E come funziona? Una serie di attività, esercizi commerciali hanno aderito e tu puoi prenotare in questi esercizi commerciali anche fino al 2046.
1: Cioè, stiamo parlando di prenotare, nel caso della ristorazione, un tavolo in un ristorante nel 2046, cioè fra 20 anni.
0: Fra 20 anni.
1: Ma questi sono fuori di testa.
0: No, però guarda che i newyorkesi più o meno i tempi sono quelli.
1: Ma
0: percepiscono
1: non è che
0: come
1: i newyorkesi, perché i newyorkesi si atteggiano. Si atteggiano,
0: ma
1: e quindi anche questo deve.
0: No,
1: eccolo qua, un populista.
0: Ma no, ma perché si atteggiano? Hanno quello che hanno.
1: Io ti manderei a New York a te.
0: Ma io ci andrei volentieri.
1: Ma no, ma sai, sotto gli ponti.
0: Ma scusa,
1: New York.
0: Ma allora, ma perché? C'è talmente tanta roba a New York che devi per forza andare in un posto che non ti può accogliere perché ha tutte prenotazioni. Prenoto nel 2046. Che poi? Posso fare la mia riflessione acutissima. Mi sembra un ottimo modo per essere ottimisti. Per la serie nel 2046 ci sono ancora.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Dai.
1: Ma non si sa come sei, però. Attenzione.
0: Dici, già adesso.

0: che fai? Non ce la metti una bella novità in questo giovedì pomeriggio nei corrieri di Kiss Kiss?
1: Mi è molto simpatico lui.
0: Ma infatti non è contraccambiata la cosa. Però, stiamo parlando di Samurai J.
1: Te l'ha detto lui?
0: Me l'ha detto. Ma no, non è vero, sto scherzando. Ci piace un sacco anche la sua nuova Flamenco Paranoia.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
2: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Kiss Kiss.
12: La musica più bella. La musica.

0: devi fermare.
1: Ragazzi, non lo fermate.
2: E che cos'è la scoteca?
0: No, è meglio, è meglio, è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, signori, ancora buongiorno.
1: Allora, abbiamo detto che a New York è possibile prenotare su un'app varie attività fino al 2046, quindi fra 20 anni. La domanda è: come ti ci vedi?
0: No,
1: come ti vedi tu a 46 anni?
0: No, ti prego, non farmi questa domanda.
1: Però a 46 anni, a 66.
0: A 66, quindi fra 20 anni. Allora, non lo so, tutto dipende, perché io credo di essere in un momento cruciale della mia vita. Tutto dipende da come mi comporterò nei prossimi 5 anni. Poi da lì c'è un bivio: o ci arrivo strisciando, decrepito, che mi cado a pezzi, o ci arrivo come un bel 63enne.
1: Che bei momenti.
0: Secondo me è quello.
1: Davvero, come mi chi è?
2: Sei beggio come un culo da cadena.
1: Beh, la cadena. Poi io dopo mi ci vedo proprio, già c'ho il quadro proprio davanti.
0: Vediamolo.
1: Io a 63 anni, quindi fra 20 anni, sono sul mio terreno, proprio in questo periodo, oggi, sono sul mio terreno.
0: Con qualcuno che cerca di fermarti prima che tu ti lanci.
1: Da solo, perché sono rimasto solo. Tranne le mie nipoti.
0: Ah, che
1: bello. Ogni tanto vengono, perché fra 20 anni una ce n'ha 27 anni, un'altra ce n'ha 24.
0: Urca, è vero.
1: Quindi salgono per vedere se lo zio è morto.
0: No, dai.
1: Per, mi
0: no,
1: toccano
0: no,
1: per
0: no.
1: dire... Oh, cazzo, è ancora vivo.
2: No, che allora, bello.
1: Che aspettano l'eredità, hai capito?
0: No, in realtà tu sarai sonnecchioso così sul terrazzo. Loro arriveranno e con
1: dice
0: la scusa
1: morta,
0: di...
1: Chi... Io
0: no! Con la scusa di chiacchierare ti infileranno una mano nelle tasche e tireranno fuori il portafogli per sfilarti un po' di soldi. No, ma comunque stiamo parlando di 60 anni che adesso, nel 2026, sono percepiti come i nuovi 40.
1: Sì, sì.
0: E quindi saremo belli ai tanti.
1: Prima ho fatto la salita di via Sgambati a piedi per un caffè.

0: bella la canzone, è bello il concetto di una su un milione che già Alex Britti aveva tirato fuori, a Ney Yo gliel'ha copiato, basta, diciamolo pure.
1: Ah, io ho qualcosa di ancora più bello.
0: Che cosa?
1: Sei pronto?
0: Oddio, no!
1: Cari amici! Non che sapete c'è? Cosa allora, indossare il 20 di luglio?
0: Ma puoi essere più elegante nel parlare del nostro merchandising?
1: Abbiamo ancora dei giubbini invernali.
0: Ma che c'entra?
1: Proprio da regalare!
0: Ma guarda che nell'altro emisfero fa freddo. A 280
1: euro!
0: Se dovete andare dall'altra parte del mondo potete mettere anche il giubbino di Radio Kiss Kiss, perché no? Lo puoi comprare anche a luglio.
1: Abbiamo anche delle felpe!
0: Kisskiss.it, andate
2: angola,
0: No, Kisskiss.it, andate sulla sezione shop e anche lì potrete prendere il nostro merchandising. Ci sono le t-shirt di tutti i colori, ci sono i giubbotti che potrete sfruttare anche in inverno, ma poi
3: figa,
0: le bag, il cappellino, di tutto, di più, tutto ovviamente per celebrare
1: e
0: anche i 50 anni di Radio Kisskiss.
1: Prossimamente avremo anche i marsupi e i borselli da parcheggiatore.
0: Ma non inventare cose!
1: Con il brand Kisskiss.
0: Kisskiss.it, sezione shop, e anche voi sarete made of Kisskiss.

0: 1988 per celebrare la storia della musica più bella su Radio Kiss Kiss.
1: Anno bellissimo.
0: Beh, non ho dubbi. Lungomare
1: di vasto, la mia famiglia aprì il primo negozio, una sorpreseria.
0: Aspetta, una sorpresa. Scusa,
1: sì.
0: Cosa vendevate?
1: Negozio di sorprese.
0: Cosa vendevate?
1: Non so sapere, la gente entrava, non sapeva quello che comprava. Era una sorpresa.
0: Era tutto
1: comprava
0: a sorpresa.
1: Un pacco, tornava a casa, che sorpresa.
0: Ma cosa ridete anche voi, regia TV, che mi sembra
1: bello,
0: una minchiata colossale.
1: Wow, troppo bello, bellissimo.
0: Vabbè, un negozio al buio praticamente.
1: Sì,
0: Rod Stewart, Dai I Think I'm

0: Di cosa parliamo? Di una figaggine personificata. Rod Stewart, Die I Think I'm Sexy, è l'History Kiss che avete ascoltato dall'anno 1978.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Come
1: cosa? Cosa? Fammi capire.
0: Il microfono, dicevo.
1: Ah, sì, no, non l'avevo acceso.
0: La seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss, oggi giovedì, bello.
1: Bazzo,
0: siamo carichi.
1: Io devo dire che la prima ora dei Corriere di Kiss Kiss, se fossi stato un ascoltatore, mi sarebbe piaciuta. Adesso, da Corriere, non lo so, però da ascoltatore mi sarebbe piaciuta.
0: Possiamo... Ma non sto capendo.
1: E se fossi stato in macchina a sentire...
0: L'ho capito, ma non c'è bisogno di...
1: Non me lo dire allora. Scusami, possiamo offrire qualche garanzia per la seconda ora che appena cominciato?
0: No, quella garanzia no, non è che cosa, ci vuole una fideuzione.
1: Noi dobbiamo imparare a fare una cosa: far andare male la prima ora, così la seconda sembra più bella.
0: Io non penso sia la strada più
1: no,
0: giusta.
1: No, tu dici di no.
0: Secondo me per
1: dici
0: il nostro
1: che ci
0: lavoro
1: licenziano?
0: Non

0: tra qualche ora a Torino, Seri, la chiamo Seri, ormai è un'amica. Serena Brancale con Levante, Delia, al mio paese. Allora, Ciro.
1: Allora, stavamo parlando prima del 2046. Perché questa data? Perché ci siamo immaginati da qui a 20 anni.
0: Perché è un po' anche quello che ti chiedono nei colloqui di lavoro. Come si vede lei da qui a 10 anni? Esatto. Come si vede da qui a 20 anni? Basta essere autoreferenziali.
1: Ma secondo te il mondo fra 20 anni come potrebbe essere?
0: Guarda, secondo me secondo me con il crinale che abbiamo cominciato a, ad affrontare.
2: Pronto?
0: Non beh, chi è? Pronto?
2: Pronto?
0: Chi è? Cosa vuole
2: lei?
0: Sì, la sentiamo, Astro Ciro. Cosa vuole esattamente?
2: Io sono ancora qui.
0: Lo so che è ancora lì, ma se lei
2: sono molto solo.
0: Ma scusi, lei aveva.
2: Mi hanno abbandonato qui.
0: Non l'hanno abbandonata, lei aveva una partenza prevista. Aveva una partenza prevista con tutto l'equipaggio. Se se n'è andato a fare la pipì dietro la roccia lunare.
2: Vi prego, venite a prendermi.
0: No,
2: grazie.
0: Ma guardi, guardi, si goda ancora un po'. Tanto fra una 20 anni dovremmo arrivare, secondo le proiezioni.
2: Scusate, vado via, continuate.
0: Vabbè, se n'è andato anche a
1: Quindi dicevamo, questo mondo fra 20 anni, come potrebbe essere?
0: Noi non possiamo azzardare grandi ipotesi, anche se io non sono proprio ottimista, però ci sono gli esperti che hanno creato uno scenario.
1: Io ti dico solo una cosa.
0: Che cosa?
1: Perché sempre sono a contatto con gli esperti. Gli esperti dicono che fra 20 anni ci saranno 9 miliardi di abitanti.
0: No, e dove ci mettiamo, Ciro?
1: 9 miliardi. Miliardi.
0: Ma siamo
1: per
0: troppi.
1: Lo più anziani, perché capito l'età
0: Si alza

0: detto.
1: Quindi, I wanna talk about.
0: Poi dice Madonna, aspetta, lo dice.
2: Ah, Jack vedi. Nicholas.
0: No, anche lui questa canzone.
1: Allora, dicevamo il futuro dell'umanità 2046, che cosa ci potrebbe essere?
0: Grandi proiezioni da parte degli esperti. Intanto 9 miliardi dovremmo essere rispetto agli 8 quasi che siamo adesso, forse li abbiamo anche superati, quindi staremo un po' più stretti. La popolazione maggiormente sarà fatta di anziani, perché l'età media si alzerà di parecchio.
1: Esatto. E poi, soprattutto in Europa e in Italia in particolar modo.
0: Poi ci sarà anche sul fronte medicina questa faccenda per cui forse la sanità sarà ultra personalizzata.
1: In che senso, scusa?
0: Secondo me anche per un fatto di come si dice?
1: Di ricerca?
0: No, di assicurazioni sulla vita.
1: Ah no, mamma, che cosa brutta e triste che mi stai dicendo.
0: Non lo so, un po' sul modello americano. Però intanto ci saranno dei trattamenti che potrebbero essere costruiti ad personam. Quindi ti leggono il DNA.
1: Sì, capiscono, e dicono, frate, stai ucciso.
0: No, ti dicono, non possiamo farci niente.
1: Non possiamo farci.
0: No, ti dicono, in base a quello che tu sei, che cosa ti potrebbe succedere e come prevenirlo. Questo è molto interessante. No,
1: questo sì.
0: Questo mi piace
1: a
0: molto.
1: A livello invece di alimentazione,
0: se,
1: ecco, sicuramente mangeremo grilli.
0: Buoni.
1: Bellissimo.
0: La farina di grilli già la mangiamo adesso. Dobbiamo aspettare il 2046. Cioè, chi
1: però
0: vuole
1: proprio assai.
0: Sì. No, ma intanto io stavo anche guardando il fatto che il World Economic Forum ha fatto una proiezione sul 2046 molto interessante. Ha detto: è normale che i lavori di una volta non esisteranno più,
1: sì,
0: ok? Ma ci saranno nuovi lavori, per esempio gli addestratori di intelligenza artificiale.
1: Certo, perché alla fine stiamo parlando adesso, da un annetto e mezzo che stiamo parlando di intelligenza artificiale.
0: Capito.
1: Sicuramente poi ci saranno appunto gli addestratori che ti mettono là e dicono... Zizz!
0: No! Aspetta, ma cos'è? Un cane?
1: L'addestratore.
0: L'intelligenza artificiale. No, però ti dicono, cara intelligenza artificiale, mi devi dire che sono bello bellissimo.
1: Sì.
0: Capito?
1: Perché?
0: No, lo addestri così bene.

0: su Radio Kiss Kiss. È epica questa canzone, Ex Ambassador.
1: Senti che te devo dire.
0: Dimmi.
1: Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in un test drive alla prima tappa di Torino.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
2: Kiss Kiss a te che sei il re del barbecue e ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Kiss Kiss a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Kiss, kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Kiss, kiss. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Kiss, kiss.
11: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
12: Kiss, kiss.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss, kiss.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: Kiss, kiss.
20: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
21: Bertolotto.
0: Kiss Kiss.
22: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
23: Kiss, kiss.

0: Sorry, scusa, lo siento. Sembro io all'estero quando non so parlare la lingua del posto. Pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Noi ci preoccupiamo di cosa mangeremo nel 2046, ma preoccupiamoci di cosa stiamo combinando adesso con questo miscuglio di sapori.
1: Sì, anche perché molti influencer, sai che stanno, c'è un nuovo trend proprio a causa di questi influencer maledetti. Che fanno? Che loro fanno degli accostamenti che in teoria sarebbero totalmente sbagliati.
0: Certo.
1: Per dare un'illusione al cervello di mangiare totalmente un'altra cosa.
0: Quindi un altro gusto proprio.
1: Sì.
0: Questo perché? Perché quando noi mangiamo, cioè il nostro gusto non funziona da solo, è un po' un gioco di squadra. C'entra la memoria, l'olfatto, non solo, la consistenza e anche un po' la percezione del cervello. Quindi se tu per esempio prendi la mela verde e ci metti il sale, ti viene fuori il sapore di una busta di patatine.
1: Ah, bellissima sta cosa.
0: Sì, però col sale ci sta bene.
1: Vabbè, il problema però che il sale poi ti fa aumentare la pressione.
0: No, ma non lo stai mangiando veramente il sale. Cipolla con miele, invece, se li mangi insieme, ti viene fuori il gusto di una birra un po' caramellata.
1: Birra, veramente?
0: Birra caramellata. Però non ti ubriachi.
1: Dicono pomodoro con una spolverata di zucchero.
0: Sì.
1: All'improvviso così si ricorda la fragola.
0: Ecco, anche perché no, perché viene addolcito anche quell'acidità.
1: Infatti, ti piace il fragola?
0: Mi piace molto invece che il limone, se unito al cocco, ti restituisce il sapore del burro.
1: Ma davvero?
0: Quindi se io faccio una scaloppina limone e cocco, mi viene fuori una scaloppina al burro. Beh, capito bene.
1: Beh, pure la pasta al burro, a quel punto metti il limone, metti il cocco e fai una cosa...
0: Vabbè, comunque, questo è un nuovo trend anche su TikTok, manco a dirlo.

0: parole e comincio a fare.
1: Te infatti qua sta guardando i musicisti là della, ma che devo cantare qua?
0: Dice scusate, mi si è spento il gobbo. Non so cosa devo dire. Allora, nei Corrieri di Kiss, a quest'ora mi è venuta la gran voglia di caffè. Tu che ci metti nel caffè? Latte, zucchero?
1: No, allora, sembra una citazione pubblicitaria, ma in realtà vi stiamo spiegando una cosa importantissima. In Svezia hanno un modo di bere il caffè un po' particolare.
0: Sì.
1: Ci mettono il formaggio all'interno del caffè.
0: Si chiama Caffeost.
1: Caffeost.
0: No, aspetta, il caffè della Peppina c'aveva ancora più ingredienti. Diciamo che non è molto lontano da quel caffè, questo degli scandinavi, perché...
1: Allora, questo serviva come alimento energetico per dare una botta di, capito, di importanza. Come funziona?
0: Agli allevatori di renne che si spostavano per il paese.
1: Che va fredda, eccetera, eccetera. Avevano bisogno di energia. Hai mai visto quei video in cui si vede la tazza di caffè con una sorta di cialda di cioccolato sopra?
0: Sì, come
1: rigida?
0: No, voglia.
1: Il caffè che il calore del caffè scioglie il cioccolato e tu ti bevi il caffè col cioccolato.
0: Come no?
1: Ecco, è la stessa cosa. Dentro c'è un pezzettino di formaggio.
0: Tu dici
1: solido.
0: Questa cosa svedese che fanno in Svezia.
1: Esatto, il calore del caffè
0: certo.
1: Scioglie il formaggio, poi tu giri tutto, bevi e alla fine poi dopo ti prendi quel pezzo, quel po' di formaggio che arriva dal sapore di caffè e alla fine sai che dici?
0: Che dici?
1: Che merda!
0: Non è vero! Non è vero! Perché avrà sicuramente il suo sapore buono e poi, paese che vai, caffè che trovi.
1: Sicuramente.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.

0: credo molto all'alchimia dei momenti perfetti, e quindi ringrazio The Bosa con Magnetic per aver contribuito a crearlo adesso su Radio Kiss Kiss. E intanto, oddio, chi è? Pronto? No! No, lo sapevo. Allora, appena cominciamo a parlare di qualcosa di commestibile, arriva lui, Chef Ciro.
1: Buon pomeriggio. Oggi facciamo una ricetta fitta, sì. Wellness, detox, pilates,
0: cosa? Ho paura, guardi,
1: allora,
0: ho veramente paura.
1: Leggendaria pasta, 8 formaggi, dietetica, marchio registrato.
0: Ma che dietetica? Allora, a parte che dietetica e 8 formaggi nella stessa frase è come dire una rapina tranquilla, ma poi non erano 4 formaggi, che è sti 8?
1: 4 formaggi è da povera animale, 8 è quello che ci vuole. Andiamo avanti. Parmigiano reggiano 36 minuti.
0: Oddio!
1: Beh,
0: Gaetano sta sempre con lei, non lo licenzia ancora che fa solo disastri. Allora,
1: dicevo, parmigiano reggiano 36 mesi.
0: Che sarebbero quelli che io darei a lei se fossi un giudice. 36 mesi. Poi
1: gorgonzola dolce.
0: Sì.
1: Taleggio. Pecorino romano top.
0: Pressione 180 su 20, su 120.
1: Provolone del Monaco.
0: Che ci dovrebbe benedire. Poi?
1: Poi cacio cavallo podolico. Roquefort, feta.
0: Ah, anche un tocco di Grecia.
1: No, è proprio Roquefort che feta.
0: Ma che battuta.
1: Poi ultimo formaggio più delicato.
0: Sì.
1: Una ricottina.
0: La ricottina, mi scusi, mi faccia capire dov'è il light in
1: per
0: tutto
1: favore,
0: questo.
1: Noi non manteghiamo con burro chiarificato.
0: Lo licenzi, per favore.
1: Stavo dicendo, poi, sì, per farlo dietetico, sì, noi ci buttiamo le mezze maniche integrali. Capito? Così la ricetta è perfetta.
0: Ah, quindi questo è il trucco di tutta questa,
1: cioè,
0: le mezze maniche.
1: Vabbè. Salutare,
0: tutto questo con 8 formaggi sopra,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: non funziona così, scusi.
1: Dimenticavo la guarnizione.
0: Qual è?
1: Pancetta croccante.
0: Ma non era dietetica.
1: Ma poca pancetta, cosa si attacca?
0: Ma io la denuncio all'ordine dei nutrizionisti, se ne vada.
1: Ma
0: per favore. Chi è?
1: Ma che fai, rottino? Scusate, vado via.
0: Ma non si può lavorare così, scusate.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Uno.
1: Mamma mia che anno.
2: Pronto?
0: Non ho tolto l'effetto. Ma un anno, ragazzi, importantissimo. Sul lungomare di Vasto.
2: Ci stava chiamando dal passato.
0: Certo, un lungomare di Vasto. Abbiamo
2: succede?
0: Aperto la prima divideria. Bellissima.
2: No, aspetta. La prima divideria non significa niente.
0: La
2: in
0: gente
2: italiano.
0: Portava, che ne so, una torta, una guantiera, una lasagna.
2: E la veniva a dividere.
0: Veniva lì e noi dividavamo.
2: Ma non ha senso.
0: E infatti è durato due settimane.

0: questo periodo shiny and happy, luminoso e felice, grazie a Riem, grazie direttamente dall'anno 1991, grazie tra poco alla redazione con le news.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un... clic! E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Una buona serata e bentrovati. Apriamo con una notizia che arriva dall'Ucraina. Un contactor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso nel paese dove era arrivato ad aprile. Da quanto si apprende, il 42enne originario di La Spezia, ex alpino, avrebbe perso la vita insieme ad altri militari di Kiev dell'unità droni lo scorso 23 maggio. Lo rende noto l'associazione di volontari in Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale di Donald Trump, che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per sciogliere le riserve, lo riporta Axios citando alcune fonti. Poco prima era tornato a parlare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto diffuso dalla TV di Stato iraniana ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare l'Iran, la strategia cieca del nemico, e creare divisione e distruzione per compensare le proprie sconfitte militari e mettere la nazione in ginocchio. Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di coloni israeliani estremisti e delle organizzazioni che li sostengono. Sono responsabili, si legge in una nota, di gravi e sistematiche violazioni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. La misura si colloca nell'ambito delle sanzioni di Bruxelles in tema di diritti umani. La cronaca: il PM di Lucca ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni sotto processo a Lucca con l'accusa di aver ucciso a Viareggio nel settembre 2024, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne Nureddin Emezgui, che l'aveva rubato poco prima la borsa. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sulla donna ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere. Sciopero generale di 24 ore proclamato per domani, venerdì 29 maggio, dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza, possibili disagi dalla sanità ai trasporti. Lo sport: tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dal Roland Garros al secondo turno. L'azzurro era in vantaggio di 2-7-0 e stava per chiudere il match nel terzo set quando ha iniziato ad accusare problemi fisici ed è dovuto uscire per qualche minuto dal campo. Una volta rientrato è arrivato il break di Cerúndolo, che si è aggiudicato il terzo set decisivo, il quinto e ultimo set dove Jannik ha provato continuamente a lottare ma dove è andato subito sotto di un break e poi ancora di un altro, senza possibilità né forze per recuperare. Avanza invece al terzo turno Flavio Cobolli, che ha superato il cinese Hu con un triplo 6-4. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie redazione,
5: grazie mille per gli aggiornamenti sulle ultime notizie. Intanto posso dire grazie a Ciro Limatola, perché nonostante tutto è ancora qui, nonostante non sia un comune mortale, nonostante sia superiore a tutto e tutti, è ancora qui con noi. Grazie,
0: mi sa di paraculata.
5: No, questa
0: così, cosa
5: giusto buttata lì. No, intanto scusami, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, essendo giovedì, essendo già tutti un po' presi da una settimana che pesa sulle spalle, vogliamo alleggerire tanto?
0: Alleggeriamo, ragazzi,
5: vogliamo non parlare di niente,
0: spogliamo.
5: Ma ce ne vogliamo andare?
0: Sì.
5: No, invece dovevi rispondere no.
0: Io solo quello volevo sentire.
5: Ragazzi, attenzione, tra poco ci sarà anche il messaggio.

0: tutta nostra.
1: Se è vostra, allora fatevelo voi.
0: Ma no, Gaia, è un modo di dire, il suo bossa nostra. Allora, Ciro, non c'è futuro, si è sempre detto, senza passato.
1: Ragazzi, che grande notizia!
0: Che grande ritorno!
1: Mamma mia, arriva di nuovo il costumino rosso per eccellenza.
0: Esatto, perché nel 2027, quindi non manca neanche troppissimo, andranno di nuovo in onda gli episodi, il reboot, in realtà, i nuovi episodi di Baywatch.
1: Di Baywatch, ve lo ricordate? Ah.

0: David Hasselhoff.
1: Beh, quello.
0: Vabbè, Mitch Buchanan, Mitch di Baywatch. Mamma che faceva mia. Anche rima.
1: Ma che belle cose, allora, sempre le stesse scene.
0: Intanto, no, non è vero, perché c'era.
1: O quando si tuffavano dal motoscafo, la scena era quella, l'hanno girata una volta e basta.
0: Ma poi intanto a me veniva un'ansia incredibile perché c'era qualcuno in mare che stava annegando.
1: Sì.
0: E loro cominciavano a correre, non partiva lo slow motion.
1: È
0: che
1: vero.
0: Uno diceva, ma sbrigati, ma sta annegando.
1: Ma muovere, sì, è vero.
0: E invece
1: è vero.
0: Loro andavano lenti, poi
1: ma
0: scultore.
1: Che poi io dico, quando. Facci caso.
0: Aspetta.
1: Attenzione, abbiamo l'audio, mi dicono?
0: Di quello che annega?
1: Di quello che annega, sentiamo.
0: Non vi permettete perché c'era un doppiaggio meraviglioso.
1: Tu sai, ma tu ci hai fatto caso? Quando poi si vedeva quella che annegava, no? E tu dici, sta lontano, quindi loro dovevano partire col motoscafo.
0: Vero.
1: E tu dici, ma per partire col motoscafo, ma questa come ci ha fatto arrivare laggiù?
0: Ma perché l'oceano ha queste correnti che ti trascinano.
1: E
0: tu perché immagini sempre Lido Mappatella?
1: Quello è vero, quello.
0: No, invece devi immaginare spiagge oceaniche dove la corrente ti trascina.
1: Tra l'altro, quando penso a Baywatch, mi viene sempre in mezzo in mente quella barzelletta. L'hai mai sentita?
0: Qual è?
1: Te la dico?
0: No, però
1: dipende. Quella che il bambino vada a fare.
0: Aspetta, la puoi dire?
1: Certo che si può dire. Mica è zozzosa.
0: Dai, sentiamo.
1: Il bambino.
0: No, non mi piace questo. Non mi piace come è cominciata.
1: Allora, c'è il bambino che va dal papà
0: sì?
1: E dice: papà, voglio anche io il materassino a forma di bagnino.
0: No, ho capito.
1: E che dice: ma non esiste. Ma come? Esiste, mamma lo sta gonfiando dietro allo
0: scoglio. Ma perché deve sempre finire tutto così? Ma scusa. Questo luogo comune delle donne coi bagnini. Anche
1: piacere.
0: Gli uomini vanno coi bagnini.

0: Ma la nuova su Radio Kiss Kiss. E intanto, visto che parlavamo del reboot di Baywatch,
1: sì,
0: è anche bello riguardare le cose che già conosci. Adesso, al di là dei nuovi episodi,
1: ma sai che degli studi dicono che guardare le serie che tu hai già visto,
0: sì,
1: rilassa moltissimo.
0: Certo.
1: Perché in un mondo veloce dove sei sempre al telefono, guardi mille notifiche, quindi il tuo cervello è sempre operativo.
0: Sì.
1: Quando tu vedi una cosa che ti è piaciuta, anche se sai quali sono le battute,
0: quali
1: come andrà
0: scene,
1: i finali,
0: certo,
1: eccetera,
0: certo,
1: significa che il tuo cervello si sta rilassando piacevolmente,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: hai scelto di fare quella cosa.
0: È vero, si chiama comfort viewing. Comfort viewing, o più o meno una pronuncia del genere. No, è per semplicemente che quando tu decidi di aprire una piattaforma di quelle che adesso abbiamo tutti, no, con gli abbonamenti, ogni volta che ti impegni a cercare qualcosa di nuovo, il cervello comincia a stancarsi.
1: È vero, hai ragione. Come
0: no,
1: me in questo caso, per esempio, io ti ascolto, mi hai stancato.
0: Però,
1: non ce la faccio più.
0: Però mi dispiace questa cosa. Pensavo che anche per te ci fosse un comfort listening.
1: No, non c'è.
0: Cioè,
1: io,
0: ascoltandomi più volte.
1: Però ti posso dire che oggi vado a casa. Tornerò a casa. Sai che cosa guarderò?
0: Che cosa guarderai?
1: Il reboot di 7 sotto un tetto.
0: Ok. Ah, no, veramente era 8 sotto un
1: tetto. Ma il nonno non ce l'ha fatta.
0: Come ti permetti? A parte che credo che parecchi di quegli attori adesso non ci siano
1: più. È vero.
0: Era un po' datata. Mickey Chance su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Yes, yes. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Oggi faccio il testimonial al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Bello, bello questo pezzo di Saif. Buona domenica nei Corrieri di Chischisa. Allora, dobbiamo parlarne.
2: Di perché cosa,
1: vero,
2: di cosa?
1: Io non ci avevo mai pensato, però gli psicologi se ne sono venuti fuori con un concetto molto interessante che è il Mare Exposure Effect.
2: Riguardo a cosa intanto? Perché non ho capito.
1: Allora, significa che se tu vieni esposto per tanto tempo a una roba, che può essere un film, una serie TV o anche ascoltare una canzone, anche se all'inizio non ti convince, non ti piace, la vedi e la senti talmente tante volte che poi finisce per piacere.
2: Un po' come i tormentoni, quindi, esatto, che all'inizio dici non mi piace, poi a un certo punto
1: a metà estate sei già bello pieno
2: lì,
1: carico,
2: t'ombreaco
1: a cantare. È un po' come tu hai cominciato a condurre i Corrieri di Chischis con me, non mi sopportavi all'inizio, piano piano ti sei abituato e adesso mi...
2: Secondo me ci vuole ancora un po' di tempo.
1: Pensavo che si fosse già verificato l'exposure effect. No, però poi c'è l'effetto nostalgia.
2: Effetto nostalgia, attenzione, effetto ci nostalgia. Piace, io sono un nostalgico. Che significa?
1: No, nel senso che tu quando riguardi delle serie TV, no, di un po' di tempo fa, non lo fai solo perché ti piace la trama, ti piace la battuta del personaggio, è perché in quel modo tu rivivi una sorta di Madeleine di Proust, una Marcord, cioè tu ritorni all'età adolescenziale in cui la guardavi, tu ritorni nella casa in cui vivevi.
2: Io se torno all'età adolescenziale
1: E sei solo come adesso,
2: mamma mia,
1: non è cambiato niente.
2: Che bei momenti.
1: però
2: comunque spesso mi capita di vedere le serie che già ho visto.
1: Attenzione, perché tra poco ti voglio chiedere di quale serie non ti stanchi mai. Tra poco, però, sempre
2: sono
1: nei Corrieri di Chischis.

0: quanto mi piace questo pezzo. Aspetta, parla tu che mi è caduta tutta la scaletta.
1: Allora, vai. Parlo io della scaletta che è caduta ad Alfio, perché capita spesso quando
0: vabbè,
1: ti
0: ma
1: trovi
0: senza ecco. neanche essere troppo didascalico. Allora, no, avevo questa curiosità, parlavamo prima di rewatching, ok? Sì. Parlavamo di quando guardi, anche un po' per comfort zone mentale, delle serie o dei film che ti piacciono tanto.
1: Mi è capitato di vedere delle che serie che ho visto più volte, appunto, a un punto di rivedere.
0: No, non lo so, ho capito cosa.
1: Allora, ho visto ultimamente Lost di nuovo.
0: Ah, ok.
1: Per la seconda volta.
0: Sì, ecco, bello, stiamo parlando della madre di tutte le serie TV, come le concepiamo.
1: È meraviglioso quando riesci ad avere tempo e te le vedi veramente una dietro l'altra,
0: certo.
1: Puntate che te le mangi.
0: Binge watching.
1: Non mi veniva il termine.
0: Sì,
1: poi ho visto Breaking Bad.
0: Ok.
1: Breaking Bad due volte. Ho visto Il Trono di Spade due
0: volte. Ok. Anche.
1: E ho deciso di rivedere, qui lo dico, qui lo nego.
0: Vai.
1: Ragazzi, Beautiful.
0: A cosa?
1: Voglio rivedere
0: tutto?
1: Sì.
0: Puntata dopo puntata.
1: Sì, voglio vedere quei primi piani di Brooke quando la sgamano.
0: Abbiamo superato abbondantemente la millina, se non di più. Sì. Quindi buon lavoro, buon binge watching. No, non lo so, io forse The Leftovers. Quello
1: cos'è
0: tratto...
1: quello delle monache?
0: Ah, come ti per. No, quello è The Handmaid's Tale. No, quello mi è bastato una volta, poi è ancora.
1: E che è Leftovers?
0: È una roba tra un romanzo di Tom Perrotta, che è una serie su HBO, credo. Fosse.
1: Io conosco Paolo Perrotta.
0: Meravigliosa, con una colonna.
1: È un ragazzo di Vollena che saluta.
0: Chi lo conosce, ma chi se ne frega.
1: Vabbè.
0: Comunque, serie TV, se ve la siete persa, The Leftovers, molto bella.
1: Allora, mi dicono di ripetere Breaking Bad.
0: Sì,
1: perché prima cosa ho detto?
0: Hai detto Breaking Band, che probabilmente
1: ma è la, che sono un
0: è la storia.
1: Sono un cantante, io penso alla mia band.
0: I tossicomani che cantano.
1: È bello il nome di una band, Breaking Bad.
0: Bella.

0: ma allora è la stagione dell'accoppiamento bello.
1: Ma come ti permette? Ma no, l'accoppiamento?
0: Ma perché sei tu che capisci delle cose sbagliate.
1: Sono sempre io.
0: Io parlo di coppie ovviamente musicali. In questo caso Clara con San Giovanni, la nuova si intitola Le ragazze.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Kiss, kiss.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
1: Yes, yes.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Fever Dream su Radio Kiss Kiss, Alex Warren, ed è arrivato anche il momento.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora, il messaggio cantato di oggi mi piace particolarmente perché tu sai quando si parla di food, di gente che deve fare degli acquisti,
0: sono
2: organizzare
0: d'accordo.
2: Qualche festa, mi piace sempre.
0: A me piace particolarmente quello di oggi perché arriva da una chat che ci ha mandato un ascoltatore e quindi si capisce l'estrema confidenza che c'è tra l'acquirente e il negoziante. E questa roba qui che sta un po' scomparendo, perché vai nei grandi centri commerciali, vai nei supermercati, è sempre tutto un po' cassa, passi i prodotti, ciao, col
2: codice
0: a barre.
2: Invece adesso c'è proprio quel rapporto del tipo io sto comprando, mi raccomando, non fare brutta figura.
0: Esatto. E da tutta questa roba che abbiamo raccontato ne è venuta fuori, appunto, è venuta fuori da un messaggio che noi abbiamo fatto musicare dall'intelligenza artificiale.
2: Tipo musica celtica, possiamo dire, che poi diventa una sorta di pizzica.
0: Ma sì, un po' di tutto, però mi piace molto. Voi concentratevi e godetevi questa atmosfera.
2: Sul volume, vai!
0: Guaglio! cos'è?
2: Ma che è questo? È il nome del negozio, forse?
0: Ah no, che ne so, è un modo di...

0: Che poesia!
1: Ma quale poesia? Hai, ma che caffonata!
0: Con i würstel in mezzo.
1: Ma scusami, ma che tipo di festa? Un carboidrato party?
0: Ma che c'è? Perché le sono quelle, pizzette, sono panini, proprio le cose basilari per,
1: ma
0: una bella,
1: dai,
0: festa.
1: Ma un po',
0: dai,
1: di raffinatezza, un po' di champagne e caviale basterebbe, giusto per dire, eh.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: No, come no?
3: Ce ne dobbiamo andare, c'è l'aereo che ci aspetta.
2: Ma io voglio stare ancora un altro po' qui a
3: e chiacchierare. E allora fai una cosa, resta qui, vado io a prendere l'aereo.
2: Ti piacerebbe. Signori, chiudono

0: le emozioni. Chi c'è
1: e
0: adesso?
1: Quando diciamo a Torino, non diciamo un piccolo attore.
0: No.
1: Ah, che sei bellina.
0: C'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Signori, come sempre, da Alfie e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti. No.

0: Historic Kiss del 1982. Rosanna, Toto, grazie Corrieri, a domani e tra poco le news con la nostra Cristina Manco.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Un saluto e bentrovati. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime amare parole di Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi dopo la sconfitta contro Juan Manuel Cerúndolo nel secondo turno del Roland Garros. E lo sport può succedere, certo, ha aggiunto il numero uno del mondo, ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Intanto avanza al terzo turno Flavio Cobolli, che ha superato il cinese Hu, ora in campo Darderi contro l'argentino come Zana. Più tardi Arnaldi se la vedrà con il greco Tsitsipas, stasera Berrettini contrapposto al francese Rinderknecht. Cambiamo argomento. Un contactor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina, ne dà notizia l'associazione di volontari Memoria. Il 42enne che si era recato in Ucraina nell'aprile scorso sarebbe stato ucciso da droni nella zona di Liman. Ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq e fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan. Medio Oriente, i negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul programma nucleare iraniano, ma il presidente statunitense Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Lo riporta Axios. Il tycoon avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. L'intesa include l'impegno di Teheran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e la riapertura di Hormuz. Da cronaca, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Il compito dei consulenti sarà di valutare l'eventuale sussistenza in capo all'indagato di condizioni patologiche idonee ad incidere sulla capacità di intendere e di volere con riferimento ai fatti per cui si procede al momento della loro realizzazione. Al via alle 21 di questa sera lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi dalla sanità ai trasporti. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Svolta storica per gli scout italiani, apertura ai educatori LGBT. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A dirlo è l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani nel documento Idoneità di genere, orientamento sessuale e affettivo approvato dal loro consiglio. In coerenza con il nostro stile scout, si legge ancora nel documento, questo cammino è iniziato dall'ascolto delle persone che vivono quotidianamente la vita associativa, riconoscendo nei loro vissuti un punto di partenza imprescindibile. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E per oggi è tutto dalla nostra redazione. Saluto e ringrazio Cristina Manco. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 in punto del 28 di maggio, buon giovedì sera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, è la Rita che vi parla e che vi guida verso sera per due ore di musica, notizie e curiosità dal mondo. Io accompagno voi, voi accompagnate me. Avete a disposizione il 347 490 0042 per qualsivoglia comunicazione, domanda, pensiero o opinione da condividere. Io sono qui per voi. In regia c'è Andrea Cimino e nella musica più bella Anotre, con la super hit Talk to You.

È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Ciao, buon giovedì sera, ciao passeggeri adorati di Portami a Casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento del tardo pomeriggio tra le 19 e le 21 con me Rita, sempre ultra felice di essere la vostra autista di fiducia. Oggi vi vedo belli, vi leggo soprattutto belli carichi a pallettoni. Cos'è? La gioia del ponte del 2 giugno che si avvicina? Presumo, immagino anche dal tenore per esempio di questo messaggio di un amico che non si firma e dice: qui da Ro il trolley è già sul letto e sto applicando il teorema del super incastro, 14 magliette per 3 giorni di vacanza, complimenti. Direzione un minuscolo borgo sperduto nell'entroterra umbro, zero caos e tanto buon vino. Bene, buon viaggio quindi al nostro amico di Ro e a tutti voi in partenza ovunque stiate andando, se state guidando verso sera o se state preparando appunto la valigia, il trolley per il vostro lungo ponte del 2 maggio. La musica più bella vi accompagna sempre, ovunque andiate. Samurai J in arrivo per voi con Ossessione.

Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Kiss Kiss.

0: siamo lontani nello stesso letto, e quella situazione quando ti senti a disagio, ma perché siamo lontani in uno spazio di un centimetro. Adesso ci provo, provaci, va tutto bene, spero almeno. 24 minuti dopo le 22, cosa succede lì fuori? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, sono Veronica.
0: Ciao.
1: Sono in ansia perché la seconda settimana di giugno dovrò andare a far sostenere degli esami di idoneità alla terza superiore.
0: Ok.
1: Ho 36 anni, quindi sto, fino adesso ho fatto studio, lavoro, sto esaurita, ma c'ho un'ansia pazzesca.
0: Tranquilla, respira, respira.
1: È un casino.
0: Ma devi stare tranquilla.
1: Però spero di riuscire a passarli.
0: Ma certo.
1: Ti mando un kiss a voi, a tutta la comitiva, ma a te in particolare.
0: Ciao, un bacio, forza, mi raccomando, è inutile pensare prima, è impossibile risolverla, ma solo in quel momento.
2: E dopo la pioggia tremenda, un acquazzone incredibile, tuoni, lampi,
0: wow,
2: grandine a go-go.
0: Lo so, a Milano è successo.
2: Chi più ne ha più ne metta,
0: sì,
2: direi che questa mia serata volge al termine. Sto rientrando a casa in macchina, una bella giornata lunga, un bacione a tutti. Kiss kiss da Adriana.
0: Ciao, grazie Adriana, avevo capito perché quando hai parlato di temporalone eccetera, stai un attimo con noi che ti metto i Gin Classiers.

Il riferimento è sempre Vogue, della stessa Madonna di 36 anni fa, del 1990, che ricorre nei pensieri di chi ascolta questa nuova collaborazione. Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Sabrina, Madonna, tu pensa, hai avuto il caldo tutti questi giorni, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, italiano, italiana. I londinesi stanno impazzendo perché non hanno mai avuto una temperatura di 30 gradi in quel di Londra. Quindi c'è la strategia per la casa di un uomo che vive in Inghilterra, ad esempio, per evitare l'effetto serra. Cosa fanno i londinesi? Tengono le finestre e le tende chiuse durante il giorno, aprendole solo di notte per far circolare l'aria fresca, ma soprattutto accanto al ventilatore mettono un recipiente con il ghiaccio, in modo che l'aria cade lì, passa attraverso il ghiaccio e diventa più rinfrescante, e sono tutti al parco anche in questo momento, quando solitamente alla fine di maggio hanno ancora la copertina lì che li aspetta in camera da letto. Londinesi, tenete duro, noi siamo ormai una popolazione particolarmente abituata.

duale tra Justin Timberlake e Michael Jackson con Love Never Felt So Good. Diventato campione di vendite ormai da mesi a questa parte con Ossessione, non solo perché Samurai J pubblica la nuova

Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way!

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Yes, yes.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

My Safe, l'incontro tra Miles Smith insieme a Niall Horan. Questa è Radio Kiss Kiss. So che siete grandi appassionati, fan dei più grandi artisti e non soltanto, grandi conoscitori di musica, ma se vi dicessi in questo momento chi è l'artista che come primo 45 giri nel lontano 1977 ha pubblicato Jenny è pazza lato A e lato B il brano Silvia, però insomma il gioco è carino se è reale e non virtuale o digitale, non andate a controllare su Instagram o piuttosto che su Google nei motori di ricerca attraverso gli account del vostro artista preferito, insomma mi doveste rispondere al momento, così vi metto alla prova, amici di O2 e Kiss Kiss, perché dobbiamo allenarci anche per la prossima ora quando faremo 50 anni musica insieme a 50 e la nostra roulette. Jenny è pazza, Silvia ti dice qualcosa, Travis McCoy con Bruno Mars, subito dal 2010 con Bill.

0: non lo vorrebbe diventare? È quasi una domanda retorica. Insieme a Travis McCoy e Bruno Mars con Billionaire. Vi ho chiesto prima, Jenny è pazza, insieme a un'altra canzone che riguardava un nome di donna. E voi subito.
1: Ciao Kiss Kiss, sono Marina, il grande Vasco Rossi.
0: Brava,
1: non poteva essere che lui. Ciao.
0: Ciao
2: Kiss Kiss, Vasco Rossi. Matteo da Torino. Ciao.
0: Matteo da Torino, domani vai a Piazza Castello che c'è il giorno 1 del Kiss Kiss Way. Tanti giochi, animazione, poi sabato intera giornata con la nostra squadra e poi il gran concerto serale.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKiss Way fino all'11 luglio.
2: Il villaggio sta per aprire Piazza Castello da domattina, l'avventura 2026 del Kiss Kiss Way. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Intanto vi porto in Irlanda, e lì si sta freschi, non freschissimi come una volta, perché prendi Londra, ci sono 30 gradi a quest'ora, o quasi. Band irlandesi, beh, U2, i Cranberries, ma anche The Corrs, un gruppo al 75% femminile, con il fratellino al seguito, 99 Radio.

La radio nominata come titolo, giustamente applausi, Stand Up per The Corrs nel 99. C'è uno spettacolo a saluto in questo momento in quel di Torino con la Mole Antonelliana illuminata con il logo di Kiss Kiss Way di Radio Kiss Kiss, ed è uno spettacolo per gli amici di Torino che sono in giro. Guardate in alto un attimo se potete, se non state guidando. Uno spettacolo incredibile, il preludio poi alla due giorni legata allo spettacolo estivo per eccellenza con tanto di live. Sabato sera con tanti artisti, si è aggiunto anche Irama, il Kiss Kiss Way. Stefano Piccirillo vi sta parlando, insieme fino alla mezzanotte facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss.

gli anni 10 non solo Taylor Swift iniziava ad imporsi, ma anche Charlie XCX, ritrovata con Boom Clap. Il ponte del 2 giugno ormai vicino, vai a Torino questo fine settimana, da domani fatti venerdì sabato a Torino, poi giri per la bellissima regione Piemonte e via con Radio Kiss Kiss, con il Kiss Kiss Way che ha i nastri di partenza. Stavo dando un'occhiata ai dischi più venduti della storia della musica e la classifica aggiornata, e c'è l'effetto Michael, il film Michael Jackson, perché Thriller resta l'album più venduto ad oggi della storia della musica, al secondo posto i Pink Floyd con Dark Side of the Moon, al terzo la colonna sonora di Grease, brillantina, John Travolta e Olivia Newton-John, The Bodyguard con Whitney Houston e Kevin Costner, il film, colonna sonora alla quarta posizione, alla numero 5 ancora una colonna sonora, quella della Febbre del Sabato Sera, Bee Gees, Saturday Night Fever e Sochi. Al sesto posto degli album più venduti della storia della musica aggiornata la classifica al 28 di maggio ci sono gli Eagles con il loro Greatest Hits, i Led Zeppelin con Four sono al numero 7, Shania Twain che abbiamo suonato proprio in apertura stasera con Come On Over alla numero 8, alla numero 9 ancora Michael Jackson che entra con Bad e alla numero 10 Fleetwood Mac. Michael Jackson è anche in 20ª posizione in salita con Dangerous e alla 71ª e 75ª posizione rispettivamente con History e con Off The Wall, l'album dove c'era Don't Stop Till You Get Enough. Adesso ancora un'amica del Kiss Kiss Way, Arisa, che torna con una canzone molto intensa da macchina a quest'ora, si chiama Rugiada.

0: finale che introduce ancora una volta un annuncio per Arisa. Per avere la voce di Arisa, beh, non è facile, però bisognerebbe avere un'alimentazione bilanciata. Lei infatti sostiene che quando ha cambiato abitudini alimentari è diventata ancora più capace di quanto non lo sia stata in modo incredibile durante la sua carriera, con il consumo regolare di frutta, verdura, proteine magre, tanto pesce, cereali integrali, riduzione degli eccessi, attività fisica e benessere, l'approccio incentrato sul movimento, sull'amore per se stessi, spesso supportato anche da un'alimentazione con cibi sani e controllati. E così migliora anche la voce. Lì fuori che succede?
1: And now we are at the crossroads. Martino e Michele.
0: Ciao Martino Michele, and now we are rock on the crossroads. Ci sono gli ascoltatori sulle strade della vita, la sera con Radio Kiss Kiss, autoradio, ok, mezzo di ascolto strasicuro, radio su Radio Kiss Kiss e via con i presenti 347 490 0041.

0: proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss. L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: meglio la tua estate. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Che

che creano suoni fantastici come questa Talk to You e hanno coinvolto il vocalist, come si diceva una volta per le discoteche, si chiama 54 Ultra, la voce di questa hit globale in giro per il mondo anche nei taxi. Saluto Davide da Milano in questo momento e magari stai scortando un gruppo di amichetti che sono pronti per fare il giovedì notte e tirare fino a tardi proprio con la colonna sonora giusta della musica più bella. Un po' di click anche su kisskiss.it, il nostro portale ufficiale, perché c'è il merch dei 50 anni, quello che sfoggerete anche durante il nuovo grande Kiss Kiss Way da domani Piazza Castello, con tutte le nostre t-shirt dei 50 anni. Immagino tutti gli spettatori del live di sabato sera con la t-shirt di Radio Kiss Kiss, con tutti i gadgets che sono a vostra disposizione, anche da conquistare con tanti giochi nell'area dedicata a Piazza Castello, dove ne accade di ogni da domattina in poi. Prima ho fatto riferimento anche all'illuminazione della Mole Antonelliana con il logo di Kiss Kiss Way di Radio Kiss Kiss, che è molto suggestivo. Grazie anche per le segnalazioni dei nostri amici al 347 490 0042. Nella vita ti può capitare una cosa, di fare selezione.

situazione, no? Il primo appuntamento con una nuova persona, magari non ti piace abbastanza, una sorta di training season. È capitato anche a Dua Lipa prima di incontrare il fidanzato che quest'anno sposa, ovvero Callum Turner. A un certo punto disse: la training season è finita, ho trovato lui, sostanzialmente. Questa è la sua hit del 2024.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: C'è il mezzo secolo di vita di Radio Kiss Kiss da festeggiare, c'è la roulette, la pallina, ci sono tutte le info, le emozioni della tua vita esattamente in quegli anni, quando eri giovane, quando già eri sposato, quando già avevi trovato un lavoro, quando insomma vivevi tutte le esperienze con la colonna sonora firmata dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 80. Quest'anno in questione è legato a tanti duetti e collaborazioni. Aretha Franklin, The Queen of Soul, duettò con George Michael, Michael Jackson con Syda Garrett con I Just Can't Stop Loving You. E poi c'era The Time of My Life da Dirty Dancing con Bill Medley e Jennifer Warnes. Nessuno può mettere Baby in un angolo. Abbiamo identificato già l'anno, hai capito l'anno in questione? Poi c'era il Festival di Sanremo e c'era un giovanissimo Raff che scrisse un inno della musica italiana insieme ad Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi. Sul palco salirono lo stesso Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri. Fu una serata emozionatissima perché proprio durante quelle serate del festival passò a miglior vita il reuccio Claudio Villa e ci fu un omaggio da parte del terzetto. Si può dare di più, certo. Che anno era? La roulette risponde.
0: 1987.

0: Enrico Ruggeri, disco motivazionale. Dopo che hai sentito questa, puoi stare sveglio fino alle 4 del mattino senza soluzione di continuità. E questa è la magia di 50 anni di Radio Kiss Kiss. 1987, il croupier, la nostra roulette musicale, dove il banco non vince mai, vincete voi all'ascolto con tutte le vostre emozioni raccontate di canzone in canzone. Un abbraccio fortissimo alla classe 1987 o chi viveva negli anni 80. Emozioni incredibili accompagnate appunto da Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri. Vi porto negli anni 2000 e quando c'era un grandissimo Bonolis sugli scudi. A proposito di Sanremo, presentò il festival di quell'anno Simona Ventura, regina dell'Isola dei Famosi, Totti e Del Piero ancora sugli scudi, e Laura Pausini quello stesso anno conquistò il suo terzo Grammy Award, cioè il premio più importante della musica mondiale, realizzato Made in United States of America. Quello stesso anno c'erano le Tattoo, due ragazze che vennero da ribalta, in particolare per il bacio saffico di All the Things She Said. E poi disco successivo, singolo successivo, altra hit che oggi si definirebbe quale globale. Lanciamo la pallina? Io punto su un anno, io dico, no, non posso dirlo. Dite voi, dillo tu come se ti ascoltassi questo momento. Sentiamo.
1: 2005.

21 anni fa le Tattoo con All About Us, 50 anni della musica più bella di Radio Kiss Kiss, torna tra qualche minuto, il tempo di ospitare una donna con una voce pazzesca, disco nuovo di Sienna Spyro, anche questa fa parte della colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, si chiama Material Love.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sei appena arrivato su Radio Kiss Kiss, hai perso il primo tempo di 50, però non ti preoccupare, qui ci salviamo in corner perché abbiamo due canzoni, due decadi incredibili. La prima, della fine degli anni 90, è una canzone legata ad uno scopo benefico e anti qualsiasi tipo di guerra. Pensate, insieme Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù, che sul retro del singolo pubblicarono questa frase: oltre la musica, e scrissero a pochi mesi dal giro del millennio: la nostra cosiddetta società civile conta al proprio interno 51 guerre in corso. Allo stesso tempo, essere contro la guerra, qualsiasi guerra, sembra voler dire assumere una posizione politica. Beh, vogliamo essere liberi di sentirci oltre qualsiasi posizione del genere, affermando che per noi non ci sarà mai un motivo valido per nessuna guerra. Liga, Giova e Piero Pelù, il mio nome è mai più. Vero inno, pallina, roulette, anno, arriva.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Vivere, vivere, vivere, lo senti Lorenzo Giovanotti, che registrò insieme a Ligabue nello studio del Liga di Correggio, mentre successivamente Piero Pelù aggiunse la voce per questo terzetto che fece la storia, disco antiguerra per eccellenza, quanto è attuale ancora il testo di Il mio nome mai più, inserito all'interno di 50 anni di Radio Kiss Kiss, e anche il singolo più venduto dell'intero anno solare 1999 qui in Italia. Ci spostiamo negli anni 70. A volte come ti viene di mettere su una band perché hai passione per la musica, magari lo fai a livello amatoriale e poi diventi così bravo e famoso da ottenere il successo che ti permette di fare il mestiere più bello del mondo che hai sempre sognato. È il caso dei Wild Cherry, il cui nome venne fuori da un pacchetto di sigarette, cioè il gruppo si formò nel 1970, prese il nome di una marca di sigarette al gusto di ciliegia, appunto Wild Cherry, vista su un pacchetto, e poi decisero di realizzare una canzone intitolata Play That Funky Music. Non fu proprio un inizio incredibile, poi si trovarono in un locale di Pittsburgh negli Stati Uniti d'America, si chiamava il 2001 Club. 2001 era un anno molto ricorrente nei club, se tu prendi l'Odissea 2001, anche che ispirò la febbre del sabato sera di Tony Manero, John Travolta e soci. Bene, in questo club arrivò un cliente di colore che si avvicinò al palco e disse al leader: play that funky music, white boy, perché fu la prima band non di colore ad avere successo con un pezzo total black per quanto riguardasse l'arrangiamento. Wild Cherry, lanciamo la pallina, play that funky music.
1: 1976.

Coldplay del funky music White Boy. Era un invito da parte di un uomo di colore a un uomo bianco di dire: prova a farlo, prova a prenderci con l'arrangiamento. Beh, devo dire, ci riuscirono comunque i Wild Cherry nel 1976. Grazie amici, viaggio fantastico. Voi siete la compagnia mia. Ogni sera dal lunedì al venerdì c'è io, tu e Kiss Kiss. Grazie Andrea Cimino, che saluto per la prima volta in regia e con gli In Excess, ovvero la voce di Michael Hutchins. Questa sera abbiamo festeggiato anche il compleanno di Kylie Minogue e Suicide Blonde era dedicata proprio a una giovanissima Kylie Minogue, sua allora fidanzata.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Schissa te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.